Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici della città, Radio Città Fujiko, una volta siamo venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
2: Che schifo di stupidato.
3: È una storia di ragazze demenziali

Thank you. Thanks so much. Thank you, God. Thanks so much.

0: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
1: Cultura dell'agenzia Dina.
2: La grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura firmate dal regista e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Tony Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro sempre per la grazia anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea per 5 secondi di Paolo Virzì il nastro per il miglior attore protagonista in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia anche personale della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theater, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theater propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason DeCaires Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
4: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Sai 6:30, buongiorno Popolare Network, le notizie. Il picco dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa è atteso in Italia tra oggi e domani. Le città più colpite sono quelle con grandi isole di calore come Milano, Torino, Roma, Napoli, dove le massime saranno vicine ai 40 gradi e le notti sono tropicali. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1300 persone. Secondo l'OMS, il suo presidente Ghebreyesus ha lanciato un allarme per l'Europa, il continente che si scalda di più per la crisi climatica, al doppio del resto del pianeta, e le sue infrastrutture, case, scuole, luoghi di lavoro non sono adatte perché non sono state costruite per queste temperature.
2: Dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo riportano diverse testate americane, secondo cui ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato da due paesi due settimane fa. Una notizia questa finora non confermata però né da Washington né da Teheran. I raid, legati a tensioni sullo stretto di Hormuz, avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation con Donald Trump, che era tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran.
1: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì a Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di avere fatto esplodere un megasito sotterraneo di Hezbollah. Internamente nel paese, intanto, l'accordo che riguarda Tel Aviv e il governo di Beirut, ma non la milizia filo-iraniana, è stato rigettato dal presidente del Parlamento Nabi Berri, alleato di Hezbollah, che ha dichiarato che non sarà adottato né attuato nella sua forma attuale perché è troppo favorevole a Israele. Ieri gli Stati Uniti avevano chiesto due modifiche al testo dell'accordo, chiedendo un più ampio ritiro dell'IDF nel sud del paese.
2: In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di dispersi nel violento terremoto che ha colpito il paese la settimana scorsa. Il numero dei morti ha superato quota 1450, ma le vittime aumenteranno visto che i dispersi sono più di 50.000. Sono le ultime ore utili per salvare i sopravvissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi dopo quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali, ma gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso.
1: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL. Il primo, dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando in carcere la pena. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la condanna dopo 14 anni di processo. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'Associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti.
2: Durante la parata del Pride di Istanbul ci sono stati almeno 50 arresti. Le autorità turche avevano vietato la manifestazione e avevano transennato piazza Taksim. Secondo l'Unione Turca dei giornalisti, tra gli arrestati ci sarebbe anche una cronista messa in carcere nonostante si fosse identificata come tale. Anche lo scorso anno erano stati una cinquantina gli arresti.
1: Mondiali di calcio, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Ieri ha battuto il Sudafrica 1-0. Il gol decisivo è arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo. Oggi sono in programma altre due partite dei sedicesimi di finale. Alle 19 italiane si giocherà Brasile-Giappone. Alle 22:30, sempre orario italiano, ci sarà Germania-Paraguay. 6:34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.

Buongiorno, buona settimana, buon lunedì, una manciata di giorni, per l'esattezza due, termina anche il mese di giugno 2026, giornate caldissime, weekend appena trascorso caldissimo e quindi forza e coraggio, a metà settimana pare che arrivi un abbassamento della temperatura, per cui insomma teniamo botta, forza, procediamo intanto con una prima colazione in diretta in apertura di settimana che trova al microfono in regia la voce momentaneamente di William Piana per lettura delle prime pagine, poi daremo linea al GR di Popolar Network, avremo la rassegna stampa culturale dei magazine, dai principali inserti usciti allegati ai quotidiani durante il weekend appena trascorso, un last minute che ci porterà a teatro e lo conosceremo dalle 8:30 con la voce di Andrea Paolucci della compagnia Teatro dell'Argin. Quindi tutto è pronto, i quotidiani ci sono, sono arrivati anche seppur senza il manifesto, ma del resto è lunedì, anche oggi giornata molto calda, ricordo il 333-180-9494 per comunicazione co-conduzione in diretta, abbiamo passato un weekend, magari i più fortunati hanno avuto possibilità di godere di un po' di refrigerio dalle nostre colline o anche con un po' di spiaggia, perché no, seppur con un mare, ecco questo è inquietante, questo è molto inquietante, un mare molto caldo, questo l'ho notato anch'io ed è un aspetto che mi ha un pochettino lasciato stupito, per così dire. La temperatura dell'acqua non dà alcuna differenza nell'impatto con la temperatura fisica, o almeno non così eccessivo. Ho già dato il 333-180-9494 per comunicazione co-conduzione in diretta, se vogliamo fare un po' di conversazione sul weekend appena trascorso, ben volentieri, a me fa solo che piacere. Ricordo anche l'estensione di frequenza con il DAB per una trasmissione interregionale e ovunque con lo streaming www.radiocittafusico.it. La musica c'è e come? Count Basic è il brano del buongiorno di oggi, un po' di acid jazz, easy listening con Jazz in the House per aprire la playlist e risentirci tra poco con lettura delle prime pagine per aprire la nostra edicola. A tra poco, buon ascolto!

0: 27 giugno 1980, strage di Ustica, per non dimenticare, per questa ricorrenza che purtroppo è stata devastante e piena di incognite sulle quali si trova costantemente una difficoltà nel far chiarezza, accertandone delle responsabilità che vengono sempre evase. Noi non dimentichiamo ovviamente 27 giugno 1980 la strage di Ustica, il Breakfast Club non era in onda, essendo un sabato, mi pare, per quanto riguarda la giornata di ricorrenza del 2026, però Breakfast Club e Radio Città Fujiko c'è, e come. Oggi il 29, quindi una manciata di giorni al termine della settimana, no, anzi la settimana appena iniziata, al termine del mese, il sesto del 2026, apriamo la nostra edicola con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, vediamo un po' che ci raccontano. Lettura delle prime pagine che è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Breakfast che sarà in frequenza fino al 31 luglio, lo ricordo. Intanto Corriere della Sera e Repubblica, apriamo dal Corsera, caldo protagonista in negativo, 1300 morti in Europa, l'OMS dichiara è l'area dove la temperatura sale più rapidamente, 40 gradi a Berlino, i dati sulle vittime registrate dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. Europa epicentro del caldo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'area dove la temperatura sale più velocemente. A centro pagina il terremoto, salvati anche due ragazzi di 11 anni, la bimba estratta viva e il Venezuela che resiste. Da qui alle urne, le richieste di un'Italia insicura, Maurizio Ferrer nell'editoriale del Corriere. A centro pagina, restando alla politica interna, Salvini, voglio il Viminale, nuovo duello con Vannacci, politica il generale, disponibili alla coalizione col centrodestra, ve l'ho detto, che si mettono d'accordo in fretta, nord e sud, la Lega è una, intervista a Valditara, la conclusione con il data room, lavoratrici italiane pagate il 17% meno degli uomini. Lasciamo il Corsera, prendiamo la Repubblica che apre con il Medio Oriente, Hormuz, alta tensione e raid, nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo, Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. La NATO e gli Stati Uniti, il vertice di Ankara è già un bivio. Salvini Vannacci, scontro a destra, quando servono i buoni marinai, e il segretario alla festa leghista, io leader per altri 3 anni. Il generale apre all'alleanza elettorale. Temperatura record in Europa, l'OMS 1300 morti per il caldo. La conclusione, in Venezuela i figli desaparecidos del terremoto. E poi la cronaca, le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social. Lasciamo la Repubblica che con il Corriere della Sera ha composto la prima parte, un po' di musica, torniamo tra poco per procedere, non abbiamo il manifesto, quindi con il Fatto Quotidiano e il Domani, The Rhythm Section con i featuring di Jacob Peak, Butter Rolls, il brano che viene proposto in playlist mattutina. A tra poco quindi, un buon ascolto, buon lunedì e buona colazione.

Jazz è il primo della serie Cooking per Ubiquity Records, Mo Cooking the Rhythm Section featuring Jacob Paik al sax tenor. Butler Rolls, il brano che stiamo ancora ascoltando.

Caldo inizio settimana, Fatto Quotidiano e Domani, per procedere nella lettura delle prime pagine. Destre spaccate, si mettono d'accordo in fretta, ricordate, Vannacci apre a Meloni, intanto mi chiami, ma Salvini fa muro, lui stia fuori. Il generale dice sono pronto alla coalizione, quante ne ha dette prima alla Meloni. E poi intercettazione su un'indagine nell'ufficio del presidente, soffiata a Occhiuto, il dirigente ex questore indagato in Calabria. Il Papa e il Cardinale Fernandez, dottrina fede, solo interessi economici, Chiesa contro Unione Europea, due pesi e due misure con Stati Uniti, Israele e Russia. Ma certo, questo è abbastanza sotto gli occhi di tutti, al che ossessione filorussi, l'Unione Europea sanziona PR, analisti, militari, registi e youtuber. Inchiesta Mediapart, arriveranno anche al Breakfast Club. Libano, la zona di sicurezza dove Israele massacra, meno male che è sicurezza. Intanto a centro pagina, il PNRR finisce domani, in ritardo e sotto sopra. Parla Stefano Firpo, perché i politici mettono paura a chi fa impresa. Al che le due righe sopra la testata del Fatto, due giorni di carcere, già Moretti viene santificato da politici e giornali. I parenti delle vere vittime di Viareggio, condannato da 27 giudici in 7 gradi di giudizio. Lasciamo il Fatto, concludiamo di già con il Domani, titolo principale. Il Medio Oriente brucia ancora, quante volte abbiamo sentito tregua, la guerra che dura pochi giorni, ma a Gaza la scuola non si arrende. Il Tycoon minaccia Teheran, non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Droni iraniani sul Kuwait, nella striscia si continua a morire, ma la popolazione resiste. Grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Qui l'immagine di una classe, dopo anni ragazze e ragazze a Gaza riusciranno a completare l'anno scolastico svolgendo degli esami. Grande. L'incognita di Ankara, il vertice NATO è una trappola, le possibili mosse di Trump. A fondo pagina, PNRR, Nordio brinda, ma la giustizia è sempre malata, obiettivi raggiunti è un'illusione. La riforma elettorale, la legge Meloni apre al patto con Vannacci. I fatti, Salvini via dalla Lega, tra tre anni i messaggi di Vannacci a Meloni. E chiudiamo così il Domani con l'analisi, gli studenti hanno diritto al fresco, la politica scorda i condizionatori. La conclusione del Domani alle 7:18 minuti di questo lunedì 29 giugno, ho detto gennaio a volte, no? Perché ogni tanto anch'io perdo dei colpi, anzi ogni tanto spesso, no, giugno. Lo stacco musicale ci porta On and On di Erika Badu, poi torniamo per concludere con le ultime due testate che sono il Giornale e il Resto del Carlino. Poi linea al GR di Popolare Network, ok? A tra poco.

Erika Badu, Baduism, il suo primo disco, On and On, quando ci avviamo verso la conclusione di questa prima mezz'ora in diretta con il Breakfast Club, prima di lasciare spazio alle notizie con il GR di Popolar Network. La rassegna stampa sarà un'estensione del Breakfast Club, dopo Liberi Dentro, dalle 9.30 alle 10.30, quindi prendiamo il carlino, poi passiamo al giornale. Ancora raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua è appesa a un filo. Petroliere prese di mira, attaccati Bahrain e Kuwait, Teheran, controllo di Hormuz per un mese, Trump minaccia una nuova escalation, ormai è un'altalena. L'ambasciatore Stepanini, strategia per negoziare. Vedo Caracas, i soccorritori italiani, noi al centro del sisma. Caldo mortale, l'OMS in Europa, 1300 vittime in una settimana. Oggi il picco delle temperature. Salvini alla Lega, Guido ancora io e vuole il Viminale, la kermesse ben tenuta a Milano Marittima. Vediamo altro da aggiungere dal resto del carlino, che è sempre difficile da andare a spulciare. Monopattini, arriva la stretta, più di 500 multe in 6 mesi. Anche qui mi risparmio nei commenti, va, perché tra autovelox e monopattini, situazioni veramente assurde dove arrivano quelle multe, hai superato il limite di velocità di 1,3 km, 48 euro se la paghi subito, se no 58 se la paghi dopo i 5 giorni dall'aver ricevuto l'avviso. E quante se ne prendono in strade dove è veramente allucinante tenere determinati percorsi e determinate velocità, è un attimo chiaramente. Tutto questo poi ti viene il sospetto che servono per fare cassa, è chiaro. Piuttosto pensiamo invece alla sicurezza, e certamente con una prudenza. Guarda caso, io che sono prudentissimo sono quello che ci rimette sempre di più in queste circostanze, e chiaramente arrivano le prese in giro. Ma come, proprio tu hai preso la multa? Sì, l'ho presa io, e non è la prima, è quello il problema. Lasciamo il resto del carlino, va, e concludiamo con il giornale. Basta Pride, anti-ebrei e filo Islam, un linguaggio d'odio dal giornale. Mancuso attacca, non mi riconosco più nel movimento, parla l'ex presidente nazionale Arcigay. Intanto a centro pagina i ras degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid, le intercettazioni sciocche e le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine, OMS, 1300 morti in tutta l'Europa, il grande caldo, come difendersi, dal giornale. Ricchi di patrimoni, poveri di futuro, Osvaldo De Paolini, l'editoriale sul giornale. La conclusione, vinciamo e torno al Viminale, Vannacci non mi frega due volte, mentre il generale risponde adesso sì alla coalizione. Concludiamo con la vergogna Hatters contro la

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
7: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Sette e trenta, buongiorno Popolare Network, le notizie. Dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato un nuovo stop alle ostilità. Secondo Axios, le delegazioni dei due paesi si vedranno domani a Doha per un nuovo round di colloqui. In Libano, Israele distrugge un mega sito di Hezbollah nel sud del paese. Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore in Italia, con le grandi città che potrebbero raggiungere i 40 gradi a causa dell'effetto isola di calore, con le notti tropicali che proseguono. L'arrivo di temporali da nord dovrebbe abbassare poi le temperature, ma per gli esperti si tratterà solo di una tregua. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, più di 50.000 i morti per il terremoto, che i morti sono più di 1.450, nel paese sono al lavoro i soccorritori internazionali. In Turchia almeno 50 arresti al Pride di Istanbul, le autorità avevano vietato la manifestazione, tra i fermati anche giornalisti. 7.31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo dicono diverse testate internazionali. Ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato tra i due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. I raid legati a tensioni sullo strato di Hormuz avevano messo a rischio la tregua anche per le minacce reciproche di una nuova escalation. Il servizio.
2: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è andata crescendo con un nuovo scambio di attacchi. Sabato i Pasdaran hanno lanciato un drone contro una petroliera che stava transitando nello stretto di Hormuz, una petroliera carica di oltre 2 milioni di barili di greggio. L'incidente è avvenuto a distanza di alcune ore dagli attacchi americani contro obiettivi iraniani, attacchi effettuati in risposta a un altro attacco contro una nave commerciale avvenuto giovedì. Oltre all'attacco alla petroliera, nelle prime ore di sabato gli iraniani hanno risposto agli attacchi americani colpendo obiettivi in Bahrain. In un comunicato il comando militare americano ha dichiarato che gli aerei americani hanno colpito infrastrutture iraniane di sorveglianza militare, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine. Sabato sera in un post sul social Truth il presidente americano Trump ha confermato gli attacchi e ne ha minacciati altri dicendo si pronto a portare a termine il lavoro avviato con grande successo. Se ciò dovesse accadere, aggiunto, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è quindi andata crescendo, ma ieri notte, secondo il sito Axios, pare che gli Stati Uniti e l'Iran si siano messi d'accordo. Smetteranno di attaccarsi l'un l'altro e domani, martedì, si incontreranno a Doha in Qatar. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì Washington col governo di Beirut, Israele ha detto di aver fatto esplodere un mega sito sotterraneo di Hezbollah, un attacco a cui la milizia filo iraniana ha risposto per ora solo con minacce. È una violazione del cessate il fuoco, ha detto, ci riserviamo il diritto di difendere il Libano e il suo popolo. Il picco dell'ondata di calore che ha colpito l'Europa è atteso in Italia tra oggi e domani. Le città più colpite in Italia sono quelle con grandi isole di calore come Milano, Torino, Roma, Napoli, con massime vicino ai 40 gradi e notti tropicali. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1.300 persone secondo l'OMS. Il suo presidente Ghebreyesus ha lanciato un allarme per l'Europa. È il continente che si scalda di più per la crisi climatica, al doppio del resto del pianeta, e le sue infrastrutture, le case, le scuole, i luoghi di lavoro non sono adatte perché sono state costruite quando le temperature erano diverse. E il governo in Italia, però tornando all'Italia, però non vuole spendere per gli interventi contro il caldo, niente fondi ai comuni per i piani di mitigazione e dimezzati i soldi per la cassa integrazione dei lavoratori. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Alla fine il decreto con la cornice delle norme su lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo.
2: Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran.
3: Alla fine il decreto con la cornice delle norme su lavoro e caldo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale molti giorni dopo, e paradosso proprio alla fine del picco di caldo e a partire dal 1° luglio. Ma al di là di questo servirà ovviamente anche per il resto dell'estate. Peccato che tra deroghe e finanziamenti confermi l'impressione che tutto sommato al governo la questione interessi poco, a costo di mettere in pericolo chi lavora in situazioni a rischio. Per la tutela dei lavoratori dalle situazioni climatiche eccezionali, i fondi per finanziare la cassa integrazione straordinaria passano dai 33 del 2025 ai 15 di quest'anno, in cui, come vediamo, il surriscaldamento sta peggiorando, con ondate più lunghe e intense. Il problema ulteriore è che restano fuori dal provvedimento alcune delle categorie più esposte, iniziare dai rider, in generale tutti gli autonomi e partite IVA, gli stagionali del turismo, il settore della pesca. Ovvie le critiche di sindacati e opposizioni, anche perché ormai la situazione non si può più certo definire emergenza o eccezione e richiederebbe strumenti permanenti universali, non indicazioni rinnovate di anno in anno e temporanee, definendo una cornice lasciata poi alle regioni e senza una vera e propria legislazione nazionale. Oltre a tutte le lacune che restano, i lavoratori al chiuso, chi deve controllare e far scattare le misure perché vengano effettivamente applicate.
1: Anche i comuni fanno i conti con le poche risorse a disposizione, non solo le restrizioni dovute al patto di stabilità, ma l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, ha chiesto al governo di finanziare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato nel 2024, ma ha lasciato lettera morta, come se il cambiamento climatico non esistesse. Roberto Ciccarelli è giornalista economico del Manifesto.
4: Questa è la richiesta dell'ANCI a proposito di un maggiore sostegno a livello centrale da parte del governo. Questo piano di adattamento climatico, approvato ormai un paio d'anni fa, è sostanzialmente lettera morta, dice cosa fare ma stanzia poco e nulla, scarica soprattutto i costi e la burocrazia sui sindaci. Senza una regia nazionale, i piccoli comuni in particolare sono in grande difficoltà davanti a questa emergenza climatica, non solo, e l'adattamento è affidato alla buona volontà e all'improvvisazione dei singoli. Più volte, soprattutto negli ultimi giorni, WWF, Greenpeace e le associazioni ambientaliste hanno ribadito che siamo, come sempre in Italia, prigionieri dell'emergenzialismo. Lo Stato rincorre l'emergenza, chiede uno stato di calamità lì, un altro lì, agisce di rimessa dopo qualche disastro, anziché avere una visione d'insieme e occuparsi della prevenzione quotidiana per tempo. Finché il clima non sarà una priorità politica, la salute dei cittadini dipenderà dalla buona volontà degli amministratori.
1: Salvini contro Vannacci è diventato una dinamica interna alla destra, quasi un tormentone che ci accompagnerà per un po'. Ieri i due si sono sfidati a distanza, Salvini della festa dei giovani del suo partito, dove ha cercato di rilanciare il proprio ruolo ammaccato. Vannacci ha una iniziativa che ruba visibilità alla Lega. Il servizio di Anna Bredisce.
5: Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si inseguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi, alcuni dicono anche con numeri a due cifre. Vuole dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci. Una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare, al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci, quindi a Fedriga e Zaia per primi, di stargli a fianco e non dietro. Una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe: una Lega al nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del Ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore. Cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il Ministero dell'Interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
1: Oggi è l'anniversario per la strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL. È il primo anniversario dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando la pena in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la condanna dopo 14 anni di processo. Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li ha assistiti. Sentiamo Dante De Angelis, ex macchinista, formatore per la sicurezza ferroviaria e consulente nel processo.
6: Nessuno gioisce quando qualcuno va in carcere. Sono stati condannati definitivamente, andando in carcere alcune persone, tra cui altri amministratori delegati di altre importanti società, non solo quelle italiane ma anche quelle tedesche. E l'attenzione e la tutela che fanno su Moretti, questa sorta di scudo protettivo steso intorno a Moretti, fa riflettere, perché Moretti è un personaggio importante, ha le sue qualità senz'altro, manager, dirigente, ma ha sbagliato, e qui non si può dire che non abbia sbagliato, deve pagare come tutti gli altri che lo difendono in modo spudorato, senza nessuna motivazione valida. Qualcuno dice no, perché lui è innocente. Come si fa a dire dopo che ha fatto 7 gradi di giudizio? Cioè, ci stanno centinaia di migliaia di pagine, ore e ore e ore di discussioni di tecnici, specialisti, avvocati, eccetera. Nessuno difende tutti gli altri. È questa la prova che su Moretti c'è qualcosa di anomalo.
1: In Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi del violento terremoto che ha colpito il paese. Il numero dei morti ha superato quota 1450, ma queste sono le vittime ufficiali. Il numero aumenterà visto che i dispersi sono più di 50.000. Sono le ultime ore utili per salvare i sopravvissuti. Ieri un uomo e il figlio adolescente sono stati estratti vivi a quasi 4 giorni dal sisma. Nel paese sono al lavoro anche le squadre dei soccorritori internazionali. Gli ospedali dove arrivano i feriti sono però al collasso. Oggi negli Stati Uniti sono attese 2 importanti sentenze. La Corte Suprema americana si pronuncerà sullo Ius Soli che Trump vorrebbe limitare e anche sul voto per posta, con una sentenza che avrebbe un impatto sulle elezioni di midterm. Il servizio.
7: Ultimi giorni di lavoro per la Corte Suprema americana prima della pausa estiva e le decisioni che mancano potrebbero ridefinire alcuni degli equilibri costituzionali più importanti nel corso della seconda presidenza Trump. Sul tavolo ancora 7 sentenze attese, tra cui 3 casi che riguardano direttamente l'espansione dei poteri presidenziali rivendicata da Donald Trump. I giudici dovranno decidere innanzitutto se il presidente abbia il potere di rimuovere dirigenti di agenzie indipendenti come la Federal Reserve e la Federal Trade Commission, mettendo potenzialmente in discussione decenni di limiti all'autorità della Casa Bianca. Attesissima poi la sentenza sull'ordine esecutivo con cui Trump ha tentato 1 anno e mezzo fa di eliminare lo Ius Soli per i figli di immigrati irregolari o con visti temporanei, uno dei pilastri storici dell'interpretazione del 14° emendamento. Ma le decisioni in arrivo potrebbero avere effetti anche sulle elezioni di medio termine, perché la Corte sta valutando un caso che potrebbe restringere ulteriormente il voto per posta a novembre. Tra i dossier più controversi su cui la Corte ultraconservatrice dovrebbe pronunciarsi c'è un caso che permetterebbe ai singoli stati di vietare in modo costituzionale agli atleti transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili nelle scuole pubbliche e nelle università. Una settimana di fuoco a pochi giorni da una serie di recenti decisioni favorevoli a Trump sul fronte dell'immigrazione. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Nel mese del Pride, durante la parata di Istanbul in Turchia, ci sono stati almeno 50 arresti. Le autorità avevano vietato la manifestazione, che però si è comunque tenuta. Secondo l'Unione Turca dei Giornalisti, tra gli arrestati ci sarebbe anche una cronista. Anche lo scorso anno erano stati 50 gli arresti in Turchia per il Pride. E veniamo invece adesso a New York per il Pride nell'era Mamdani. Un Pride che arriva anche in un momento in cui i diritti delle persone omosessuali e transgender negli Stati Uniti sono messi in discussione. Ci colleghiamo da New York con Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
8: Buongiorno Luigi. La parata del Pride è tradizionalmente uno degli eventi pubblici più importanti a New York. È a New York che è scoppiata nel 1969 la rivolta di Stonewall, che i Pride di tutto il mondo ricordano, e New York è stata la città dove gli omosessuali di tutta America e non solo si sono sempre riversati alla ricerca di libertà, di sicurezza. La parata di ieri ha confermato la tradizione. Si parla di 1 milione di persone a marciare, 2 milioni a fare da pubblico ai margini della strada. Pur nella festa scatenata di sempre, con danze, musica e costumi, mi sembra comunque che il tono della parata quest'anno sia stato meno vivace rispetto al passato. La comunità, le comunità omosessuali e transgender non passano un buon momento negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha fatto piazza pulita dei programmi federali relativi a diversità e genere. Sta cercando di porre fine ai trattamenti sanitari per la transizione di genere dei minori. Una serie di ricerche mostrano che tra gli americani diminuisce l'appoggio al matrimonio omosessuale. E molte grandi imprese, anche quest'anno, non hanno sponsorizzato il Pride nel timore di ritorsioni da parte del governo. È vero che poi sono le città a guida democratica a guidare la resistenza. Zoran Mandani, per esempio, ha annunciato che New York spenderà 15 milioni per l'assistenza sanitaria ai minori transgender. Ma esplosioni di feste e di gioia, come la parata di ieri, alla fine hanno paradossalmente soprattutto l'effetto di ricordarci che New York non è l'America, che non siamo in una fase espansiva, bensì restrittiva dei diritti, e questo allunga un ulteriore elemento di incertezza, ce ne fosse bisogno, sul futuro americano. Da New York, lì nello studio.
1: Sette e 45 era l'ultima notizia di questo giornale condotto da Luigi Ambrosio in redazione Alessandra Tomasi. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 8:30. Buon ascolto.

Magazine dal lunedì. Parte così la settimana al Breakfast Club, l'anticipiamo anche perché i contenuti sono veramente tanti, poi chiudiamo con diversi appuntamenti a teatro in un last minute esteso verso le 8:30. Intanto, a proposito di percorsi del Breakfast Club, il martedì è Mood Groove, da qualche martedì a questa parte una ripresa per il vero parquet sui 103.1. L'ispirazione arriva da un magazine per la puntata di domani, a pagina 10, da Alias, edizione del sabato del Manifesto. Leggo: campionati nell'altro mondo. Poi vedo l'immagine di Stefano Rusconi, che è stato uno dei centri importanti negli anni 90 per quanto riguarda Varese e non solo. Treviso, un giocatore importante, ecco, seppur già in epoca di normalizzazione. Vlade Divac qui impegnato a centro pagina nell'immagine che lo ritrae, ed è un anniversario, quella finale di Eurobasket vinta da una fortissima Jugoslavia unita per l'ultima volta. Italia campione, Jugoslavia unita, lo striscione presente sugli spalti del Palaeur il 29 giugno 1991 per la finale dei campionati europei di basket. Non poteva essere più tristemente fallace. Non ci curiamo troppo del lato sportivo e del mancato successo degli azzurri, peraltro in una nazionale che veniva da epoca post-rivoluzione importante, con Fantozzi in posizione di playmaker, con dei lunghi importanti, tra cui lo stesso Stefano Rusconi. Insomma, detto questo, purtroppo già in quei giorni, infatti, la Jugoslavia si stava sfaldando irrimediabilmente, sferzata da terribili venti di guerra. E il primo pezzo a staccarsi in quell'estate di inizio anni 90 fu la Slovenia. Non a caso in quella partita non giocò Jurez Dobz, che poi vedremo in Italia, a Bologna esattamente, sponda Virtus. L'unico sloveno del gruppo, che già prima della semifinale contro la Francia era stato invitato a rinunciare alla sua presenza in campo, un'assenza che non incise sul risultato di quel match per tante ragioni storiche e anche sportive. Dobz non era certo tra questa rassegna all-star di talenti uno dei più in luce, pur essendo un giocatore, una guardia play più che rispettabile, ci mancherebbe. Però parliamo di Kukoc, parliamo di Divac, parliamo di Raja, tutti giocatori veramente che poi hanno avuto anche percorsi importanti nella NBA. Di questo domani vorrei parlare, oltre che facendo anche riflessioni sull'aspetto storico, ma anche come lo snodo cestistico sia stato fondamentale per i cambiamenti nello sport, per quella che poi è stata da lì a venire la pallacanestro, per responsabilità non volute anche nel cambiamento di svolgimento di gioco. A fondo pagina, sempre a pagina 10, a proposito di grandi campioni italiani, vediamo anche Davide Pessina, ricordi al Palasport. Quell'anno fu il miglior marcatore della nazionale italiana ai campionati europei e racconta di ricordi, di momenti, di situazioni. Ha giocato a Milano, Pessina ha giocato a Torino. Che ricordo hai di quella partita? Quanto si sentiva l'eco di quanto stava accadendo in Jugoslavia? Prima di tutto una grande emozione, perché giocavamo in casa a Roma, c'era una grande atmosfera, davvero da brividi. Poi mentirei se dicessi che ero consapevole di quello che stava accadendo sull'altra sponda dell'Adriatico, scusate. Ero giovanissimo e stavo per affrontare una finale dei campionati europei, ero molto concentrato sulla partita. Certo, si sarebbe potuto percepire molto meglio quanto era in atto. Quando poi la situazione è precipitata, sono rimasto attonito. Questa è una delle prime testimonianze ed è anche un intro di quello che vorrei portare domani all'interno del Mood Groove, di tanti risvolti, di quello che è successo sia in ambito di situazione geopolitica che in ambito di sport. L'articolo che mi porta a tutto questo è su un magazine, su Alias di Manifesto, il paragrafo è sport ed è a pagina 10, che darà poi appuntamento a domani all'interno del Mood Groove.

0: Sono le 7:55 minuti, è arrivato in redazione anche Sergio Fanti. Buongiorno Sergio, ben
1: buongiorno
0: trovato.
1: Buongiorno a tutti. Io non mi sento in cuffia.
0: Adesso ti sentirai meglio.
1: Io mi sento in cuffia, no, perché la gente all'ascolto si chiedeva: si sentirà in cuffia, non si sentirà in cuffia? Svelato l'arcano.
0: Adesso ci sentiamo in cuffia. A proposito di sentirsi, com'è la situazione, a parte ovviamente questo caldo torrido e chi più ne ha più ne metta, situazione traffico, spostamenti,
1: no,
0: per Bologna? Vero che quando finiscono le scuole si ha un po' di,
1: Guarda,
0: tranquillità.
1: È un plus dell'estate.
0: La possibilità di muoversi in maniera più agevole.
1: Sì.
0: Ho aperto, con, anche se non sei, giustamente tu sei un grande, più che appassionato, lucido intenditore e critico di calcio. Io corrispondo in questo però nel basket. Ho aperto con una ispirazione che mi ha dato il Manifesto con Alias nell'edizione del sabato. Perché esattamente oggi, però nel 1991, si teneva una finale del campionato europeo tra Italia e Jugoslavia a Roma, in Italia. Era il 91, quindi la Jugoslavia si stava spezzando, era in corso e stava arrivando questa tremenda guerra fratricida, no? Quindi è stata l'ultima partita dove hanno giocato assieme giocatori serbi, giocatori croati, giocatori bosniaci, hai capito, con tutti gli aspetti emotivi e anche concreti di un conflitto che stava per deflagrare in maniera violentissima, di cui abbiamo anche responsabilità, fra l'altro.
1: Certo.
0: Particolare lo striscione che colpisce molto, che in Italia recita: Italia campione, Jugoslavia unita. Non è andata così, perché l'Italia viene sconfitta sul campo, la Jugoslavia esplode praticamente, quindi l'ossimoro di questo incoraggiamento, che è stato chiaramente all'opposto negli svolgimenti, dove purtroppo l'approfondimento con episodi molto particolari troviamo nell'articolo a pagina 10, dove giocatori, amici, fraterni si ritrovano invece a non guardarsi neanche più in faccia.
1: Più avanti.
0: Già c'era comunque, non so per dirti, Drazen Petrovic litigò con Vlade Divac, adesso ti faccio questi nomi,
1: cioè,
0: tu prendili
1: uno,
0: per
1: uno con l'altro.
0: Ok. Vlade Divac serbo, Drazen Petrovic croato. Vlade Divac cosa fa? Vede un tifoso della Jugoslavia con la bandiera della Croazia però e gliela va a strappare. E quindi Drazen Petrovic si arrabbia con lui, non si parleranno più, episodio tristissimo anche questo in ambito di uno sport che in questo caso si è trovato veramente in un paradosso totale tra la realtà agonistica e quella bellica.
1: Assolutamente, ma infatti gli episodi sono tristi, gli episodi di questo tipo sono tristi, ma è triste anche ciò che li monta, cioè tutto,
0: certo.
1: Perché poi se uno ha molto autocontrollo non sfocia nell'episodio. Se invece così in un attimo deborda,
0: perde la testa,
1: fa il classico,
0: capito,
1: brutto gesto, ma il malessere prima c'era comunque.
0: Certo, infatti ne parlerò domani all'interno del Mood Groove di tutto ciò, perché tra l'altro la scuola jugoslava di pallacanestro, insomma, è sempre stata molto, anzi, dopo quella dagli Stati Uniti d'America, è quella più intensa, più preparata, d'avanguardia e da analizzare tecnicamente per quello che ha lasciato nei percorsi cestistici che troviamo anche adesso, nel bene o nel male. Sono le 7:59 minuti, a proposito di Stati Uniti, rientreremo parlando di Stati Uniti perché siamo a ridosso del 4 luglio,
1: sì,
0: che è una festa direi importantissima per gli Stati Uniti d'America. E dalla lettura del Corriere della Sera avremo modo di parlarne per aprire ufficialmente i nostri magazine con William Piana, Sergio Fanti sui 103.1.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ci prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.

0: Tante cose nascono da un errore, che poi magari sul momento non te ne accorgi neppure. Allora, ho lasciato il cursore di programmazione automatica anche sul brano Carboot Soul di Nightmare on Box. Il brano in questione era un grande classico di Cat Stevens, Father and Son. E ho detto, ops, l'ho lasciato aperto il cursore, ma i brani andavano a tempo esattamente, in maniera anche a livello di gusto e di riuscita molto, molto particolare, con la battuta che coincideva. È un errore, però insomma a volte dagli errori. Del resto partiremo da un errore con questi magazine, un errore di navigazione, così Giorgio Gaber definiva l'America. Del resto l'America nasce per un errore di navigazione ed è l'articolo che troviamo per quanto riguarda pagina 2 in long format sulla lettura del Corriere della Sera, che riporta una data che è 4 luglio. Tante immagini che vanno da una palla da basket, che vanno dal cappello Make American Great Again, che già conosciamo, da Capitan America della Marvel, letteratura con Moby Dick, la spettacolarizzazione con un cappello a cilindro, l'economia con la Mastercard e tante altre iconografie tipiche, anche con quella di Ronald Reagan, la divisa di George Washington, la chitarra di Jimi Hendrix. Insomma, in un momento delicato della sua storia, gli Stati Uniti si apprestano a celebrare i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, che diede il via a una parabola formidabile, piena di contraddizioni, dell'identità di un paese nato dal distacco dall'impero britannico, dal suo rapporto con il mondo e dalla crisi che sta attraversando. Parlando in queste pagine, scrittori e artisti interpretano una società che, nonostante tutto, resta aperta, multiculturale e plurale. Io direi che è sempre meno così, però allo stesso tempo la mia opinione, condivisa anche da Art Spiegelman, siamo ogni giorno meno americani, che riporta nell'articolo di corredo a questo long format. L'America si è spostata così tanto verso un regime autoritario che non è più quello in cui mi hanno insegnato a credere. New York è un'isola. E Mooley risponde: il 4 luglio non c'è motivo di festeggiare. Insomma, tutto questo lo troviamo anche nei percorsi sempre più eversivi, con una polizia Gestapo, l'ICE, quello che sta succedendo all'interno degli Stati Uniti d'America, dalla sua politica estera e anche per quanto riguarda una progressiva, anche se ossimoro usare la parola progresso con quello che sta succedendo, però purtroppo una progressiva eversione. Una contraddizione continua agli Stati Uniti d'America, Sergio, purtroppo, perché li troviamo noi come provincia dell'impero a essere lacchè e servi di questo declino veramente importante. Vedo che stai sfogliando tutto l'articolo, che è veramente lungo e intenso.
1: No, l'articolo l'ho letto e tu l'hai ribadito. Sì, c'è un articolo che ripercorre appunto l'indipendenza americana che è seguita fra l'altro a una decisione presa il 2 luglio del 1776, e poi l'indipendenza venne proclamata il 4, mi pare.
0: Certo,
1: no?
0: Sì, è la festa, è il 4 sì. luglio. I 76ers si chiamano così proprio per quello, a Filadelfia, perché fu firmata nel 1776. Allora il nickname della squadra di basket è il 76, quelli del 76,
1: ah,
0: i
1: ecco,
0: 76ers.
1: Vedi?
0: La dichiarazione di indipendenza scritta da Thomas Jefferson.
1: Ecco perché anche Radio Fujik è del 76.
0: Alla fine c'è anche questo aspetto di cui appunto abbiamo avuto motivo di incontro. Riprendeva principi diffusi nei circoli illuministi transatlantici. Con questo caldo anche la lingua mi suda in bocca. Ma detto questo, sul un altro aspetto che mi ha colpito tantissimo è che sul simbolo sulla banconota del dollaro c'è la piramide con l'occhio, che è un simbolo della massoneria.
1: Sì, sì.
0: Anche questo è un altro aspetto sul quale riflettere, insomma, e farci caso, e su chi comanda veramente in ambito di economia e finanza, di come si sia spostato questo baricentro e quanto sia mendace la libertà che viene proposta dagli Stati Uniti d'America, pur dichiarandosi paladini di democrazia e giustizia. Purtroppo, se vogliamo, come diceva anche lo stesso Giorgio Gaber, no? È un bell'articolo questo, comunque, nonostante il Corriere.
1: È anche molto lungo, perché sì, in realtà sono due articoli, c'è cioè l'articolo di esposizione della vicenda storica e poi Spiegelman.
0: E beh, Spiegelman è quello di Maus, ricordiamo, sì, sì, è l'autore del capolavoro Maus. E questa è un'apertura che troviamo sulla lettura del Corriere della Sera, che dà motivo di riflessione. E per quanto riguarda la letteratura, un grande scrittore, pagina 7.
1: E poi, scusa, si prosegue, perché siccome noi siamo ormai sponsor della lettura,
0: non è un po' di tutti, dai.
1: No, dico, si prosegue, nel senso che qualche pagina dopo, pagina 8 e pagina 9, si parla ancora, c'è un articolo che si intitola America plurale e sogni spalancati. Parlando anche di cose dell'altro secolo, tipo l'anno interminabile, il 29 ieri, quasi oggi. Quindi riprende un excursus sulla storia più recente dell'America,
0: più contemporanea. David Levitt, come scrittore, soltanto i ventenni insegnano a sperare, dalla Florida, dove insegna all'università. L'autore di Ballo di famiglia osserva i preparativi per il 4 luglio. I democratici dicono che resteranno a casa, la festa è stata politicizzata. Il dopo Trump, cerco di non pensarci, ho già avuto brutte sorprese, eppure tra i più giovani vedo una gentilezza e una consapevolezza che mi rendono fiducioso. Lui è un grandissimo scrittore, e pensate che questo lavoro, Bright Monday, arriverà nelle librerie negli Stati Uniti, ma ormai si può dire in contemporanea anche in Italia, il 12 gennaio del 2027, quindi dovremmo aspettare una bella anticipazione per quanto riguarda questa recensione. Lui è un grandissimo scrittore, a me piace tantissimo, al che insomma è contro la fantascienza, Blade Runner, Solaris, Odissea nello spazio, ma davvero quelli che sono ritenuti capolavori del genere hanno previsto tutto. E poi diciamolo, quanto sono meglio i film dei libri? Uno scrittore smonta la capacità visionaria dei maestri. Il futuro non è mai stato così diverso da come è stato immaginato. È scritto, il dibattito è aperto. In effetti, quando si parlava, no, tu ancora più di me che hai qualche primavera in più, si parlava, e poi nel 2000, ecco, pensa, sono già passati quasi 30 anni dal 2000. Era questa data iconica, no, il 2000, dove ci si immaginava un futuro. In effetti non è che sia andato esattamente come alcuni pensatori, intellettuali, anche artisti avevano previsto nel 2000, l'arrivo della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, questa rivoluzione silenziosa ma presentissima, hanno confuso completamente la struttura e lo sviluppo di quello che ci si immaginava nel percorso del futuro. Ci pensavi tu al 2000? Per me è Capodanno del 2000, ad esempio. Io mi sono addormentato alle 10:30, mi sono svegliato la mattina, non mi sono neanche reso conto del cambio di millennio, per cui...
1: Sì, fra l'altro è stato un cambio di anno e di millennio, oltre che di secolo ovviamente, in cui sembrava che dovessero saltare, sì, i computer, invece non è successo, no, assolutamente nulla. Ricordo quando ero piccolo si pensava appunto 2000 era... sinonimo di futuro,
0: certo, completamente diverso.
1: Completamente diverso nel 2000. Una cosa che ogni tanto vengono fuori in rete delle fotocopie, degli screenshot di quotidiani vecchissimi, tipo degli anni 60, inizio anni 70, in cui si ipotizzava che nel 2000, appunto, le macchine, sostituendo molti lavori fatti dall'uomo allora principalmente manualmente, avrebbero liberato tanto tempo libero e avremmo goduto di tanto tempo libero.
0: Bugia!
1: In più. Però tecnicamente sarebbe stato possibile, perché le macchine il loro lavoro lo fanno. È che noi, se dobbiamo fare 10 in una giornata e ci mettiamo tutta la giornata, poi arriva una macchina che ci consente di fare 10 in mezza giornata, noi non ci teniamo l'altra mezza giornata per vivere.
0: No, vogliamo far 20.
1: Vogliamo fare 20.
0: Questo.
1: E quindi questa cosa non finisce mai. In questo senso accade che digitalizzazione, tecnologizzazione, eccetera, eccetera, peggiorano la nostra vita.
0: Certo,
1: ma siamo noi però, noi o chi ci governa.
0: Certo,
1: ovviamente.
0: Cioè, diventa una sfida contro di loro, pensa. Diventa essere ancora più veloci della macchina.
1: Certo.
0: Perché vogliamo addirittura arrivare a prendere più tempo.
1: Esatto, e poi viviamo comunque in una società competitiva, per cui io devo arrivare prima di te, fare più di te, mettermi più in mostra di te, e quindi non si finisce mai. Non si finisce mai di soffrire e di vivere in modo agonizzante.
0: E poi, se per caso, come hai detto tu, hai quello spazio per te, e ti trovi che magari ti senti dire: oh, si vede che non fai niente dalla mattina alla sera, guarda quanto tempo che hai.
1: E qui torniamo al discorso che abbiamo affrontato in altre puntate, che dobbiamo essere sempre performativi,
0: impegnati,
1: per cui fin da piccoli i bambini hanno un'agenda che dalle 9 alle 10 hanno questo, poi c'è il corso di danza, poi c'hanno inglese,
0: nuoto,
1: e poi c'hanno calcetto, poi c'è, cioè, è una cosa, e non c'è quella bellezza della noia da cui, fra l'altro, dal grattarsi guardando il cielo
0: nascono le idee più belle,
1: appunto.

0: Lo Smooth Soul con influenze tribali del primo disco Paradigmesh per Soul Jazz Record ed è di Osun Lade o Osun Lade. Alle 8:20 minuti in questa parte di Breakfast Club di Magazine da Alias, edizione della domenica, che a me sinceramente affascina tantissimo per questa estemporaneità di personaggi che vengono riportati. Certo, stiamo parlando ora di un personaggio che ben conosciamo, o per motivi di scuola o per motivi di talento, ed è il grandissimo Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, che immagine ne abbiamo? Quello un po' triste, un po' da solo, magari ingobbito sui libri, e quella figura malinconica, e chi più ne ha più ne metta. Beh, Giacomo Leopardi ha scritto dei testi per delle canzoni, solo che costa un sacco di soldi questo libro, che ho visto che viene ristampato e prodotto da una casa editrice che non conosco, però non mi sarei mai aspettato questo aspetto di un Giacomo Leopardi che mi immaginavo sotto altre vesti. E c'è l'articolo anche su Alias del manifesto che ho consegnato in questo momento al nostro Sergio. Proprio non so se ti aspettai, visto che anche tu scrivi canzoni, oltretutto hai scritto testi per canzoni, è un Leopardi che non ti aspetti in questo caso, Sergio.
1: Sì, allora il libro comunque, visto che tu hai lanciato questa curiosità nell'area sul costo, costa 38 euro.
0: Insomma, diciamo che non
1: costa
0: sono...
1: parecchio, ma è un prezzo medio, diciamo.
0: Per certe cose è un prezzo medio.
1: È un prezzo medio. È un prezzo medio anche perché sono 344 pagine. Più che altro ho imparato, attraverso questo libro leopardiano, dell'esistenza di una casa editrice che si chiama Olschi.
0: Non lo conoscevo neanch'io, infatti ecco. Non me lo sono ricordato, ti ho dato l'inserto, dico la casa editrice, dico che non la conosco.
1: Quindi perché... Olschi esiste. Ma il discorso delle canzoni, noi le canzoni le cominciamo a considerare dal Novecento, ma perché? Perché è dal Novecento che la tecnologia ha permesso di registrare.
0: Certo.
1: Quindi prima le parole cantate erano musica lirica,
0: era bel canto,
1: quindi con la voce che doveva essere preparata, impostata in modo da superare il volume degli strumenti acustici dell'orchestra.
0: Sì, non immaginate che le canzoni raccolte nei testi di Giacomo Leopardi si andano a presentare ai Festival Canori, ecco, non sono così, sono appunto testi da interpretare con il bel canto.
1: No, ma io stavo deviando, dicendo chissà quanto anche nel prima della possibilità di registrare, cioè nell'Ottocento, nel Settecento, ma chissà quanti cantautori c'erano, quanti cantastorie, quanta gente che raccontava pene d'amore accompagnandosi a una chitarra, o invece erano invettive politiche,
0: certo,
1: cioè le stesse cose che hanno fatto i cantautori dopo, in un'ottica che poi è diventata sempre più industriale, cioè poi ne hanno fatto un lavoro, e quindi la duplicazione dell'opera d'arte ha concesso,
0: ne rende un commercio,
1: un'industria, una filiera di cose, come fosse un prodotto qualunque, per così dire. Però dico, chissà quante canzoni c'erano anche quando non c'era la possibilità di fermarle su nastro.
0: Certo.
1: E c'erano sicuramente, e quindi ci sono anche queste canzoni di Leopardi che, ma sarei curioso
0: anch'io,
1: ma magari qualche biblioteca, dico, mi ordini questo libro, segno, vediamo un po'
0: che a me
1: incuriosisce canzoni.
0: Tantissimo, si rifà i classici, ho letto, insomma, prendi ispirazione dal grande mito greco.
1: A me stupisce come ha fatto Leopardi in così poco tempo, perché morire a 37 anni stando anche non benissimo, forse lo stare non bene gli ha impedito tutte quelle distrazioni, tipo andare a giocare a pallone, andare in discoteca, cioè tutte quelle cose in cui vieni trascinato
0: dalla fisicità irrompente,
1: appunto, anche da un fatto anche di domanda magari dall'altro sesso. Quindi tu non ti vuoi, insomma, bisogna anche andare un po' incontro, no?
0: Certo,
1: alle richieste.
0: A esporsi.
1: Invece... in assenza di tutto questo, lui forse
0: Ha trovato ispirazione dando sfogo a queste esigenze che magari non erano proprio nelle sue predisposizioni. Per
1: comunque lui non
0: fisici.
1: Era depresso, perché
0: no, neanche per me.
1: Un depresso non può essere così a proposito di performante, lui era performante.
0: Certo. Io volevo arrivare in conclusione a questa nostra conversazione proprio su questo. Leopardi non era un depresso, per me no.

0: Dobbiamo andare in pubblicità, poi presentare un lavoro con il regista Andrea Paolucci. Intanto Dino, grazie, più un drammatico che un depresso.
1: No, volevo dire una cosa.
0: Confermo, Dino, grazie.
1: Sì, grazie Dino. Anche l'articolo, parlando delle canzoni, qui parla di una canzone che si chiama Elogio ad Angelo Mai, che... Angelo Mai, sì, che non so ovviamente chi fosse stato. E praticamente l'articolista dice: la canzone è attraversata dalla denuncia, mai così acuta e articolata, della corruttela d'Italia e del proprio tempo, della sua inerzia colpevole, della dilagante indifferenza. Mi ricorda Povera Patria, sì, di Battiato.
0: Battiato.
1: Di Battiato. Comunque c'è Bologna in questa cosa, perché sì, questo è stato il libro d'esordio. E beh, un po' di campanilismo, ragazzi, ci vuole. Bologna 1824 è uscito questo testo.
0: Viene pubblicato a Bologna, sì. Allora, abbiamo due protagonisti della letteratura. Perché sono due? Perché è un doppio: Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e lui è Robert Louis Stevenson. Anime nere e anime belle, il tragico conflitto tra due fratelli agli antipodi per carattere: uno è cinico, spregiudicato, egoista, l'altro onesto, obbediente e leale, come nel precedente di Jekyll e Hyde. Ma in questo caso sono due persone diverse. L'autore Robert Louis Stevenson, magari lo porto al Voltiamo Pagina di mercoledì. Mentre Elephant Man, a proposito di un certo tipo di letteratura che invece lo troviamo sulla lettura del Corriere della Sera, viene ripreso anche in un film, e io questo lavoro ad Elfi, Elephant Man, ve lo vorrei regalare e lo metto in palio per un quiz. Elephant Man è un film, anche stato un film molto toccante, molto intenso. Se mi dite il regista di Elephant Man, molto facile come quiz, però io ve lo faccio trovare da Ubik. Potete scrivere al 333-180-9494 il regista di Elephant Man. Ovviamente stiamo parlando della pellicola. Il libro è anche questo di pubblicazione Adelphi, ce n'è un bel approfondimento sulla lettura del Corriere della Sera. Stai leggendo, vedo, Sergio.
1: Io mi intrometto solo per dire che questo libro di Treves, che si chiama L'uomo elefante, esce per Adelphi, costa 7 euro, quindi abbiamo bilanciato.
0: Hai capito? Però detta così, ah, Willy, sei un plumone, regala quell'altro se sei un uomo.
1: Ah, giusto, non ci ho pensato.
0: Willy, no, però... regala quello di Leopardi se sei un uomo.
1: Esatto, è lì che si vede. Sì, però c'è una cosa, che quello di Leopardi penso che verrebbe letto poco, mentre 51 pagine di questo libro... E poi vengono lette in scioltezza.
0: Beh, voglio dire, voi mi dite il regista però di Elephant Man al 333-180-9494. Attendiamo le vostre risposte. Intanto un po' di musica, poi andiamo in pubblicità e rientriamo con un esteso last minute. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. Marenco Dental Clinic.

0: www.ecomac.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emilia-romagna-festival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Allora, intanto ringrazio Umberto da Bulgorello, provincia di Como, che ci sta ascoltando attraverso il DAB e da Risposta Esatta. David Lynch, regista di Elephant Man, sarà mia cura farti arrivare il libro, ok? Intanto grazie Umberto e una buonissima giornata. Last Minute di oggi, Last Minute estesissimo! Da domani fino a domenica 5 luglio, Compagnia Teatro dell'Argine, da un po' che non ci sentiamo, ma sappiate che ci sono sempre e comunque. Nuovo spettacolo del Teatro dell'Argine, la regia di Andrea Paolucci, a Bill delle Città. Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
2: Ah, buongiorno, buongiorno a te.
1: Allora, è veramente molto esteso agli appuntamenti, l'1, 3, 4, 5, doppia replica in queste giornate alle 19, alle 21 e 30, al 2 luglio la doppia replica è alle 10 e alle 12 e 30, dov'è? È alla sala dello Stabat Mater, all'Archiginnasio di Bologna. Non è casuale questa sede. Intanto, per quanto riguarda questi contenuti, ti lascio la parola perché sono con un'intersezione del contemporaneo, uno sguardo molto particolare. Un aspetto che ci coinvolge, insomma, chi è Abil, Andrea?
2: La domanda da un milione di dollari. Allora, Abil è uno di quei tanti ragazzi che vivono le nostre periferie, non solo di Bologna, ma ormai delle grandi città. Sono uno di questi ragazzi che incontriamo sulle metropolitane, nei centri commerciali, e tendenzialmente non è solo, e tendenzialmente ne abbiamo paura. Le etichette, soprattutto diciamo così, giornalistiche, social, ce le descrivono un po' come dei maranza, no? Come delle baby gang. Sono dei ragazzi in realtà che hanno storie molto diverse, quindi intanto sono poco etichettabili, perché si va dal ragazzo magari che appunto ha una storia difficile, magari familiare, magari di fragilità sociale, economica, ma che non necessariamente è un pericolo sociale, fino invece ad arrivare a frange dove come dire, la pericolosità e la fragilità porta alla fragilità, la fragilità alla violenza. Quindi quando salgo sull'autobus noi siamo sempre preoccupati di incontrare la parte più violenta, non è detto, e speriamo che non capiti così spesso, però ecco, diciamo che in questa facilitazione con...
1: Pronto? Pronto? No. Ci sei? Oh, Andrea, mi sei sparito. Pronto? Abbiamo dei problemi di comunicazione, si vede che anche le linee sentono un pochettino il caldo.
3: Il caldo, sì.
1: Purtroppo.
3: Io stavo già cantando, Andrea si è perso.
1: Tu trovi sempre il motivo di mixare in queste situazioni. Allora, mettiamo un po' di musica e cerchiamo di ripristinare il collegamento, ok? Scusate.

0: inciampo tecnico, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento. Ci sei, Andrea?
1: Ma adesso sì, direi di sì.
0: Proprio bene. Allora procediamo con Abil, protagonista che può essere riconosciuto in questi ragazzi che vengono nell'immediato definito con quel termine insopportabile che è maranza, tagliando con l'accetta tanti contenuti che sono di fragilità, sensibilità, solitudine e quant'altro. A questo punto ti faccio proseguire. Scusa.
1: Esatto, allora abbiamo provato ad andarle a incontrare, quindi chiedendo aiuto anche al Comune di Bologna, all'area educativa, ai centri Cresco, che sono quelli che il Comune poi ha aperto in vari quartieri di Bologna, sono spazi, i nostri vecchi centri giovanili, chiamiamoli così, sono a disposizione, certo, dei ragazzi del quartiere. Siamo andati a incontrarli, siamo andati a incontrare gli educatori, siamo andati a incontrare l'educativa di strada, che sono gli educatori che escono letteralmente dai centri e vanno a cercare questi ragazzi, magari nei parchi, magari nei luoghi di ritrovo, e ci siamo fatti un po' raccontare da loro e poi abbiamo cercato appunto di iniziare a chiacchierare con questi adolescenti che non incontriamo spesso. Noi, come sai, lavoriamo tanto nelle scuole, insomma, ci piace, sì, spesso, no, frequentare quell'età, però ecco, questi ragazzi e queste ragazze magari a scuola non ci vanno più, magari hanno altri centri di aggregazione che noi non, con le nostre attività teatrali non raggiungiamo, quindi questa volta siamo andati noi da loro e abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo chiesto a chi di loro poteva interessare fare la colonna sonora di uno spettacolo che avremmo fatto a luglio a Bologna e quindi abbiamo iniziato a entrare in quel mondo underground della musica rap, trap, delle barre di questi ragazzi che in molti casi usano proprio la musica, no, per esprimersi. E questo è stato un po', se vuoi, la modalità di ingaggio, perché parlando, come dire, prendendoli dal lato artistico, abbiamo conosciuto molti di questi ragazzi e con loro abbiamo iniziato a chiacchierare chiedendogli chi erano, cosa stavano, di cosa parlavano nelle loro canzoni e poi da lì il gioco si è allargato, abbiamo detto ma sai, noi vorremmo scrivere uno spettacolo che parla un po' dei vostri luoghi, dei vostri spazi, ci date una mano, e abbiamo costituito una specie di gruppettino scientifico, di comitato scientifico composto da una decina di questi ragazzi provenienti da vari quartieri di Bologna che ci hanno aiutato un po' a entrare nel loro mondo e con loro abbiamo scritto la prima parte di questo spettacolo. Già che c'eravamo, gli abbiamo anche un po' offerto, se avevano voglia, anche di parteciparci come attori, e quindi ecco che nasce così. Bello. Il primo atto di questo strano spettacolo che ha due linguaggi. Nella prima mezz'ora lo spettatore vedrà un cortometraggio scritto e interpretato da alcuni di questi ragazzi che abbiamo incontrato in questi ultimi 18 mesi nelle periferie di Bologna, e una seconda parte invece dove con sei attori professionisti, anche loro ventenni, quindi abbiamo scelto proprio dei cast giovani per parlare di giovani, però questa volta sei attori professionisti, come dire, della città alta, inevitabilmente privilegiati, ragazzi che hanno scelto la loro passione, ne hanno fatto un mestiere, sono attori professionisti e loro, come dire, interpretano loro stessi, cioè interpretano l'altra post-adolescenza invece della parte, ripeto, l'abbiamo definita città alta. Questi due mondi che frequentiamo entrambi, no? Ognuno di noi intanto finisce in periferia, intanto finisce nella parte alta della città, sì. È un po' il campo di gara dentro cui nella seconda parte col teatro proviamo a tirare le fila, quindi una prima mezz'ora dove lo spettatore vedrà, tra l'altro attraverso uno dei visori che ormai è diventata,
0: sì, diffuso,
1: una possibilità di videogiocare ma anche di avere esperienze visive molto forti nel film, nella parte cinema, lo spettatore con questi visori si troverà letteralmente nelle camere di questi ragazzi, nei parchi con questi ragazzi, sul monopattino mentre questi ragazzi sfrecciano tra le strade del centro. Quindi è un'esperienza molto immersiva e ci dà la possibilità di non avere filtri, conoscere un po' le ultime 12 ore di racconto che facciamo della vita di Abil, perché diciamolo, alla fine ci sarà un corpo lasciato morto per strada e questo corpo sarà il corpo di un ragazzino giovane. Ecco, noi queste ultime 12 ore le viviamo senza il filtro del social, senza il filtro del giornale, senza
0: del
1: il filtro
0: certo,
1: di chi
0: niente.
1: Qualcuno ce lo racconta, esatto. Nella seconda parte, quella teatrale, invece ci interroghiamo proprio su di chi è quel morto, se quel corpo adolescente lasciato per strada, magari frutto di una coltellata, come nella nostra storia, morto per futili motivi, ecco, se quel corpo ci appartiene, a noi come comunità, a noi come altra parte della città che invece spesso magari ci scappa se l'è cercata o se abbiamo una tastiera davanti, anche peggio. È uno spettacolo che non ha ovviamente né la volontà di dare risposte, né tantomeno la pretesa di essere esaustivo nel raccontare quel mondo. È uno spettacolo che mette al centro la nostra coscienza. Che cosa certo. siamo noi rispetto a questi fatti? Tu sai, ti ricorderai, anche Bologna un anno fa, qualcosa di più, c'è stato Fallù Sallo, un ragazzino di 17 anni, sì. ammazzato da un coetaneo per futili motivi, si dice così, una rissa nata dopo fatti di bullismo, due si sono menati, hanno iniziato a picchiarsi, si è infilato Fallù
0: certo.
1: per separarli ed è scappata fuori una lama e purtroppo c'è stato un 17enne che ha ammazzato un altro 17enne, questa è la storia. Ecco, noi come comunità, come cittadini, come esseri umani, come ci poniamo lì davanti? Ecco, sì, questo
0: porta a interrogarci e interrogarsi. Perché con questo motivo di espressione artistica impegnata, oltre che alla capacità talentuosa di portare in scena, come ho detto, con diversi mezzi di rappresentare tutto ciò, c'è anche la profondità di un contemporaneo che molte volte viene evaso così frettolosamente quando va bene, in maniera cattiva il più delle volte tramite social o tramite un linguaggio che va oltre il leone da tastiera, magari avessero la nobiltà dei leoni, qui siamo ben oltre, mentre portarne una sottolineatura che ha dei contenuti che portano una riflessione come in questo modo, beh, è una grande opportunità che la compagnia Teatro dell'Argine ci offre, mettendoci veramente di fianco alla situazione. A Bill delle Città, nuovo spettacolo del Teatro dell'Argine, regia di Andrea Paolucci, ovviamente hanno collaborato Nicola Odonazzi, Micaela Casalboni, lo staff del Teatro dell'Argine che è veramente sempre presente con questi progetti che sono veramente indispensabili. 30 giugno, 1, 3, 4, 5 luglio, doppia replica alle 19 e alle 21:30. Vi ha parlato appunto delle due realtà di rappresentazione, mentre invece il 2 luglio doppia replica alle ore 10 e alle ore 12:30 in una sede poi molto particolare, è la sala dello Stabat Mater all'Archiginnasio Bologna. Ci puoi parlare sì. anche di questa scelta, scusa Andrea?
1: Certo, ma guarda, tutto nasce da un verbo, da una immagine che abbiamo avuto all'inizio, che era convochiamo la città a parlare. E allora ci sono venuti in mente, come dire, degli archetipi importanti, no? Lo spettacolo, la tragedia greca che convocava la città ai piedi dell'Acropoli per parlare dei fatti del giorno, no? Ci è venuto in mente il consiglio comunale, che dove il centro dove si decidono in qualche modo le sorti delle città. E allora abbiamo pensato di convocare 25 spettatori alla volta, perché lo spettacolo sì. è per pochi spettatori alla volta, in un cerchio per l'appunto, e in un luogo che potesse avere la suggestione di essere una casa dove si potesse parlare insieme di un fatto, e un'aula universitaria come quella dove per secoli i giovani studenti di giurisprudenza si riunivano proprio lì a parlare con i propri professori, a cercare di trovare un equilibrio tra etica, no? e giudizio, tra leggi e morale, e trovare quell'equilibrio sottile tra, no? tra giustizialismo, per usare parole che oggi purtroppo hanno preso il
0: prendono
1: posto
0: piede,
1: della
0: sì.
1: giurisprudenza, non si dice più giurisprudenza, si dice il giudizio, e quindi è qualcosa che viene subito presa come la colpa da espiare. Ecco, lì si cercava di essere equi e giusti nel trovare l'equilibrio, ripeto, tra una emozionalità, di una empatia verso anche il reietto, verso anche non solo per le vittime ma anche per chi commetteva il crimine, quindi trovare delle pene giuste. Ecco, questo equilibrio oggi l'abbiamo un po' perso, però proviamo magari a stando in quegli stessi luoghi dove invece questo equilibrio tra etica e giustizia, tra morale e giustizia veniva ricercato proprio dai giovani, cerchiamo magari attraverso così, le anime rimaste attaccate ai muri, i pensieri rimasti attaccati a quei muri, che ci aiutino a trovare anche oggi qui un equilibrio tra questa giusta preoccupazione anche di ordine pubblico. Non dobbiamo spaventarsi a usare queste parole, però nello stesso tempo capire cosa c'è dietro, provare magari ad agire prima che un ragazzino di 10 anni, come è successo a Napoli, accoltelli un altro ragazzino di 10 anni per un pallone che il primo si voleva portare a casa.
0: Abil delle Città nasce nell'ambito di Politico Poetico, accanto ai laboratori degli Speaker Corners 2026. È un altro tributo che vogliamo portare, che poi dà vita a queste realtà di osservazione e di impegno. La prenotazione è obbligatoria ed è già in atto, biglietteria@iticiteatro.it. Ovviamente tutti i dati li porterò anche sulle piattaforme di Radio Città Fujiko. E che dire, Andrea, oltre che congratularmi per la bellissima iniziativa, io ti auguro una buona giornata e poi stiamo in contatto e a presto. Grazie di cuore.
1: Grazie sempre.
0: Sergio voleva dirti una cosa.
2: Io volevo, vai, Andrea, chiederti una cosa. Io ho seguito Speaker's Corner, ho assistito anche alla conferenza all'interno della quale avete annunciato Lettere alla Città, che si sarebbe svolta il 25 di maggio, se non erro.
1: Sì, confermo.
2: Ecco, ti volevo chiedere, è rimasta dentro di me la curiosità di come poi si è realizzata, come è stata questa esperienza in cui i ragazzi vanno in consiglio comunale a fare delle proposte per la città.
1: È stato ovviamente uno dei momenti più intensi, più importanti, perché chiaramente il lato poetico dell'iniziativa era Piazza Maggiore e la bellezza di quei ragazzi e quelle ragazze sulle cassette, ognuno con la propria idea.
2: Sì, ho visto.
1: Poi nel frattempo, in maniera più carsica, con una ventina di loro ci siamo ritrovati 4-5 volte, abbiamo letto i progetti di tutti e da lì abbiamo provato a tirar fuori degli elementi, come dei minimi comuni denominatori, da portare invece in consiglio comunale. E allora abbiamo visto che sulla sicurezza c'erano molte questioni, su progetti per una città più sostenibile, e quindi in sala di consiglio, proprio in quella data che hai indicato, questi 20 ragazzi e ragazze sono saliti sul podio dove normalmente c'è sta la giunta, hanno parlato ai consiglieri portando una serie di richieste che, stando anche a come è andata l'anno scorso, perché questa era la seconda edizione, poi il sindaco e il consiglio prendono sul serio. Perché ti cito l'anno scorso? Perché proprio all'inizio di quest'anno gli stessi ragazzi e ragazze che l'anno scorso hanno letto le lettere della città in consiglio sono andati dal sindaco, chiamati dal sindaco, il quale gli ha fatto l'elenco di cosa era riuscito a fare, di cosa la giunta
0: ha fatto il resoconto.
1: Quindi adesso eravamo partiti un po' per gioco, come esercizio di educazione civica, chiediamo ai ragazzi e ragazze delle scuole di Bologna, e anche non più delle scuole, perché anche lì siamo andati poi a cercarli anche dove non sono più delle scuole, e chiediamo a loro di immaginare qualche progetto per migliorare Bologna, poi andiamo a raccontarli nel luogo dove queste leve possono essere mosse. E però non ci aspettavamo realmente che già al primo anno molti di quei progetti venissero presi sul serio, ma non perché non crediamo nelle istituzioni, ma perché il percorso era molto ambizioso. Invece in un anno l'abbiamo già portato a casa, quindi seconda edizione, secondi Speaker's Corner, secondo gruppo che è andato in consiglio comunale, e sono già d'accordo con l'amministrazione per rivedersi tra 5-6 mesi, all'inizio dell'anno nuovo, diciamo, per vedere cosa di queste nuove proposte l'amministrazione sarà riuscita a farsi carico. È insomma una roba bella.
0: Bene. Bellissimo.
2: Scusate, grazie, per la domanda un po' laterale,
0: anzi, è una domanda laterale però importante. E quindi
1: ma è lo stesso progetto in realtà, cioè noi sempre su quella fascia d'età stiamo ragionando, su che cosa questi ragazzi e queste ragazze possono dire e dare alla città, visto che è la loro, visto che in qualche modo la abiteranno e la guideranno loro nei prossimi 10 anni. Ecco, non ci dimentichiamo che non tutti magari hanno la voglia di venire in Piazza Maggiore sulla cassetta, magari qualcuno deve andarteli a cercare nelle periferie, però anche col lavoro fatto proprio per preparare a Bill delle Città, noi abbiamo incontrato dei giovani che per quanto hanno l'estetica, no, classica da Maranzino, persone con la testa sulle spalle, intelligenti.
0: Sanno quel che dicono, certo.
1: Che si fanno anche, come dire, carico di molta più serietà, di molta più maturità di quello che appunto le cronache, mettiamola così,
0: vengono a raccontare. Certo. Io ti ringrazio tanto, Andrea, ti auguro una buona giornata. Ciao.
2: Ciao Andrea.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: A presto. Ciao. Noi salutiamo il nostro pubblico e ringraziamo Umberto che aggiunge un cuore, quindi l'affetto noi lo ricambiamo. E se avete anche qualche patacco di Radio Città Fujiko, ne abbiamo e come, mi farebbe piacere riceverli, così da appiccicarli in giro per Como. Noi ne abbiamo e te ne mandiamo, insomma, non sarai deluso da tutto ciò. E intanto grazie.
2: Umberto potrà cominciare a scrivere quel libro sul lago di Como.
0: Quel ramo sul lago di Como che volge a mezzogiorno. È bel caldo. Domani sarà il Move to Groove, protagonista nel Breakfast Club. Tra poco Liberi Dentro, a seguire la Lady Peo Enciclopedico e poi la rassegna stampa. Quindi grazie per l'attenzione. Ciao a tutte, ciao a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Edipeo, Edipeo, Edipeo. No, potremmo farlo come i Queen. Edipeo, Edipeo. Ti ricordi?
1: Sì, come no.
0: Allora, una nuova settimana in questa estate. E allora, oggi partiamo da una sensazione che in realtà è stata studiata da una ricerca pubblicata su Current Sleep Medicine Report, che è la rivista che si occupa dei disturbi del sonno. Di cosa parliamo? Del fatto che quando uno va verso l'addormentamento, indipendentemente dall'età o dal sesso, gli vengono delle contrazioni muscolari.
1: Cioè, a me succede.
0: Involontarie e fulminee, proprio in quel passaggio tra la veglia e il sonno leggero, il primo sonno leggero. Quello è.
1: Quello.
0: No? Uno si mette lì, c'ha il sonno, le palpebre pesanti, i pensieri sfumano, arriva il sonno, poi tac, ti sembra di precipitare da un palazzo e il corpo, capito, reagisce, il cuore batte a mille. È la mioclonia ipnica o sussulto ipnagogico.
1: Ce l'ho.
0: È lui. Non è una malattia, stai tranquillo.
1: Ah, me lo va.
0: Ecco. Ma questa contrazione, di cui peraltro sono soggetti il 60-70% delle persone almeno una volta nella vita, capito? Ma perché?
1: Perché?
0: Perché il corpo fa questo scatto? Perché quando ci addormentiamo il tono muscolare tende a diminuire e il sistema nervoso passa gradualmente da uno stato di vigilanza a uno stato di riposo. E in questa fase di attivazioni, in questa fase di passaggio, si possono verificare delle brevi attivazioni motorie involontarie. Una delle ipotesi più frequenti è che il cervello interpreti questo rilassamento muscolare come una perdita di equilibrio e quindi è il cervello che ti genera la sensazione di una caduta. Ma guarda, è incredibile.
1: Il cervello se ne stesse tranquillo.
0: Guarda che è un meccanismo pazzesco. Cioè il cervello è fiction. Cioè bisognerebbe che uno avesse la freddezza di pensare che è fiction. In alcuni casi lo scatto è accompagnato da una breve immagine, per esempio quella di precipitare. Capito? Il cervello, il cervello bisogna controllarlo, perché se gli dai briglia sciolta, guarda che ti può combinare delle cose, generando appunto la sensazione di caduta che appunto il cervello ti inserisce durante l'addormentamento. È un fenomeno del tutto naturale, ovviamente ci sono delle situazioni che lo aiutano, ad esempio c'è una grande stanchezza, uno stress particolare, abuso di caffeina, di stimolanti, attività intensa fisica nelle ore serali, tutto questo ovviamente non aiuta, nel senso che favorisce, no? questa sensazione, per cui uno c'è quello scatto che uno dice ma perché? Perché il cervello ti dice guarda che stai cadendo.
1: Ho capito,
0: tu ci credi, capito? Questo è il brutto,
1: ci caschiamo
0: dentro proprio. Vabbè. Quindi attenzione, non vi preoccupate, è niente, è solo il cervello che si diverte così.
1: Però a volte a me è successo di calciare, chi mi doveva accanto.
0: Chi vicino, perché quando uno...
1: Non è stato contentissimo.
0: Non è contentissimo, è perché il relax, capito, quando c'è uno poi, capito, si stizzisce, dice, ma guarda un po' se uno non può nemmeno stare tranquillo, no, rilassarsi. Poi capita, è vero, quando proprio ho tanto sonno.
1: Sì, sì.
0: No? Perché uno dice, il riposo del giusto, no? Chi può turbare il riposo del giusto? Eccolo qua, il cervello che ti manda, capito, il filmino.
1: Ecco.
0: Vabbè, comunque non vi preoccupate.
1: No.
0: È da gestire. Torniamo domani.
1: A domani.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
8: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Uradi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora d'aria. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e benvenute e benvenuti a tutti a Liberi Dentro.
1: Oggi è il giorno della rassegna stampa. Tra le tante cose che abbiamo letto ovviamente in questo periodo ce n'è una che ci ha un po' turbato, perché conosciamo molto bene Antigone. Sapete che tutti i giovedì il nostro programma vi propone pillole di Antigone e che rappresenta un fedele osservatorio delle condizioni delle carceri italiane. Diciamo che mediamente fanno un centinaio di visite l'anno e questo problema, che poi Susanna Marietti ha citato in un articolo del Fatto Quotidiano dal titolo "Sollicciano sul carcere di Firenze sono dovuti intervenire i giudici, DAP e governo sapevano ma non si sono mossi", ha portato alla luce della cronaca questa disastrosa situazione. Perché sono state chiuse, come tutti sapete, 7 sezioni del carcere di Sollicciano per gravi violazioni della salute e della sicurezza. Hanno trovato infiltrazione, celle allagate, insetti, infestazioni, insomma problemi strutturali grossi, e 200 persone sono state trasferite. Ora, quando ci sono i trasferimenti, significa che 200 persone sono andate ad affollare, se così possiamo dire, altre realtà che sono già sovraffollate. Oltre a questo, diciamo, questo piccolo trafiletto che oggi abbiamo voluto darvi, c'è stata però un'altra cosa molto importante che forse è passata un po' sottotono, vero Ilaria?
2: Sì Antonella, come dici forse è passato un po' sottotono, ma è altrettanto rilevante per la gravità, ovvero dall'8 al 12 giugno le Camere Penali hanno addirittura proclamato un'astensione nazionale dalle udienze dei penalisti, e l'11 giugno è stata indetta proprio una vera e propria manifestazione a Perugia a seguito di un caso, per l'appunto, come dicevamo, grave, perché per 6 mesi all'interno delle sale colloqui della casa circondariale di Perugia Capanne sono stati sistematicamente captati e registrati i colloqui riservati tra detenuti e i loro difensori. Quindi queste registrazioni sono state poi inserite nei fascicoli investigativi e rese disponibili alle parti processuali. Perché è avvenuto tutto questo? Lo riporta Perugia Today in "Scandalo al carcere di Capanne, intercettati colloqui tra avvocati e detenuti". Queste intercettazioni emergono nell'ambito di un'inchiesta penale che era stata coordinata dal procuratore aggiunto Iannarone, che vede indagata un'avvocata, la Daniela Paccoi, accusata di concorso esterno in associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti per aver suggerito il silenzio un proprio assistito. È un'accusa che in realtà per i penalisti appare anche un po' paradossale, perché il diritto al silenzio è un principio cardine del diritto penale. Tuttavia, sulla base di questa ipotesi, la procura ha ottenuto l'autorizzazione a intercettare i colloqui tra l'avvocata e il suo assistito detenuto. Il problema è che una volta installate queste microspie su tutte e 4 le sale colloqui del carcere, si sono dimenticati di spegnerle, e quindi le microspie hanno continuato a registrare tutto quanto accadeva nelle salette. Si dice che le registrazioni non utili, quindi quelle non relative all'inchiesta, non sarebbero state trascritte, però restano in qualche modo in un archivio e di fatto c'è una banca dati illecita. Di questo ne parlano diversi articoli. Ha preso parola Alessandro Graziani, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, su Il Dubbio, nell'articolo "Tutelare il segreto professionale significa tutelare lo Stato di diritto", perché è una grave violazione costituzionale e anche dei diritti dell'uomo. Lo stesso riporta Giulia Merlo in Il Domani, nell'articolo "Avvocati intercettati in carcere a Perugia, Nordio manda gli ispettori", un articolo in cui proprio si si racconta tutto l'accaduto e si riporta anche il comunicato congiunto delle Camere Penali e dell'Ordine degli Avvocati di Perugia. Ma per un commento a riguardo e quindi capire meglio anche da un punto di vista giuridico quali sono stati i diritti violati, abbiamo contattato Nicola Mazzacuva. Ascoltiamolo.
0: In questa sede si è denunciato, ho partecipato anch'io come Presidente del Consiglio delle Camere Penali e come Presidente della Camera Penale di Bologna a questa manifestazione con un breve intervento, e si è denunciato anche la violazione di principi costituzionali, non solo l'inviolabilità del diritto di difesa, 24 secondo comma della Costituzione, ma anche il principio di umanità nell'esecuzione della pena detentiva, perché se chi è sottoposto a pena detentiva, se chi è detenuto va a colloquio col suo difensore nella sala colloqui di un istituto penitenziario, è contrario al principio di umanità che si possa disporre l'intercettazione, come dire, per vedere che cosa accade senza alcuna motivazione specifica rispetto alla commissione di reati, si possa intercettare appunto questa conversazione all'interno delle mura carcerarie. Faccio riferimento e concludo, perché non solo la Costituzione, come detto, proclama l'inviolabilità del diritto di difesa e quindi garantisce colloqui segreti tra difensore e inquisito, ma anche l'articolo 103 del Codice di Procedura Penale pone un divieto di intercettare conversazioni o comunicazioni dei difensori con i propri assistiti. Sia un divieto di utilizzazione, sono i comma 5 e 7 dell'articolo 103, e nel 2024 si è aggiunto un altro comma, il comma 6 ter, che prescrive, questo è importante, di interrompere immediatamente le operazioni quando risulta che l'intercettazione è vietata. Giurisprudenza sul punto. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo afferma che il segreto professionale alla base del rapporto di fiducia tra difensore e assistito e riconosce testualmente che è chiaramente interesse generale che chiunque desideri consultare un avvocato sia libero di farlo in condizioni che favoriscono una discussione piena e disinibita, sono parole testuali, ribadisco, e che per questo motivo il rapporto difensore assistito è in linea di principio tutelato. Si tratta di una sentenza del 2020, se si vogliono indicare le parti, Saber contro Norvegia. La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sottolinea che l'articolo 8 della Convenzione garantisce una protezione rafforzata alle comunicazioni e alla corrispondenza tra difensore e persona da lui assistita. La giurisprudenza nazionale è un pochino più timida, diciamo così, più restrittiva tra virgolette sul punto, perché la Corte di Cassazione afferma che il divieto di intercettazione non opera per il solo fatto che l'interlocutore rivesta la qualifica soggettiva di difensore e non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi tale qualità possieda, ma atterrebbe solo alle conversazioni riguardanti la funzione difensiva esercitata. Secondo la giurisprudenza nazionale, l'articolo 103 del nostro codice di procedura penale avrebbe, tra virgolette, la finalità di garantire l'attività difensiva in modo libero e senza condizionamenti, ma non ad introdurre un privilegio di casta. Ecco, è incredibile che si parli, a mio avviso, di privilegio di casta, perché, ripeto, si tratta del rispetto di un principio fondamentale costituzionale, che è l'inviolabilità del diritto di difesa, e ribadisco il principio di umanità dell'articolo 27 terzo comma della Costituzione, principio di umanità nel trattamento carcerario, che certamente è contraddetto, a mio avviso, dal fatto che possa essere intercettato il colloquio di una persona detenuta che si deve svolgere necessariamente in un determinato ambiente, in un determinato spazio abbastanza ristretto, se continuamente, costantemente controllato da mezzi di intercettazione, a prescindere dal fatto che si ipotizzi la commissione di un reato da parte del difensore o da parte del suo assistito.
1: Ringraziamo il professor Mazzacuba e passiamo ad un altro incontro, ad un'altra intervista. Ilaria Cecchinato è andata a Repubblica delle Idee e ha seguito un panel dal titolo esemplificativo La libertà è partecipazione. A questo panel hanno partecipato Alessandro Bergonzoni, Rosa Alba Casella, che è la direttrice della Casa Circondariale Rocco D'Amato, Stanislao Fabbrino, presidente della Granarolo, che è entrato in FID, fare imprese in dozzo, dopo ne parlerà approfonditamente nell'intervista Maurizio Marchesini, che è appunto il presidente di FID. Presente anche Rafael Oloyede, un ex detenuto coinvolto nel progetto FID. La moderazione è stata a cura di Giovanni Egidio, ma passiamo subito la parola a Maurizio Marchesini.
3: FID nasce 14 anni fa dalla felice intuizione del nostro primo presidente, che è stato l'avvocato Ittore Minguzzi, che purtroppo non è più con noi, e dalla spinta di Gian Guido Naldi, che era il storico segretario della FIUM locale. E nasce non per fare, come spesso purtroppo succede in carcere, del lavoro simbolico della semplice formazione. È una vera e propria fabbrica, con i propri ritmi, con il proprio fatturato da fare, le bollette da fare a fine mese, eccetera, eccetera. Ed è un luogo dove i pochi, purtroppo, noi vorremmo che fossero molti di più, ma abbiamo gli spazi limitati, e dipendenti che lavorano, che peraltro lavorano a tempo indeterminato con contratto metalmeccanico, imparano un mestiere. Imparano anche, grazie alla formazione che fa la Fondazione Dini Valeriani, ma grazie soprattutto ai tutor, che sono dei volontari, nostri ex lavoratori, che in pensione hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a questa attività. E quando escono vengono assunti nelle aziende della nostra filiera. E perché? Ecco, perché tutto questo, guardate, si spiega, potrei spiegarlo in mille modi. Potrei spiegarlo nella tenuta della coesione sociale, potrei spiegarlo nella convinzione che la civiltà di un paese si misura anche da questo, ma ve la voglio raccontare in una maniera molto più banale, molto più diretta. Io dico sempre che o pensiamo veramente che per qualunque reato si butti via la chiave, questo non è possibile, o allora, siccome questo non è possibile, queste persone torneranno nella vita civile. Quindi è convenienza di tutti, certamente loro, ma di tutta la società, delle potenziali vittime, delle vittime passate, di tutti, che lo possono fare inserendosi nella vita civile, facendo un lavoro normale, abitando in una casa normale, interagendo con le persone in maniera normale. Ecco, quello che noi stiamo cercando di fare nel nostro piccolo, lo stiamo facendo da molti anni, è esattamente questo: dargli la speranza di riprendere il filo interrotto, per colpa loro, certamente, ma comunque interrotto della loro vita.
4: Attualmente quante persone lavorano in FID, sia dentro che fuori?
3: Mediamente ci sono 14-17 persone che lavorano all'interno del carcere, e quelle esterne, alcune abbiamo perso le tracce perché alcuni sono tornati nel loro paese, alcune hanno cambiato lavoro dopo essere state presso le nostre aziende, quindi difficilmente li rintracciamo. Certo è che abbiamo constatato tutti questi anni che, nonostante il supporto che gli diamo, noi diamo anche supporto psicologico sia all'interno del carcere che all'uscita del carcere, nonostante tutto questo i problemi sono tanti, sono problemi importanti, e alcuni quasi insormontabili. Guardate, vi faccio un esempio, ma per rendere chiara la questione: il problema della casa è un problema un po' per tutti. Immaginatevi per qualcuno che ha lo stigma del carcere. Diciamocelo sinceramente, se abbiamo un appartamento da affittare, presumibilmente non lo affittiamo nel carcere. Quindi occorre un lavoro intenso da questo punto di vista, un lavoro che il semplice volontariato non può fare. Il volontariato ha un ruolo importantissimo, perché non basta una casa, bisogna anche riprendere le fila del proprio ruolo sociale, quindi qua il volontariato è essenziale. Molto bene i decreti Nordio, ultimi, aspettiamo ovviamente la concretizzazione, ma che vanno esattamente in questo senso, cercare di reinserire il carcerato con formazione, lavoro e la possibilità di un'abitazione.
4: Riguardo questo aspetto dell'aiutare nel post-detenzione, c'è anche l'aspetto delle tutele dei lavoratori e quindi dello stigma che molto spesso purtroppo una persona ex detenuta, anche il detenuto in sé, però sì, rischia di avere. Come interviene il FID in questo senso?
3: Allora, al di là del supporto psicologico che diamo agli ex carcerati, che ovviamente aiuta, però in realtà vengono accolti nell'ambiente di lavoro molto meglio di quello che potremmo pensare. È chiaro che è difficile per loro. Una volta un ragazzo, un uomo, stato in carcere molti anni, che conosco molto bene, ha detto una cosa secondo me fondamentale ed era rivolto ai suoi amici, ai suoi colleghi che ancora erano in carcere. Sì, avrete dei riscontri negativi, voi dovete fare una cosa, essere migliori di loro. Difficile naturalmente, ma è quello che cercano di fare, essere migliori degli altri. È una sfida molto complicata, però si può fare. Noi, la nostra piccola testimonianza è che si può fare.
4: L'ultimissima domanda riguarda il contesto dove siamo all'Arena del Sole dentro la Repubblica delle Idee e non è scontato essere in questa agorà a parlare di carcere. Quanto è importante e qual è il significato del titolo di questo panel che è Libertà e partecipazione anche dal punto di vista delle persone ristrette?
3: Beh, io quello che spero, quello che mi auguro che possa venire è veramente una presa in carico da parte del pubblico, qualunque esso sia il pubblico. Nella mia opinione il pubblico a cui io mi riferisco è molto più comune regione, cioè quelli che sono molto più vicini alla realtà locali, una presa in carico di questo tema, nel senso che il volontariato da solo, anche grandi aziende come noi, hanno dei limiti, abbiamo dei limiti, non riusciamo ad arrivare dovunque. Occorre un coordinamento, occorrono degli investimenti, occorre un'idea, occorre una volontà di occuparsi anche di questo tema. Poi capiamo che i problemi sociali in questo momento sono tanti, ma questo non è un problema trascurabile, un problema importante, soprattutto proprio in termini di sicurezza.
4: Grazie.
2: Ringraziamo Maurizio Marchesini per essere stato ai nostri microfoni. Ora passiamo alla rubrica di oggi, di Polvere di Cielo di Riccardo Maccioni, che oggi ci racconta dell'inventore della logoterapia, Viktor Frankl.
5: Lo sappiamo tutti, anche se sperimentarlo sulla propria pelle è quanto mai difficile. A volte, dalla memoria del male, può nascere un seme di speranza, un seme di bene. Siamo ancora insieme per questo spazio che abbiamo chiamato di polvere e di cielo, perché racconta le vicende di chi ha conosciuto l'abisso della solitudine, dell'abbandono, la polvere appunto, ma ha saputo reagire, ha saputo risollevarsi fino a rivedere il cielo. Oggi vorrei raccontarvi la storia di Viktor Emil Frankl, il fondatore, meglio l'inventore della logoterapia, questa disciplina psicoanalitica che si preoccupa di curare il male esistenziale aiutando le persone a ritrovare il significato e il senso del vivere. Viktor Emil Frankl nasce a Vienna nel 1905 all'interno di una famiglia agiata di origine ebraica. Il padre è un alto funzionario pubblico, la madre appartiene ad una classe nobiliare praghese. Questa condizione consente alla famiglia di superare pressoché indenne le insidie determinate dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale. Sin da giovanissimo, sin dai tempi del liceo, Viktor Emil Frankl si dimostra particolarmente interessato alla filosofia e alla psicologia, soprattutto alla interconnessione tra queste due discipline. Tra l'altro segue da vicino l'evoluzione del pensiero di Sigmund Freud, con cui intesse anche una corrispondenza epistolare piuttosto fitta. Ancora giovanissimo, un suo manoscritto viene pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale di psicanalisi. Nel 1923, a 18 anni, Viktor Emil Frankl si iscrive a medicina e in parallelo continua la sua ricerca, il suo studio sulla psicanalisi, sulla psicologia e la filosofia. entra tra l'altro a far parte dei circoli adleriani, dove, essendo il più giovane tra gli adepti, viene chiamato Beniamino Benjamin. In questo periodo pubblica un articolo importante sul rapporto tra psicoanalisi e visione del mondo in una nuova rivista internazionale di psicoanalisi. Nel 1930 si laurea in medicina, specializzandosi in neurologia e psichiatria. In parallelo prosegue anche i suoi studi sul male del vivere, introduce per la prima volta nei suoi interventi il concetto di logoterapia e tra l'altro si occupa del disagio esistenziale dei giovani, soprattutto della prevenzione del suicidio, ottenendo anche dei risultati importanti in questo campo. Pur potendo accedere alla carriera universitaria non soltanto a Vienna ma anche a Praga e a Berlino, preferisce rimanere nella sua città natale ed entra nell'ospedale intitolato a Maria Teresa, dove tra l'altro va a dirigere un padiglione di prevenzione dei suicidi femminili. Nel 1938, con l'Anschluss, cioè l'annessione dell'Austria alla Germania, Frankl deve abbandonare la sua attività clinica in studi privati e viene relegato, diciamo così, alla cura soltanto dei pazienti di origine ebraica in strutture pubbliche. A questo proposito diventa responsabile del padiglione di neurologia della Rothschild di Vienna, dove si specializza in false diagnosi. Perché attraverso queste false diagnosi consente a tanti pazienti di origine ebraica di sfuggire all'eutanasia imposta dal regime nazista. Tra l'altro in questo periodo ottiene anche un visto per trasferirsi negli Stati Uniti, ma preferisce rimanere nel suo paese per non dover abbandonare i genitori e anche Tilly, l'infermiera di cui si è innamorato. E di questo periodo anche la stesura della prima bozza del Medico e l'Anima, quello che diventerà un suo capolavoro tradotto in tantissime lingue a livello internazionale. Nel 1942 sposa Tilly che rimarrà anche incinta, ma la gravidanza viene interrotta per volere del regime nazista. Sempre nel 1942 Viktor Emil Frankl e la sua famiglia vengono internati in un campo di concentramento nazista. Siamo, come sapete, negli anni dello sterminio degli ebrei, della Shoah, dell'Olocausto, e la famiglia di Viktor Emil Frankl è deportata tra i campi di Theresienstadt ed Auschwitz, dove i genitori e la stessa moglie Tilly vengono uccisi. Viktor Emil Frankl però non lo sa, lo saprà soltanto alla fine della guerra. Costretto tra l'altro a distruggere il manoscritto del suo libro Il Medico Lager, Frankl nei Lager continua però a osservare i prigionieri e scopre che chi riesce ad orientarsi verso un compito, che riesce ad avere un obiettivo alle sue giornate, è anche in grado di resistere meglio alla sofferenza e alle torture. Queste osservazioni, maturate negli anni dello sterminio degli ebrei, rafforzano anche le basi della logoterapia. Nel 1945, nel campo di Turkheim, dove è internato, Viktor Emil Frankl si ammala di tifo, ma resta vivo anche perché ricostruisce mentalmente il manoscritto del suo libro. Liberato nello stesso anno, il 27 aprile, dalle truppe statunitensi, scopre poi la morte

0: certificato sul valore, cioè, della logoterapia. Nello stesso anno, tra l'altro, tiene anche numerose conferenze molto apprezzate in giro per il mondo, conferenze poi raccolte in un altro volume di grande successo, Sì alla vita nonostante tutto, che rappresenta anche in qualche modo una sorta di suo testamento spirituale. Nel 1947, e qui parliamo della sua vita privata, Frankl sposa Eleanor Schwind, da cui nascerà poi la figlia Gabrielle. Negli anni successivi Frankl sviluppa ancora maggiormente la logoterapia e l'analisi esistenziale, riconosciuta come la terza scuola viennese di tipo di psicoterapia dopo quelle di Freud e di Adler. Diventa tra l'altro professore ordinario all'Università di Vienna, insegna e tiene conferenze, come abbiamo detto, in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, riceve ben 29 lauree honoris causa e numerosi riconoscimenti scientifici. L'opera di Frankl, come avete capito, va oltre la clinica, con centinaia di articoli, di conferenze, oltre 40 libri tradotti in più di 50 lingue, diffonde un'idea di uomo libero, responsabile e capace di dare senso alla propria esistenza in ogni circostanza, anche in quella della sofferenza più dura. Morirà Viktor Frankl a Vienna il 2 settembre 1997 a 92 anni. Che cosa dimostra la sua vita? Dimostra quanto dicevamo all'inizio, che anche dalla memoria del male può nascere un seme di speranza, un seme di bene. E bisogna però affrontare la sofferenza soffrendo, capendo il significato del dolore e cercando di superarlo. A questo proposito vi leggo una frase che mi sembra particolarmente significativa di Viktor Emil Frankl: non c'è bisogno di vergognarsi delle lacrime, perché le lacrime testimoniano che un uomo aveva il coraggio più grande, il coraggio di soffrire. E sì, soffrire richiede grande coraggio, ma ancora di più il coraggio matura quando si riesce a dare un senso al proprio vivere malgrado una sofferenza terribile. Viktor Emil Frankl ce lo ha insegnato e probabilmente la sua lezione può essere utile a ciascuno di noi. Grazie per essere stati con me anche oggi. Noi ci vediamo presto, alla prossima, ciao.
1: Ringraziamo Riccardo Maccioni e cogliamo l'occasione per ringraziare anche Maurizio Marchesini e ovviamente il professor Mazzacuva per essere stati ai nostri microfoni e vi ricordiamo che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato, e vi aspettiamo domani. Ciao.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o

0: Vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Questo programma è offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Cafè in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.
6: E di nuovo in diretta rassegna stampa di Radio Città Fujiko all'interno di Radio Zanardi per questa calda giornata di inizio settimana, lunedì 29 giugno, quindi 9:34 minuti. Partiamo ancora a William e Sergio ai giornali. Ve l'ho detto, sarebbe stato un esteso breakfast club fino alla rassegna stampa. E non possiamo fare altro che iniziare dall'ondata di calore. Per l'ondata di calore, il domani, occhiello di approfondimento a pagina 8, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno in Europa si sono registrate oltre 1300 morti dovuto all'ondata di calore che sta colpendo il continente. Lo stress da calore è spesso definito il killer silenzioso. Le case, i luoghi di lavoro, le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, ha detto in un video su X il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Centinaia di persone sono morte, le scuole sono chiuse, le reti elettriche sono al collasso. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, ha aggiunto, invitando i paesi europei ad attuare misure di prevenzione che non siano appunto recarsi nelle fontane oppure come velocemente va a sbrigare il giornale che prendo, dove a pagina 16 dice i bimbi rischiano di più piscina, acqua e cocomero, quindi sono le solite precauzioni che arrivano nell'immediato, c'è ben oltre, per tutti vale la regola di non fare sport nelle ore calde, quindi non mangiate in maniera pesante, consumate liquidi, restate in casa nelle ore centrali della giornata. Questi sono i soliti consigli che arrivano in questo caso dal quotidiano di destra Il Giornale. Come vi ho detto, vi è oltre già lavorare in determinate condizioni, le persone più fragili, gli aspetti che hanno portato e che stanno portando sempre in maniera preoccupante questo aumento della temperatura. L'Unione Europea è l'area che si riscalda di più. Da domani però il calo dei valori, se a metà settimana si aspettava un calo delle temperature. Oggi il picco sulle Alpi, zero termico, pensate, è a 5.000 metri. Ieri le alte temperature hanno fatto altre due vittime, un uomo di 75 anni a Bari mentre un altro in spiaggia in Sardegna. Questo viene riportato dal Giornale con i dati, con gli schemi, con la gente che cerca refrigerio nelle fontane o nella maniera più immediata. Quello che bisognerebbe ricercare è il perché di questi cambiamenti e di questo aumento delle temperature e di conseguenze relative, poi, che Dio non voglia, si trasformano in tempeste grandinate e manifestazioni altrettanto preoccupanti quando tutto ciò va poi a sfogare. I quotidiani che ho sotto mano concludono poi con il Domani, come ho detto, il Giornale e anche il Fatto Quotidiano, che null'altro aggiunge a tale proposito di onda di calore che riguarda tutta l'Europa. I giornaloni che ha preso Sergio, che sono Repubblica e Corriere della Sera, e lo stesso Carlino anche, avranno motivo di aggiungere, e magari a modo loro, anche aspetti relativi a tutto ciò. Che dice ad esempio il Carlino?
7: Il Carlino
6: posso immaginarlo.
7: Vabbè, le solite banalità che però sono importantissime, certo, perché sono avvedutezze fondamentali. Fra l'altro mi sembra, salto un attimo al Corriere della Sera, ecco, il Giornale diceva cocomero ai bambini. In effetti il Corriere della Sera dice che i bambini rischiano di più perché si disidratano più in fretta, perché dimenticano di bere. In effetti il bambino non ha la consapevolezza che può avere l'adulto, che dice mi debbo ricordare di bere. Il bambino ovviamente vive in maniera più
6: istintiva. È più importante giocare.
7: Certo.
6: Comprensibile.
7: Il Carlino fa una lente locale, per esempio, su Castelluccio, che è un paese qua vicino.
6: È una frazione di Porretta.
7: Castelluccio perde il mosaico di colori, perché il Pian Grande resta meta di migliaia di visitatori, ma la fioritura quest'anno è più povera. Caldo e siccità hanno bruciato molte essenze spontanee, lasciando prevalere il rosso dei papaveri. Quindi, e poi anche le coltivazioni pagano il conto. Per esempio, la fioritura dipende anche dalla semina della lenticchia, simbolo di Castelluccio, e quest'anno l'anomalia climatica ha colpito non solo lo spettacolo naturale, ma anche il lavoro dei campi. Per il resto invece, chiaramente, tutti i quotidiani non possono far altro che riportare il discorso dell'OMS sul killer silenzioso, sui 1300 morti. E
6: poco c'è per quanto riguarda invece inquinamento, le conseguenze che questa corsa al fossile porta poi nel andare a indebolire il clima, cambiandolo, e indebolire anche l'aspetto terrestre, rendendolo più, come si può dire, vulnerabile a questi aspetti di cui appunto ne è responsabile.
7: Sì, avevo sentito anch'io questo discorso, che le costruzioni non erano state concepite per queste temperature. D'altra parte, l'estrema cementificazione porta a queste estreme
6: aspetto.
7: Temperature, perché non c'è poi da pensare a chissà cosa. Nei centri urbani basterebbe mettere molti alberi, è una cosa molto, molto semplice, magari non è facile, ma
6: diciamo che l'aspetto del respiro è grazie alla vegetazione
7: del respiro e del raffreddamento,
6: certo.
7: Cioè l'albero raffredda,
6: sì, allo stesso modo porta un aspetto,
7: quindi raffredda
6: più
7: i muri, e raffreddando i muri raffredda anche l'interno delle abitazioni.
6: C'è una sorta di sollievo con tutto ciò, è chiaro. Purtroppo non è così. E per quanto riguarda, dopo queste linee generali d'apertura che troviamo protagoniste un po' all'interno su tutte le prime pagine. Quello che vediamo ancora protagonista dagli esteri è il Medio Oriente. A proposito di bruciare, Medio Oriente brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende. Vediamo qui delle immagini molto belle dove grazie all'istruzione si sogna un altro futuro. Nella striscia, nonostante tutte queste realtà di tregua e quant'altro, si continua a morire, ma a Gaza si riusciranno a completare nell'anno scolastico svolgendo gli esami, quindi un grandissimo coraggio e una voglia anche di ripresa, nonostante le aggressioni e un genocidio cruento che va a colpire anche in questo caso sempre i più giovani. Nel
7: sì,
6: Medio
7: questa
6: Oriente...
7: è una grande resistenza,
6: sì,
7: davvero.
6: È un esempio.
7: È un grande esempio di resistenza, di speranza per la vita, di forza positiva e di proiezione nel domani, perché ci sarebbero tutti i motivi probabilmente per saltare tranquillamente l'anno.
6: È la prima volta dal 2023 che gli studenti riescono a completare l'anno scolastico tra bombardamenti, aule disintegrate, libri andati in fumo. Ragazzi e ragazzi si sono preparati ai test e un modo per cercare di riprendersi il diritto all'istruzione nonostante le tensioni attorno continuino. E come vado e sottolineo ancora, è indubbiamente un grandissimo esempio che arriva dai giovanissimi. Non è retorica, ma è un aspetto concreto che arriva a pagina 3 del Domani. Restiamo in Medio Oriente, sempre dal Domani, Stati Uniti e Iran, la pace finta, Erdogan contro Israele è un genocidio, pagherete, missili e droni sono arrivati anche in Kuwait e in Bahrain, Teheran sparirà se gli Stati Uniti intensificano lo scontro, dice Trump, che certamente non va ad abbassare i toni. La Turchia avverte Netanyahu, risponderete dei massacri a Gaza. E questo che arriva dal Domani, prendo per la prima volta, si può dire, il Fatto Quotidiano, che spazia anche in Libano, e a pagina 5 mi reco dal Fatto stesso, dove si parla di una zona di sicurezza libanese dove Israele non smette di uccidere. La linea gialla, nonostante l'accordo con Beirut nel vasto territorio che occupa l'IDF, ha distrutto villaggi e usato bombe al fosforo bianco con l'obiettivo di rendere impossibile agli sfollati di reinsediarsi al sud. Quindi crea una distruzione inagibile per svuotare la zona che va ad occupare. Con la tregua sono tornati in pochissimi e subito sono ripartiti i raid, appunto, per allontanarli. Non si vive più. È il reportage tra le macerie nel sud del Libano. Le bombe di Tel Aviv continuano ad abbattersi su città e villaggi. Vediamo invece Il Giornale come riprende tutti questi aspetti. Sappiamo bene la linea del Giornale, anzi, se riesco a trovare, perché si occupa ben altro di cui vedremo nei contenuti del quotidiano della destra, più intento a criticare altre realtà, se non che a pagina 10, attacchi e minacce tra USA e Iran, ora su Hormuz risale la tensione, raid su Stretto e Bahrain, Arci, canale sotto il nostro controllo per 30 giorni, Trump, se alzano lo scontro non esisteranno più, i Pasdaran, le basi americane nel Golfo vivranno un inferno, alla faccia che dovrebbe esserci tregua, accordo e quant'altro, l'ora delle speranze, Israele e Libano meritano l'aiuto del mondo e fiamma Nierenstein, cancellata l'ambizione di Teheran di egemonizzare il Medio Oriente, ma veramente era qualcun altro che vuole e sta egemonizzando in una maniera cruenta il Medio Oriente, ma dice, ma resta l'incognita Hezbollah, questa è la visione di fiamma Nierenstein, chiaramente, che a pagina 10 vede in questa maniera totalmente strumentale uno scontro finale di crisi in Medio Oriente, che è, diciamo, il contenuto principale per quanto riguarda la politica estera. La concludo Tornando sul Domani con l'editoriale di Mario Giro, il vertice NATO è una trappola, le possibili mosse di Trump. È interessante l'approfondimento, seppur discutibile, però interessante leggerlo come punto dolente il futuro della NATO. Secondo Marco Rubio, segretario di Stato americano, Donald Trump è molto deluso dall'Italia e da altri paesi dell'alleanza. Ne parlerà al vertice dell'8-9 luglio. Ecco spiegato perché Rutte, segretario nazionale NATO, generale NATO, ha fatto quelle dichiarazioni sui voli della base italiana. È terrorizzato dal fallimento del vertice, che metterebbe a rischio il futuro stesso dell'alleanza. A te Sergio per notizie riguardanti il Medio Oriente.
7: Repubblica praticamente replica quanto hai già detto da altri quotidiani. USA, Iran, raid e minacce per il controllo di Hormuz, tregua appesa a un filo. Teheran dice la gestione dello stretto spetta a noi e Trump replica possiamo finire il lavoro con le armi e distruggervi. In serata la possibile schiarita, stop agli attacchi, negoziati martedì a Doha. Tensione anche in Libano, la Casa Bianca chiede il ritiro di Israele. Il Carlino lascia una nota di, diciamo, un'apertura, in quanto riporta una dichiarazione dell'ambasciatore Stefano Stefanini, che sostiene che la tregua può reggere perché in realtà entrambe le parti stanno mostrando i muscoli per ottenere di più al tavolo del negoziato.
6: Ah, è per quello, ho capito.
7: Però è un mostrare i muscoli abbastanza poco metaforico.
6: È molto concreto.
7: È abbastanza concreto. Mentre il Corriere della Sera, abbiamo un articolo sullo scenario di Federico Fubini, in cui si ipotizza che Hormuz, cioè a causa dello stretto, delle vicende legate allo stretto di Hormuz, nulla sarà più come prima e la fine dell'era della navigazione libera si rivelerà come un colpo alla globalizzazione e nella regione si preparano già rotte alternative.
6: E appunto questi sono i contenuti che dal Medio Oriente arrivano sia dal Corriere della Sera e da Repubblica. Io passerei adesso a un'altra notizia dall'estero che è importante per quello che sta succedendo in Sud America. La geopolitica della solidarietà a Caracas, nessuno vuole perdere. Dopo quello che è capitato anche con l'invasione degli Stati Uniti d'America con l'esercito che va a prendere un presidente, fa quello che vuole per il governo, lo incarcera e a seguire poi riporta una situazione di difficoltà ulteriore, arriva un terremoto. La partita dei soccorsi internazionali è già iniziata dopo le scosse devastanti, un terremoto tremendo, piove sul bagnato, si può dire terremoto su terremoto. La leader Rodriguez deve recuperare la fiducia. Per gli Stati Uniti di Trump il destino del paese diventa ancora più importante. Anche l'Europa cerca spazio con gli aiuti, mentre l'asse Russia-Iran-Cina prova a non lasciare troppo campo agli Stati Uniti d'America. Leggiamo anche dal giornale Venezuela Shock, 65.000 dispersi, poco tempo per salvare le vite, aumentano le persone che non rispondono all'appello, assalto agli ospedali per avere informazioni, SOS dalle agenzie umanitarie. Questo è, vediamo se anche c'è un articolo interessante, ma riguarda più una visione generale dal Fatto Quotidiano, con cui magari concludiamo la parte degli esteri. Intanto ti lascio la parola, Sergio, se per quanto riguarda qualche altra notizia di cronaca o di approfondimento per gli esteri lo troviamo anche dai quotidiani da te selezionati.
7: Ma guarda, riguardo al Venezuela, il Corriere della Sera sottolinea anche con una bella fotografia la bimba estratta viva, perché ci sono delle storie veramente da brivido. Cioè, per esempio, ieri mi sembra due ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dopo 72 ore.
6: Pensa un po'.
7: Sotto le macerie, questo è un miracolo della vita quando tutto sembrava perduto. E comunque evidentemente i soccorritori sono veramente dotati di grande abnegazione e il resto del Carlino riporta una dichiarazione estorta, diciamo, raccolta da alcuni soccorritori italiani, che dice: noi al centro del sistema, perché evidentemente i soccorritori italiani si stanno dando moltissimo da fare. Si parla del salvataggio di questo Moises, che è un ragazzo, due undicenni estratti vivi dalle macerie, salvi anche un padre con il figlio. La corsa contro il tempo, i soccorritori italiani, noi nella zona rossa. In prima linea i 36 sanitari della protezione civile mandati dal nostro paese. Faccincani, che non so chi sia ma sarà un'autorità della protezione civile, molti feriti hanno problemi legati ai 4 giorni sotto le macerie, te credo, perché...
6: Certamente non è una situazione agevole.
7: No, assolutamente, guarda. Ma infatti, guarda, a non avere mai vissuto una tragedia così, anche a livello di terrore. Sì, noi siamo stati toccati un pochino, parlo di Bologna, dal terremoto dell'Emilia del 2012. Però comunque non è una situazione
6: di tale portata. Certo, e altri esteri, dicevo, abbiamo parlato nei magazine del 4 di luglio e la metamorfosi democratica ci porta a New York, anche se ovviamente sappiamo bene i percorsi politici, nonostante questa attenzione che dal domani arriva. L'officina socialista di New York, i volti della sinistra di Mamdani, dalla Stella Daria Liza a Vila Chabaliera, Louis George a Washington, la rete dei Democratic Socialist si estende, sono i protagonisti in divenire di una classe non operaia che vuole rianimare un partito senza leader e senza idee. Il sindaco Mamdani con Brad Lender, uno dei vincitori democratici socialisti delle primarie alla Camera nello Stato di New York. Interessante tutto ciò, ovviamente, perché in un momento come questo dare uno sguardo, soffermarsi su certi aspetti, bisogna vedere poi nel concreto come sapranno dialogare con le classi meno abbienti, che svolgimento prenderanno nella politica estera e come hanno intenzione di approcciarsi all'economia iperliberista degli Stati Uniti d'America. Concludo, volevi aggiungere, Sergio?
7: No, aggiungevo semplicemente una coincidenza, che il 4 luglio quest'anno coincide anche con le commemorazioni, con l'inizio delle commemorazioni per Ali Khamenei, che è stato ucciso il 28 febbraio dai bombardamenti congiunti di USA, Israele e Israele a Teheran. E si aspettano 20 milioni di persone alle cerimonie, certo, alla sepoltura, e queste commemorazioni partiranno appunto il 4 luglio da Teheran e la sepoltura sarà prevista invece il 9.
6: Pensala...
7: Era la coincidenza del 4 luglio, solo questo.
6: Pensa, sì, che esporta democrazia, tante anche su questo parallelismi di riflessioni contrastanti che ci danno le date. Allora, a proposito di espressioni contrastanti con due pesi e due misure, sempre in Unione Europea due pesi e due misure, USA e Israele, e dall'altra parte è la Russia. Chi è che dice questa cosa? È William Piana? Il cardinale Fernandez e anche il Papa, che aggiungono solo interessi economici a tutto ciò, insomma, perché Unione Europea sanziona PR, analisti, militari, registi e youtuber con un'ossessione che siano tutti filorussi. Il Vaticano contro l'Europa, doppi standard sui conflitti, arriva dal Vaticano. Fernandez accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede, si somma al Papa. L'Unione Europea è incoerente ed è mossa solo da interessi economici. Come dare torto a tutto ciò? No a guerre giuste, perché non esistono. Bene, riportato a pagina 2 dagli esteri, dal Fatto Quotidiano, con questi aspetti assolutamente condivisibili che arrivano dal Vaticano. Intanto sanzioni nell'ultima lista di Bruxelles, influencer, una regista, una PR, l'accusa è propaganda pro-Cremlino, non solo in Russia, in Francia blocchi a un ex soldato, in Inghilterra a uno youtuber, qui ritratti tra l'altro in fotografia, che magari vengano definiti pro Cremlino semplicemente perché vogliono fermare il riarmare l'Ucraina, vogliono assolutamente fermare questa guerra in tutti i modi, e questo è veramente essere invece pro difesa per i civili ucraini, che indubbiamente più arrivano bombe più allo stesso modo si alimenta quel conflitto, che se viene portato in condizioni di escalation, chi ci rimette? Ovviamente la popolazione civile. Altro che deterrenza, qui è una continuità tremenda dove si spaccia con due pesi e due misure tra Stati Uniti e Israele, e dall'altra parte la Russia, in questo caso a dirlo è anche il Vaticano, viene ripreso in prima pagina. Dietro a tutto ciò, aggiunge, rincara la dose, ma come dargli torto, solo interessi economici. Facciamo uno stacco musicale, poi rientriamo in Italia, Sergio, te che dici? Allora ci ascoltiamo Ronnie Jordan, chitarrista compianto ma di grande talento, prendiamo un po' di respiro, poi torniamo in Italia tra pochissimo per la rassegna stampa di oggi. A tra poco.

0: È un'estensione mattutina da Breakfast Club, rassegna stampa Radio Zanardi per quest'oggi, lunedì 29 giugno. Intanto allora, dopo aver parlato e un giro intorno al mondo, il caldo dell'Unione Europea arrivando purtroppo al sisma in Venezuela, quello che sta succedendo in Medio Oriente e in Italia, il Fatto Quotidiano riporta questa linea principale come motivo di approfondimento. Le destre spaccate. Vannacci apre a Meloni. Mi chiami? Ma Salvini fa muro. Lui stia fuori. Destre spaccate. Però, come ho sempre sottolineato, ricordatevi che fanno presto a mettersi d'accordo. Ve l'ho detto, no? Prima quante affermazioni di critica sono arrivate da Vannacci per quanto riguarda il governo, e subito flirta con Meloni. Io sono aperto, sì, e mi chiami. E questo, appunto, vediamo come Salvini poi ripudia il generale. Resta fuori, ci tratta da falliti. Al che va a finire che il protagonista della giornata politica è Giuseppe Crociani, che secondo me, se va su Vannacci, diventa ministro della cultura. Uno come Vannacci, sembra uno come Crociani sembra una bestemmia, ma alla fine vediamo che la pancia, anche il sottopancia del paese, ha queste sensazioni. Il problema è che il vento spira sempre più forte in direzione opposta ai suoi desideri. La Lega boccheggia. Vannacci ha messo la freccia nei sondaggi, nella percezione collettiva. Sarà vero anche questa cosa per quanto riguarda tanta approvazione a proposito del generale, che è stato costruito ad arte. Lui ha scritto un libello sulla decima mass ed è stato pompatissimo, un libro di cui, se non se ne fosse parlato, sarebbe finito su qualche scaffale di librerie nostalgiche di Roma che ben conosciamo, e l'avrebbero comprato i suoi 35 parenti, se ne ha, non lo so. Però è stato veramente diffuso, pompato, creato a personaggio, e certo che può creare spaccatura all'interno della destra, ma allo stesso modo, attenzione, perché, come ho già detto, quando si creano queste bestie non c'è limite al liquame, perché fanno presto a mettersi d'accordo. E purtroppo è quello che troviamo. La riforma elettorale, la legge Meloni, apre al patto con Vannacci, e a pagina 6 del Domani, che raggiungo un approfondimento all'occhiello di prima pagina. La legge elettorale di Meloni apre un patto con Vannacci. Lascio tra 3 anni, Lega al 10%, per me anche meno. Salvini in versione lascia e raddoppia. I dubbi dei nordisti sulla tenuta del partito a breve. Il leader del Carroccio apre la sua successione, ma solo alla fine del mandato, e alza l'asticella sul risultato elettorale nel 2027. Chiusura all'alleanza con Futuro Nazionale, vota sempre contro il governo, mentre il generale risponde disponibile ad allearmi con Meloni. Questo, oltre che spostare ulteriormente ancora e di più tutto l'asse verso una destra più eversiva, nostalgica e feroce, quello che troviamo nei contenuti sia dal Fatto che dal Domani. Vediamo tutto ciò come il giornale, perché il giornale ha una parte salviniana non indifferente. A Milano Marittima il leader della Lega Matteo Salvini chiude la festa con i giovani e promette: vinciamo e torno al Viminale. Poi l'appello a Zaia e Fedriga: siamo al mio fianco, non dietro. Pagina 4 e pagina 5, un vasto approfondimento sulla destra, riscossa Lega. Infatti a pagina 4, ve l'ho detto, il giornale così riporta, il leader della Lega chiude la festa con i giovani, e su Vannacci: mi freghi una volta, non due. La stoccata al generale: c'è chi chiacchiera e chi fa niente rancori, da lui delusione umana, ma in politica le parole mai e per sempre non si usano. Il partito, servono i capitani ma pure le truppe, mi aspetto l'aiuto di militanti, sindaci e governatori, mi piace portare a termine le cose in questa legislatura, vado avanti a chiudere i cantieri. Mamma mia, e questo facciamo tutti gli scongiuri del caso. Vannacci, i suoi insulti Meloni, ma lui pronto alla coalizione. Il leader di Futuro Nazionale: sia all'alleanza se ci rispettano. La Premier risponde: infatti, mi chiami? Questo a pagina 5 per quanto riguarda il giornale. A te, Sergio.
1: Ovviamente più o meno le stesse cose, perché c'è questa querela tra Salvini e Vannacci. Il Carlino, riprendendo la festa della Lega al Mare Pineta, mi pare, di Milano Marittima, Salvini dice: noi siamo al 10%, mentre Vannacci a distanza risponde: va bene così, io non l'ho fregato, anzi gli ho portato tantissimi voti alla Lega. D'altra parte, un pezzo di ragione c'è da tutti i punti di vista. Il Corriere della Sera riporta il contrattacco di Salvini, che dice: sarò leader per altri 3 anni, Vannacci non mi frega più e rivoglio il Viminale. Poi c'è un trafiletto sull'intervista famosa, appunto, ormai, che ha fatto Cruciani, e che riporta come impressione un Vannacci carico a pallettoni che sa di avere il vento in poppa. D'altra parte Cruciani riferisce di aver visto Salvini battagliero e senza grisaglia, ha preso coscienza che deve tornare a essere di lotta e non solo di governo, altrimenti i suoi temi verranno cavalcati dal generale. Cioè, se Salvini, certo, farà l'uomo tranquillo di governo, abbandona
0: sì, quella parte che dice remigrazione, esatto, bastoniamoli tutti, ecco, hai capito,
1: quindi deve tornare un po' indietro a essere un po' i Salvini di qualche anno fa. E poi vabbè, poi Cruciani sogna un tandem Meloni-Vannacci, ma queste sono altre cose. In effetti lui dice: Vannacci è un fenomeno politico nuovo e non banale, capisco il disorientamento di Fratelli d'Italia, che era abituato a coprire tutta la destra, ma non si può far finta che il quadro politico non sia cambiato. Stessa cosa Repubblica, Salvini e Vannacci, scontro a destra, e Concito De Gregorio comincia il suo editoriale con la frase: i mari calmi non fanno buoni marinai. Potrebbe quindi essere questa l'occasione, se non questa quale, per recuperare il senno. E così.
0: Queste sono le analisi di politica interna, purtroppo, per dire, con dei titoli principali, così io posso spostarmi sull'economia e sulla finanza, poco anche per quanto riguarda il mondo del lavoro. Quest'oggi poi non abbiamo il manifesto in edicola. Vediamo allora un primo bilancio ripreso dal Fatto Quotidiano: bene su digitalizzazione e pagamenti, malissimo sanità, asili e studentati, cosa ha funzionato e cosa no, le difficoltà, case di comunità senza personale, alloggi universitari costosi, sui nidi e l'evasione, obiettivi tagliati. Parliamo del PNRR, dell'economia e la finanza in relazione all'Unione Europea, ma la pubblica amministrazione ora paga in 30 giorni. NG e Unione Europea ci è convenuto, probabile per i sussidi, non certo per il debito. L'analisi, il rialzo dei tassi e il modo in cui Bruxelles ha strutturato i prestiti hanno ridotto i vantaggi finanziari. Breve spiegazione, meccanismo oneroso, i titoli emessi dall'Unione Europea hanno ormai tassi simili a quelli italiani, infatti molti paesi non hanno preso prestiti. 20 miliardi i numeri, dice il Fatto, il guadagno teorico tra i grant incassati, il contributo del loro rimborso, la stima è di 51.7 miliardi al conto, però vanno aggiunto sempre pro quota gli interessi, 4,5% il picco dei tassi. Ora lo scontro sui costi per il bilancio 2028-2034 è uno dei capitoli più cospicui del bilancio dell'Unione Europea, è proprio il costo per ripagare il debito del PNRR, che nelle bozze vale circa 150 miliardi di euro nei 7 anni. Quel costo peraltro ha impedito alla Commissione Europea di espandere il budget come voleva fare, al netto di quei soldi. Così si resta al 1,5% circa del reddito lordo del della Unione Europea. Questa è l'analisi per economia e finanza in relazione all'Unione Europea. Guardiamo se abbiamo altre che sono in realtà tale, come pagina 7 del Domani. Nordio brinda per il PNRR. Il ministro di Via Renula ha formalmente raggiunto gli obiettivi, ridotto del 31,5% nel penale, del 40,6% nel civile. Si parla di giustizia in questo caso. Del 90% l'arretrato civile, risultati ottenuti senza calcolare le protezioni internazionali, i dubbi sul futuro senza i fondi dell'Unione Europea, certamente quello che arriva nell'analisi che riporta l'aspetto di giustizia, PNR, economia, sia dal Domani che dal Fatto. Poi per quello che è invece dal Domani a pagina 8, i dati sulla libertà di informazione per la Commissione. L'Italia ignora le leggi dell'Unione Europea e tiene in ostaggio il pluralismo dei media. Pluralismo a rischio medio-alto, alto se si guarda alla RAI, e senza mettere in atto le nuove leggi dell'Unione Europea l'Italia fotografata nel Pluralism Monitor. Il governo non ha messo in atto gli obblighi dell'Unione Europea sulla libertà dei media. Anche questo è un altro aspetto importante su cui si va ad analizzare quello che troviamo nella diffusione dell'informazione. Viene riportato a pagina 8 dal Domani. A te Sergio per altre notizie sempre in a tutto ciò.
1: Allora, per quanto riguarda un aspetto finanziario, il Resto del Carlino a pagina 13 di QN parla dei paradossi della finanza e sta dicendo che la bolla dell'intelligenza artificiale, qua si parla ovviamente di quotazione di borsa, è cresciuta troppo in fretta e ora rischia di scoppiare, e crea una similitudine col cosiddetto nuovo mercato che 25 anni fa esplose per poi regredire bruscamente. Gli albori, mi stavo attardando a leggere gli albori dell'intelligenza artificiale e stavo vedendo che la nascita del machine learning è datata 1959.
0: Sì.
1: E i primi modelli linguistici GPT, cioè prime applicazioni di assistenza vocale, sono stati tutti esperimenti fatti dal 2012 al 2021. Noi non ne sapevamo niente. Ma intanto
0: le facevano
1: e adesso sono pronte per noi. Poi c'è stata chiaramente, adesso facendo un salto in tempi recentissimi, dal 2023 al 2025 la grossa speculazione, l'euforia sui mercati e le azioni di Nvidia, produttrice dei chip essenziali per l'intelligenza artificiale, schizzano alle stelle. Adesso però i mercati iniziano a chiedere il ritorno sull'investimento e potrebbero cominciare a esserci dei problemi per quanto riguarda la tenuta di questa bolla. Il Corriere della Sera, salto di argomento ma non di settore, c'è un articolo di Milena Gabanelli e Rita Querzè intitolato "Il lavoro non ha sesso, gli stipendi ancora sì". La paga oraria delle donne nelle aziende private è del 17,4% in meno rispetto a quella degli
0: uomini.
1: Guarda
0: che l'ho letto anch'io stamattina nella parte delle prime no, aspetta, è per dirti, è tanto questo gap.
1: Ma è tantissimo, ti volevo dire 17,4, ma è tantissimo.
0: Cioè noi molte volte leggiamo così, però nella nostra testa ci pensiamo, non è che leggiamo a pappagallo dei numeri, un gap tra operaie e operai del 17,4.
1: Sì, è quasi un 20, e diciamo se uno prende 1000 l'altro prende 820.
0: Sì, cioè
1: è una cosa enorme, sì. Va bene, allora se l'hai letto tu, io
0: no, scusa,
1: come sempre
0: non volevo.
1: Nella mia vita sono arrivato secondo e vabbè, pazienza.
0: Non volevo interromperti per questo, è che mi ha colpito moltissimo anche a me questa notizia, insomma, che si può legare poi ai diritti, però ti lascio finire.
1: No, ma sai, sarebbe un articolo in realtà da leggere non in tempo reale, ma praticamente sto desumendo che ci sono degli obblighi UE, però è difficile far rispettare le regole, anche perché le sanzioni risultano inefficaci, cioè sono state confermate per le aziende che non rispettano le disposizioni, sono state confermate le sanzioni già esistenti, che vanno dai 250 a 10.000 euro e in alcuni casi prevedono l'esclusione degli appalti pubblici. Nell'articolo dice: abbiamo chiesto all'Ispettorato del Lavoro quante sanzioni siano state finora applicate, non abbiamo avuto risposta. Quindi praticamente finché la barca va lasciala andare,
0: infatti,
1: poi ci penseremo.
0: E intanto, visto che abbiamo aperto il capitolo diritti, attenzione al giornale, perché di questi titoli qui veramente ormai sono da basta. Pride, anti-ebrei e filo-islam, parla l'ex presidente nazionale dell'Arcigay. Intervistato dal giornale, Aurelio Mancuso, esponente della comunità LGBTQ e di sinistra per Israele, racconta di non riconoscersi più nel movimento arcobaleno. Allora, non è che uno va a portare contenuti politici all'interno di una realtà di aggregazione, diffusione per libertà da amare, libertà di orientamento sessuale. È quando vai a strumentalizzare questo, hai capito, che il gioco non regge più e va a compromettere anche la validità di questi stessi diritti. E lo fa in maniera anche becera, perché se vai a provocare con determinate bandiere, con determinati aspetti, parole come filo islam e quant'altro, vuol dire che vuoi stravolgere il contenuto della manifestazione stessa per portarlo su un aspetto politico che non ha niente a che vedere con la libertà d'orientamento sessuale e quant'altro, diritti e libertà da amare e tutto quello che ne consegue, ma stai deviando l'aspetto in un modo assolutamente strumentale per tirar l'acqua al tuo mulino e gettare fango sulla manifestazione stessa. Allora, è inutile che Aurelio Mancuso abbia queste risposte e resti scioccato perché determinate manifestazioni all'interno di un Pride vengano allontanate. È per questo motivo, però si fa prima a dire voi siete pro pale, filo islam e quant'altro. Ci mancherebbe, secondo voi non sappiamo, non sanno, non conosciamo quello che succede in Medio Oriente alle comunità LGBT e quant'altro? Cioè, non stiamo esaltando o non stanno esaltando tutto ciò, semplicemente stanno portando avanti dei diritti civili per quanto riguarda la libertà di unione, libertà d'orientamento sessuale, al di fuori di un aspetto. Poi è chiaro che viene criticato il genocidio in Palestina, ma è al di fuori di questo, che invece viene strumentalizzato dalla parte più eversiva e reazionaria. Cacciano gli ebrei e tacciano sui gay ammazzati dai musulmani. Questo è falso. E poi a pagina 8 andiamo a vedere l'approfondimento, ricordandoci che siamo sul giornale. Pride da ipocriti, cacciano gli ebrei e tacciano sui gay uccisi dall'Islam. L'esponente della comunità LGBTQ, non mi riconosco più nel movimento. Gridare Palestina libera dal fiume al mare non vuol dire stravolgere il senso del corteo. È che questo paradosso lo sta portando chi accompagna in maniera eversiva la stessa manifestazione. Dopodiché finti tolleranti e quant'altro, in piazza ruba scudo alla gente, ma lo toga grazie il prof Propal. Questi casi, no, che vengono sottolineati, il docente delle medie immortalato durante gli scontri davanti alla stazione centrale di Milano, ma per la procura va tutto bene. Ecco, potete immaginare quale tremenda manifestazione abbia fatto questo professore delle medie. Ecco, nessun ferito, non ci sono state niente da sottolineare, ma ovviamente per il giornale è chiaro che vengono esaltati in questo modo. Come ho aperto anche la lettura delle prime pagine questa mattina, concludo, lo faccio dal giornale, a pagina 11, Ustica, dopo il no del governo, l'appello bipartisan per sapere la verità, Giovanardi, utilizzare quei 150 milioni che sono fermi nelle casse dello Stato, e per il giornale, attenzione, torna d'attualità la pista palestinese. L'ex ministro sull'inchiesta, ho ricevuto minacce dal governo giallorosso, ma avevo visto tutte le carte. carte secretate, cioè sono veramente senza vergogna anche su Ustica portare questo contenuto. E a pagina 11 ed è Il Giornale, sono le 10:20 minuti, vari ed eventuali per te Sergio?
1: No, stavo ascoltando te e mi beavo della soavità musicale della tua voce.
0: Bene, grazie. Dire che con questa R non merito complimenti. Però
1: e parlando di Gay Pride, no, mi è caduto l'occhio su una tragedia che è successa negli scorsi giorni. Allora, c'è stato uno che ha fucilato. Ce ne sono tantissimi, guarda. Sì. Cioè uno a volte penso, ma sai che quando ero ragazzino, io non so, 40 anni fa, ma se uno faceva una strage se ne parlava per 3 mesi, adesso ne scorre 4 al giorno senza manco,
0: certo,
1: accorgertene. Allora, uno ha fucilato madre e figlio. Perché insomma praticamente il discorso era che il bambino, appunto, il ragazzino era gay, ragazzino, aveva poi 24 anni e così, c'è questo titolo sul Corriere della Sera: lo invitai a fare coming out, Mirko iniziò a vivere, avrebbe fatto qualsiasi cosa per essere capito da suo padre. E niente, io non posso che empatizzare con questa cosa, perché capisco
0: il dolore.
1: Sì, è una storia brutta, perché lui avrebbe voluto certamente farsi,
0: certo, accettare,
1: farsi
0: parlare,
1: accettare con, dire io sono così, ma vorrei essere capito da mio padre,
0: accettato,
1: amato da mio padre.
0: Amato, sì.
1: E d'altra parte il padre avrà non era preparato evidentemente ad avere un figlio gay, avrà vissuto un qualcosa di correlato all'onore, perché...
0: Ah, ma col linguaggio che c'è adesso, queste manifestazioni poi, voglio dire, vengono anche portate in evidenza.
1: Perché realmente io credo che a nessun padre classificato come omofobo importi tanto se il proprio figlio è gay. Secondo me quello che importa è la ripercussione sociale che può avere su di te il fatto di avere un figlio gay. Cioè essere preso in giro al bar, essere, non lo so,
0: è quello
1: vergognarti,
0: che ha il figlio gay,
1: vergognarti che tuo figlio sia gay. Ma
0: hai
1: realmente
0: capito?
1: La vicenda in sé, secondo me, non cambia. Cioè, noi adesso mentre facciamo trasmissione vediamo Irma che va avanti e indietro
0: beatamente.
1: Se Irma fosse di un colore lievemente diverso, no, non interesserebbe,
0: no,
1: nulla, ma nessuno ci prenderebbe in giro.
0: Però
1: io cerco di capire anche il dolore di chi provoca dolore, perché c'è sempre il dolore anche di chi fa una strage, e mi chiedo perché, quali sono le molle di questo dolore.
0: Un po' è da ricercare in tanti casi, in un aspetto di mancanza di informazione, di ignoranza, di precarietà, difficoltà economica, miseria sia economica che miseria umana.
1: Ci dovrebbe essere un mutamento culturale, ma vero, non imposto. Cioè, non imposto magari dal politicamente corretto, che adesso dobbiamo dire, non so, buongiorno a tutti e a tutte, perché... Il rispetto,
0: no,
1: capito? Ecco, va bene,
0: perfettamente,
1: va bene.
0: Certo.
1: Però ci vuole tempo, perché in effetti se 40 anni fa c'erano gli omosessuali, erano etichettati con termini coloriti e di fatto discriminatori, in 40 anni le cose non possono cambiare così velocemente con uno schiocco di dita. Magari d'altro canto ci sono delle manifestazioni come il Gay Pride, lo so che non ti piace quello che dico, ma è quello che penso,
0: no,
1: che sono magari esageratamente folcloristiche, perché...
0: Però hai usato un termine, come ti posso dire, condivisibile, cioè che attraverso la cultura e anche una cultura dello spettacolo, no? è anche una cultura legata al colore, è anche una cultura legata a un certo tipo di musica, a un'appartenenza, a quello che non hai vissuto fino a quel momento.
1: Sì.
0: Per cui è normale che c'è un aspetto di scoppio.
1: Ecco. Questo scoppio provoca però delle reazioni dall'altra parte.
0: Certo, e si chiama reazionario. Infatti.
1: Nel momento in cui, poi a un certo punto, queste due forze contrapposte si assesteranno. Però non accade in 3 anni.
0: Non c'è il linguaggio giusto da parte di chi ha il potere adesso. Quello che ti posso dire, quello è un altro aspetto che...
1: Ma c'è un sentire profondo... Della nostra civiltà, vogliamo parlare dell'Italia, c'è un sentire profondo che ancora non è pronto a
0: questi aspetti.
1: Sì.
0: E comunque sono motivi di riflessione con i quali vi lasciamo prima di lanciare.
1: No, perché secondo me non bisogna andare solo a slogan, bisogna anche capire perché.
0: Certo, assolutamente.
1: Perché uno quando fa un figlio, prima si sposa, fa il matrimonio, fa la festa di matrimonio, cioè investe anche sulla sua veste sociale, sulla sua immagine sociale. Poi fa un figlio, quindi immagino anche lì feste, prima comunione, tante cose. Poi a un certo punto il figlio crede.

0: Alcune categorie di lavoratori precari come rider che sono strozzati, altre ancora il dilemma se tutelare la propria salute durante le ondate di calore o procurarsi il reddito per sopravvivere appunto sotto ricatto. Per questo servirebbe un nuovo welfare, in particolare con un reddito di solidarietà climatica. Ne abbiamo parlato col sociologo Marco Marrone, lasciamo a lui la parola e vi diamo appuntamento a domani. Grazie Sergio, grazie a tutte e a tutti, a domani, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Purtroppo la situazione per questi lavoratori continua a essere la pressoché totale assenza di ogni tutela, ogni forma di protezione del reddito, quindi un'ordinanza insomma come quelle che stanno moltiplicando insomma in questi giorni sono ordinanze che alla fine li costringono a scegliere tra il caldo e il lavoro, tra come dire la salute e la fame, quindi purtroppo date le condizioni di questi lavoratori sono ordinanze che sono destinate a fallire, perché chiaramente è una scelta che nessuno può compiere, non è qualcosa come dire per il quale dovremmo prendercela con i lavoratori che non le stanno rispettando, ma è qualcosa che dovremmo prendercela con un sistema che è quello del nostro welfare, che è pensato non solo per un vecchio modello produttivo come quello come dire fordista di ormai decenni fa, ma che è pensato anche per un altro modello climatico rispetto a quello che viviamo oggi e che quindi li espone sostanzialmente a dover rinunciare loro stessi al lavoro, quindi sono poi ordinanze che finiscono con lo scaricare il rischio totalmente sulle spalle dei lavoratori.
1: Infatti c'è questo combinato disposto tra esposizione a fenomeni estremi e precarietà che è particolarmente pernicioso. È per questo che appunto tu riflettevi proprio sulla necessità di un welfare climatico.
2: Sì, tra l'altro il paradosso è che spesso, come dire, quei lavoratori che in un qualche modo si trovano a sfidare le intemperie del clima, e non parlo solo del caldo ma parlo anche insomma delle alluvioni che si sono susseguite in Emilia Romagna e in generale eventi climatici che sono sempre più estremi, spesso questi lavoratori sono anche lavoratori più precari, che non solo hanno come dire false classificazioni come quelle dei rider o contratti precari, ma spesso si ritrovano anche a lavorare diciamo in contesti privi di una reale ed efficace rappresentanza sindacale, e quindi l'effetto che sostanzialmente le persone che spesso come dire vediamo nel mondo esterno sono le persone che sono meno tutelate. Questo è chiaramente qualcosa sul quale bisogna intervenire, non si parla soltanto dei rider, ma come dire i rider in questo diventano poi una lente per un mondo più ampio che ormai in un qualche modo abbiamo imparato a conoscere, e quello di cui c'è bisogno è un altro modello di welfare, ed è sicuramente un modello di welfare a carattere universale, quello diciamo su cui ho provato a ragionare nei miei scritti, nelle mie ricerche, era l'idea di un reddito di solidarietà climatica, cioè una forma di sostegno al reddito attivabile di fronte a queste emergenze, che è poi qualcosa che per certi versi abbiamo già conosciuto durante la pandemia, quindi non è qualcosa di così differente. In quest'ottica, come dire, la pandemia io credo che è qualcosa che abbiamo forse archiviato troppo presto come un qualcosa di successo e di passato, ma in realtà questo tipo di squilibrio ecologico si ripete in continuazione e si ripete ormai in ogni stagione dell'anno, e quindi è necessario pensare a sistemi di protezione del reddito universali che agiscono a prescindere da quelli che sono diciamo le tipologie contrattuali, i contesti di lavoro e le relazioni industriali che ci possono essere dentro una determinata azienda, e che facciano in modo che nessuno come dire debba trovarsi di fronte alla scelta tra il rischiare la vita o il rischiare la fame.
1: Tu appunto individui tre caratteristiche imprescindibili che sono appunto l'universalità, l'essere automatico e l'essere slegato da vecchie gabbie contrattuali.
2: Esattamente, questo è il senso, e appunto non è qualcosa di così impensabile, è qualcosa che abbiamo già sperimentato durante la pandemia. Forme di questo genere, come ben sappiamo, esistono in molti paesi d'Europa, abbiamo avuto anche un qualcosa di simile per certi versi anche nel nostro paese, ma purtroppo abbiamo deciso di archiviarlo, e chiaramente i risultati di questo sono sotto gli occhi di tutti in questi giorni. Basta aprire la finestra per rendersi conto che nonostante il caldo, nonostante come dire un'ondata di calore che non è significativa soltanto dal punto di vista dell'intensità ma anche della durata, nei fatti nulla si è fermato e questa produzione, questo modello produttivo continua a sembrare inarrestabile.
3: Questo programma è stato offerto da
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1.

0: Se ami l'Osteria Fuori Porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info www.osteriadellorsa.com. Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
7: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori. Un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Ed eccoci qua a una nuova scoppiettante puntata di Caffè e Paglia, edizione mundial. Come state, ragazzi?
1: È un po' dura di sto periodo, ma mi sono alzato, non so per quale motivo, con un'insana voglia di rigare tutte le Mercedes che incontro in una
0: il nostro SM7.
1: Non so perché,
0: moderato, dorme, si sente che non dorme al caldo.
2: Però, quelle, però solo quelle immatricolate dopo il 2013.
1: E perché
0: questo? No, così, no, no, ci, okay, può stare,
1: ci può stare, ci può stare, ci può stare.
2: Di valore, dai.
1: Ma si può vedere una cosa del genere? Adesso facciamo un attimo, buongiorno, raga. Facciamo un volo pindarico di un secondo e poi ci torniamo dopo. Si può vedere una cosa del genere in Formula 1?
0: Una bella operazione maquillage, camouflage.
1: Ma di che cazzo stiamo parlando?
0: Una gara decisa dalla direzione, dalla qualifica.
1: No, ma io parlo della qualifica.
0: No, ma perché poi anche
1: poi la gara non mi sono neanche degnato di guardare la qualifica. Va bene.
0: Vedete che coraggio editoriale questa redazione, che nello speciale mondiali di calcio inizia parlando di mondiali di Formula 1. In regia,
1: ma
0: come stiamo?
1: Bene, era grossa.
2: Parte il caldo, tutto bene, grazie ragazzi. Visto che hai parlato di Formula 1, se vuoi parliamo di Formula 1, poi solo calcio. Che dici? Visto che abbiamo già parlato, avete già iniziato a, con questa polemica.
1: No, era soltanto per un aggancio
2: un
1: per dopo. No, i mondiali, ragazzi, ci sono i mondiali. Ci sono cose da dire, ci sono cose viste, belle.
0: Accantoniamo momentaneamente la polemica per raccontare che c'è la prima qualificata agli ottavi di questi clamorosi mondiali a 48 squadre. Ed è una nazione ospitante.
2: Il Canada.
1: Ho visto la partita, avete visto la partita?
0: Una partita scadente, lo possiamo dire.
1: Non di altissimo livello.
2: Io ho cambiato canale dopo 20 minuti, mi stavo annoiando veramente.
1: Allora, è una partita che ha detto qualcosa solo nella seconda parte del secondo tempo, che quindi dovevi essere un pochettino paziente.
0: Il gol arriva a tempo scaduto.
1: Tempo scaduto all'inizio del recupero, lo segna l'ex centrocampista del Porto Eustachio. Il Canada, che comunque, e ripeto, da questi microfoni sono qualche anno che vi avvertiamo del fatto che è probabile che le squadre del Nord America avessero fatto uno step, e sembra averlo fatto il Canada, forse pure addirittura un po' più degli USA, degli Stati Uniti. Allora, sono contento che il Canada sia arrivato agli ottavi.
2: Sì, prima volta nella storia che il Canada arriva agli ottavi.
1: Sì, anche perché prima i sedicesimi non esistevano, quindi adesso con queste prime volte un po' farlocche. Il Canada è una squadra che secondo me può fare molto meglio rispetto a quel buono che già sta facendo. Ok, un paio di elementi in panchina si sono seduti da troppi minuti, tipo quel Jaden Nelson. Io 10 minuti, 15 minuti in più a gara gliela darei, anche se adesso sono tutte dentro fuori, quindi sì, bisogna fare un po' meno i sottigliosi, bisogna cercare risultati. Ieri una partita, ripeto, a livello offensivo non bella da vedersi, sia per mancanza di piani strategici sia per l'esecuzione tecnica stessa dei gesti richiesti, insomma.
0: Io ho un po' la sensazione che il Canada manchi molto di fantasia, cioè mi sembra una squadra che si applica, che ha il suo spartito e suona quello e basta.
2: Però ha recuperato nell'ultima partita, è entrato al 75esimo, ha recuperato quello che secondo me è il giocatore più forte della rosa, Alfonso Davis. E quindi buono per il proseguio del mondiale. Poi adesso non so dove arriverà questo Canada. Intanto agli ottavi,
1: bisogna considerare anche la gara del Sudafrica, tutta applicata a livello difensivo, dove spicca una prestazione semplicemente irreale di un ventenne. Avete visto il centrale difesa insieme a Mudwai?
2: Bocazi.
1: Delivera una prestazione francamente gigantesca per essere un ventenne al sedicesimo di finale contro uno dei padroni di casa. È un peccato che Sudafrica esca, però effettivamente non era strutturato per andare oltre.
0: È un bel Susanello Boccati,
1: è un bel centrale di quelli che forse non si vedono più.
0: C'è una bella presenza scenica.
1: Poi è cattivo sul pallone, sempre puntuale, magari non è coordinatissimo nei movimenti, è un giocatore dall'esuberanza fisica che ti può essere molto pericolosa in un campionato tipo la Serie A, ok? Non contiene molto bene i movimenti, è una cosa su cui devi lavorare, però è perfetto sempre nelle letture, sempre in anticipo, potente, coraggioso, veloce, uno di quei centrali fighi, belli, difensivi su cui tu puoi costruire. Non basta al Sudafrica perché c'è poco altro, bisogna dire.
0: Sì,
1: Olassi al centrocampo, bello il suo dinamismo, tolti loro due più Mudwai, Sudafrica è arrivato dove Massimo secondo me poteva arrivare, quindi bravi a loro.
0: Non ha da recriminare su ottimo, questa spedizione mondiale, perché mondiale, più di così
2: 4 punti, uscita al primo turno,
1: ottimo, dai, mondiale, contro, mondiale contro, una, contro una, un'ottima squadra il Canada, tra padroni di casa, tra altre cose.
2: Il Canada che giocherà, se non sbaglio, contro la vincente di Olanda-Marocco,
1: allora,
2: in programma questa notte.
1: Paesi Bassi, Marocco.
2: Alle tre.
1: È una partita a cui tengo particolarmente per tanti e svariati motivi. Avrei piacere che il Marocco cominciasse, insomma, ad avanzare, perché è il caso che non fa. Nove squadre africane su 10 sono qualificate. Adesso abbiamo perso il Sudafrica, ne rimangono ancora 8. Speriamo di vederne qualcuno nel giro delle semifinali. Questa è la mia speranza, perché servirebbe tanto una squadra africana che riesce ad arrivare molto
2: gli ultimi
1: lontano.
2: Mondiali il Marocco è andato alla grande,
1: grandissima.
2: Vediamo semifinale, se riesce a fare questo step in più. Non è facile, perché comunque l'Olanda poi dopo, se non sbaglio, affronterà qualcuno lì dove c'è Germania Paraguay, anche questa stasera se non sbaglio alle 22:30. L'altra partita era
0: Francia-Svezia,
2: la vincente di Francia-Svezia, comunque insomma mondiale in salita. Mentre l'Argentina, se andate a vedere quel lato del tabellone lì, teoricamente è quasi già in semifinale, perché insomma,
0: perché becca
2: le ipotetiche avversari sono molto al di sotto del valore dell'Argentina.
0: Il 4 luglio a mezzanotte becca Capoverde, storico passaggio del turno, il portiere Vosigna protagonista di racconti emo per la stampa sportiva mainstream, insomma, diciamo, ha raccontato delle storie che hanno riavvicinato al mondo del calcio gente che diceva sono solo 22 miliardari mutande che corrono dietro un pallone, invece ogni tanto arriva la storia emo che ci riavvicina, ci riallinea i chakra e ci fa pensare che il calcio è anche una cosa bella. Noi l'abbiamo sempre detto che il calcio è anche una cosa bella, nonostante il calcio.
1: Tenetevi il vostro tennis, che è una palletta piccolina gialla piena di peli, ok? Tenetevela, va buona.
0: E la vincente tra Argentina e Capoverde, ci permettiamo di usare questa formula, la vincente tra Argentina e Capoverde affronterà la vincente tra Australia ed Egitto, quindi abbastanza abbordabile come turno.
2: Il Capoverde ha fatto tre miracoli con tre pareggi, soprattutto quello 2-2, poi 0-0 con la Spagna, fantastici. Però insomma, adesso non penso che dovrebbe fermarsi con l'Argentina. Teoricamente l'Argentina, come hai detto tu Fio, poi affronterà l'Egitto e l'altra è
0: Australia.
2: Capisci che insomma è la strada abbastanza spianata, poi può succedere. Beh, di tutto
1: È spianata, perché è il Portogallo che ha sminchiato. Cioè, perché altrimenti sarebbe finito dall'altra nel gironi di qua a destra, insomma, insieme all'Argentina, Inghilterra e Brasile. Non può, cioè, non può essere colpa dell'Argentina se si è ritrovato a questo tipo di tabellone.
2: No, assolutamente,
1: cioè, voglio dire, intendo dire quello là.
0: Allora, parlando di tabellone, vi racconto che io a un certo punto avevo un sogno. Seguitemi, perché qui c'è della malizia. Il Belgio, no, storicamente for a long time numero uno del ranking FIFA, secondo dinamiche che tuttora ci sono aliene. Poi ogni volta che ha l'occasione di partecipare a una competizione internazionale stecca clamorosamente e delude fortissimo. Delude non solo i suoi tifosi, ma anche quelli che si aspettavano un po' di salto di qualità per un movimento calcio che comunque ha delle dinamiche e dei risvolti spesso molto interessanti. A un certo punto, viste le prestazioni così nel girone del Belgio, accarezzavo il sogno che il Belgio potesse riscattare questa spedizione mondiale passando come terza, beccando gli Stati Uniti e battendoli 1-0 ed eliminandoli dal torneo con una prestazione possibilmente molto scadente.
1: Orrenda.
2: Beh, ci può arrivare comunque.
0: No, perché purtroppo, cioè, ci può arrivare, ma questo avverrà in un turno ancora successivo, perché la prossima avversaria degli Stati Uniti sarà proprio la Bosnia Erzegovina, quella che si è meritata di andare al mondiale battendo gli azzurri in fase calante.
2: A San Francisco, questo il 2 luglio. Invece il Belgio, il 1 luglio, giocherà a Seattle contro il Senegal.
0: Rischia abbastanza, perché se il Belgio è quello che abbiamo visto, è un po' poco.
1: È anche una coperta di Linus alla fine.
2: No, non ci sono grandi aspettative rispetto al passato su questo Belgio. Rudy Garcia comunque si è tolto una soddisfazione. Anche lui è un allenatore che cerca di rilancio.
0: Di dettare il dress code.
2: Di dettare agli altri allenatori. No, non ha il Belgio. Sai, il Belgio nel suo prime era quello di qualche anno fa. Ne abbiamo parlato.
0: Sì, la Golden Age è passata ormai.
2: Non ci si aspetta troppo da questo Belgio. Intanto comunque lì ha possibilità di battere il Senegal.
1: Chissà. Ma fanno cagare come al solito, usciranno, dai, usciranno
2: partita,
1: con il Senegal,
2: partita abbastanza equilibrata,
1: escono con il Senegal, vai tranquillissimo proprio.
0: Allora questa sera due partite,
2: segniamolo, la segniamo,
0: escono con il Senegal. Posso dire, non è il contenuto più irrituale portato dal nostro Simone a questi microfoni.
1: Ma no, no, ma sul semplice fatto che sono una generazione di giocatori fantastici, però
2: Però tutti a fine carriera, l'esperienza, no, messi tutti insieme.
1: È messi tutti insieme che sono 10 anni come
2: ti ricordi quando De Bruyne si arrabbiò col giornalista di Sport Italia, perché che, insomma, gli diceva sto Belgio non raccoglie, lui si arrabbiò tantissimo, però c'è la Germania, c'è la Francia, c'è la Spagna, insomma, evidentemente.
0: E c'è pure il Senegal.
2: E c'è pure il Senegal.
0: C'è anche il Senegal.
1: Che ricordiamo sono campioni d'Africa al 50%,
0: questa è la formula, al 49%,
1: sono comunque dei campioni d'Africa, il 51% lo sappiamo al Marocco,
0: che questa notte alle 3 becca l'Olanda, partita che gli dèi ci hanno voluto regalare anzitempo.
1: Sì, non che qualcuno avesse chiesto agli dèi di regalarci anzitempo, mamma, Marocco, Paesi Bassi, che pare che sia la normativa
0: mondiale. I neerlandesi.
1: I Paesi Bassi, questi si incazzano, attenzione.
0: Perché ci sono i fiamminghi, i frisoni, sono vari, la composizione, questi siamo.
1: Ah, guarda, ti dico, dalle mie parti ci odiamo con paesini che stanno a 5 km di distanza, quindi immagino. Posso capire bene la situazione. Il Belgio, ti ripeto, è una coperta di Linus scoprire che alla fine fa sempre schifo.
0: È quasi rassicurante.
1: Alla fine, sì, è rassicurante. Alla fine sono... Cioè, tutti progrediscono, il calcio dell'est, il calcio nordamericano, il calcio africano, tutti si danno una mossa, fanno qualcosa, e invece no, il Belgio è sempre quello.
0: I Denver Broncos di questo mondiale.
1: I Denver Broncos.
2: Secondo voi uniti all'Olanda? Olanda e Belgio uniti, Paesi Bassi?
1: Secondo me... Sì, c'era questa cosa dei campionati che si dovevano unire, no? Fino a 2 anni fa. E noi abbiamo tifato per
2: questo. Io parlo a livello di nazionali, sarebbe un grosso step, perché, insomma... Pensa alle due rose unite, togli il meglio e secondo me diventa l'Olanda, esattamente.
1: Sì, più
2: un po' come si parla della ex Jugoslavia, quando si dice ti immagini se Serbia, Croazia, Bosnia sono tutte unite, ma
0: c'è no, lì però c'è un meccanismo ad aggiungere, è facile, al netto della tensione psicologica in questo spogliatoio da decifrare. Anche perché gli anni passano, le generazioni cambiano, ma lì rimane un posto tiepidino.
1: Eviterei, è sempre molto affascinante ripensare a quello che il calcio balcanico avrebbe potuto darci se fosse riuscito a rimanere, diciamo, un blocco, però non è andata così, forse è andata meglio così, cioè, è meglio no, è meglio un'umanità più tranquilla che, insomma, una squadra di calcio più forte sul rettangolo verde.
0: Sì, forse sì, forse
1: va bene
0: sì.
1: Così, e comunque, diciamo, il Belgio è una coperta di Linus, sappiamo che farà cagare sempre e comunque, pure se gli nasce il prossimo, che ne so, Kvaratskhelia, sarebbero capaci di...
2: Che è l'olandese. Casomai De Bruyne, dai.
1: Ma l'Olanda pure... Allora, i Paesi Bassi, adesso io ci proverò a farmi venire l'automatismo, che è difficilissimo, però i Paesi Bassi sono un'altra di quelle squadre, un po' come il Belgio, perché so quanti anni è che uno si aspetta che i Paesi Bassi, alla fine, a parte l'europeo dell'88,
2: però hanno fatto una finale, recentemente contro la Spagna.
1: Allora, cerchiamo di dirlo pure agli ascoltatori, perché sennò sembra c'è questo equivoco di fondo. Aiutami, cerchiamo di capire un concetto logico. Andarci vicino vale soltanto a bocce.
0: Una drammatica verità che il mondo,
1: no, cioè,
0: dello sport...
1: non entra in nessuna boccia. Non è che tu apri la bacheca e ci metti dentro ho fatto la finale. No, è bello, hai fatto la finale, il percorso te lo riconosco, però non
2: sono,
1: fa curriculum.
2: Sono nazioni relativamente piccole, si dice, ma l'Uruguay ha vinto l'ultima volta, se non sbaglio, nel 50, però questo non, insomma, non toglie il fatto che è un miracolo comunque che una nazione così piccola riesca sempre a produrre una nazionale competitiva, a parte quest'anno che fa i mondiali. Cito l'Uruguay, l'Olanda più o meno siamo lì, dai, non è una nazionale da 10 milioni di abitanti.
1: Allora, che però col calcio c'è sempre avuto a che fare bene. Allora,
0: mi affascina dell'Olanda di questi mondiali che gli eroi
2: stasera,
0: momentanei...
2: Scusami, stasera danno... tra virgolette favorito il Marocco, ma attenzione, sarà una battaglia.
1: No, perché... questa è una partita già da quarto di finale buona, questo è già un quarto di finale.
0: Sì,
1: questo è già proprio è un bel quarto di finale questo qua, non un sedicesimo di finale, proprio un bel quarto di finale. Però
2: l'Olanda andò clamorosamente vicino a vincere il mondiale nel 74 in finale a Monaco contro la Germania.
0: L'arancia meccanica.
2: La Germania andò subito in vantaggio, poi si è spenta. E dopo che Gerd Müller ha portato la Coppa in Germania. C'è sempre andata molto vicino per il mondiale, poi quell'europeo bellissimo dell'88. col gol meraviglioso di Van Basten contro la Russia, con in porta Rinat Dasajev, che non era proprio l'ultimo arrivato in quel periodo, se parliamo di portiere.
0: A me affascina molto dell'Olanda di questo mondiale il fatto che gli uomini sugli scudi siano giocatori che, a parte che giocano tutti in Inghilterra, uno è retrocesso, uno ha fatto 7 gol a Sunderland,
2: Somerville è retrocesso con West Ham,
0: Brobbey, Sunderland, media classifica, 7 gol.
1: Beh, Malen per poco vince la classifica cannoniere.
0: Sì, ma Malen nelle rotazioni di quest'Olanda è meno presente di quello che avremmo pensato. Gakpo, contestatissimo dai tifosi del Liverpool, giocatore che a me piace molto perché è quell'attaccante che, a parte segnare, fa tutto. Però sei un attaccante, dovresti segnare.
1: Qual è la prima regola della
2: giocata?
1: Sì, a tutti piace Gakpo, però
0: per fare parto in quel modo.
1: Pure Chris Wood della Nuova Zelanda è un centravanti fantastico da quel punto di vista, però l'attaccante deve fare i gol.
2: Lui però corre molto, non è proprio l'attaccante che sta sempre in area a aspettare il pallone, cioè comunque è diverso.
1: Ti ripeto, il Vensibar è sempre quel mix di talento, sembra sempre che debba chissà fare che cazzo di casino e poi alla fine non ce la fa mai. Non vorrei che sia proprio quest'anno che invece decidono di... E poi tolerando un'altra cosa, è molto bella la maglia.
2: Beh, come sempre.
1: Molto, ma quest'anno con quello stemma grosso al centro, con la base nera che salta tutto quell'arancione, molto molto molto bello, gran bel lavoro, niente male.
0: Marocco codificatissimo, nazionale che gioca come una squadra di club. In realtà, se vai a vedere il suo percorso, la bella partita la fanno col Brasile, e che partita, ma poi dopo il loro percorso diventa un po' più tranquillo, con un filo di gas.
1: Esatto.
0: Vittoria di misura con la Scozia, vittoria facile con Haiti, che comunque è Haiti.
1: Facile, Haiti in vantaggio se non mi ricordo male. Poi pareggia pure, no vabbè, chiaro, diversità di valori troppo grande. E voglio un bel Marocco, anche perché a livello di piano offensivo, a livello di talento in campo, se la gioca davvero tra le prime 4-5 di questo mondiale qua. Adesso ci facciamo 6 in secondo. Avete visto anche il ragazzino Jessim Yassin? Su di lui avevo visto già anche un bel articolo, un long form su sempre i bravi ragazzi di Ultimo Uomo. Avevo già visto un bel articolo, avevo visto un paio di spezzoni di partite, talento pazzesco.
0: E lui è di quella nidiata dello Strasburgo dei ragazzini con Panichelli che...
2: Ti esalta lo Strasburgo, Simone.
1: E beh, come fa a non esaltare? È vero, il progetto è un Chelsea 2, bla bla bla, la polemica non mi interessa quello che mi dice a me solo il rettangolo verde, progetto clamoroso quello dello Strasburgo.
0: Che poi però alla fine finisce il campionato incalando,
1: ragazzi,
0: in crisi,
1: una banda
0: mistica,
1: di ragazzini, figurati.
0: Perde la semifinale di Conference dal Rayo Vallecano, perde punti in campionato arrivando fuori dalle coppe, però ha raccontato una bella stagione nel complesso.
1: 21 anni di Tamedia, ragazzi, cioè fatelo voi un campionato di
2: però non è che lo Strasburgo negli ultimi anni ha fatto poco.
1: Esatto, cioè non è che ha vinto 6 coppe campioni che si può lamentare, cioè anzi questo è un progetto arrabbiato.
2: Se non ricordo male, il periodo d'oro dello Strasburgo era inizio anni 80, quando faceva la Coppa UEFA 80 81 84, vado a memoria, probabilmente mi sbaglio. No, stasera guardavo che in campo Olanda Marocco sempre ci sono due ex nerazzurri importanti, Ashraf Hakimi per il Marocco e Denzel Dumfries, che è appena andato al Real Madrid.
0: Quei due trenini lì.
1: Ma infatti a voi vi saranno affidati un decennio, 6-7 anni tra Hakimi e Dumfries, insomma, che la fascia destra non è mai stato un problema.
2: Hakimi l'abbiamo preso, l'abbiamo venduto l'anno dopo non potevamo permetterci
1: troppo
2: di tenerlo.
1: Grande giocatore.
2: Però sì. Non potevamo permettere, era visto
0: noleggio. Poco perché c'era il Covid, tra l'altro.
2: Assolutamente, stadi chiusi quell'anno lì e non l'abbiamo visto dal vivo. Io l'ho visto dal vivo a Dortmund contro l'Inter farci due pappine in una partita che vincevamo 2-0, drammatica, finita 3-2 per il Borussia Dortmund.
1: Hakimi, uno dei top.
2: Grandissimo giocatore.
1: A proposito, adesso, mi dai un aggancio, visto che giochiamo qua oggi senza schemi, mi sembra di capire, no? Facciamo un aggancio. Ti faccio questa domanda a te che sei un abbonato della Nord, che anello?
2: Secondo
1: verde?
2: Secondo verde.
1: È verde,
2: sì,
1: quindi sì. Parliamo di uno, cioè un vero.
2: Ho anche già rinnovato.
1: Attenzione, avete visto, poi questa è un'altra finestra che apriamo, perché la campagna abbonamenti della US San Benedettese è commovente, ma poi ne parliamo. Volevo chiedere all'interista di ferro come te, dopo Hakimi, dopo Dumfries, abbiamo detto, gli ultimi 6-7 anni sulla fascia destra, insomma, siete stati serviti bene, eravate su palestra, ma ahimè, quello che c'ha più soldi alla fine vince.
2: Sinceramente non ci ho mai creduto.
1: Raga,
2: finché non li vedo lì presentati ufficialmente, questi, non c'è l'ufficialità,
1: questi sono operazioni che se vuoi fare, le devi fare Cioè,
2: ma l'Inter
1: ti piace il ragazzo, sì, ci credi, sì, vai dal Cagliari e dici guarda questi sono 42 con tanti più cocchi,
2: guarda,
1: delle,
2: Simone,
1: della primavera,
2: Simone,
1: ci stai o non ci stai? Ma è veloce però,
2: Simone,
1: non un mese.
2: L'Inter più di questo non poteva fare, te lo posso assicurare, anzi era andata oltre. Io ero anche stupito quando leggevo certe notizie sull'Inter, 50 milioni, no, più di questo non poteva fare. È arrivata una squadra che gli dà anche il triplo di stipendio, tu capisci che...
1: Ma non è arrivata una squadra che tra l'altro dice guarda vieni nella Premier League, c'è Xabi Alonso allenatore, anch'io avrei accettato.
2: Però ma non, sto c'è, non c'è gara.
1: Sto dicendo un'altra cosa, queste sono trattative in cui tu devi essere fulmineo. Devi essere, non puoi portarla avanti in un mese, se non ti firma in un giro di una settimana, buona, molla l'osso.
2: Ma magari a tempo, ma infatti hanno mollato l'osso poi quasi subito, adesso magari anche l'Atalanta che ha temporeggiato, dai, lo sai come funziona.
1: Atalanta lo sai che ti vende allo prezzo che dice loro, c'hanno ragione, perché l'Atalanta sa che arriverà una cazzo di qualsiasi squadra, anche della Championship, nemmeno della Premier League, ma anche della Championship, e gli dai 60 milioni che c'è, e lo farai, c'hanno ragione. Allora, raga, ma la domanda era un'altra, perché nessun interista ancora ha capito che l'affare sarebbe andare da Catanzaro, prendere Costantino Favasulli a 6-7 milioni di euro, lo fai lavorare 3-4 mesi fino a Natale, nel frattempo parti con Luis Enrique a destra, che non è nemmeno successo, che dite, ok? E ti ritrovi un giocatore, se sei bravo a lavorarci, ti ritrovi un giocatore che, da quello che ha detto il campo l'anno scorso, dietro a Palestra, per quel ruolo, in quella posizione, se lo cerchi italiano, giovane, futuribile, non c'è niente di meglio.
2: È una bellissima idea, ma io non rappresento, io non rappresento il tifoso interista.
1: No, perché leggo,
2: sai, però
1: no, è meglio Dodo, prestito, no, di saldo, è meglio quell'altro in prestito dal Real, non so
2: che
1: cazzo
2: di,
1: sia.
2: Di sgrattamento di Zebedei su Palestra, andare su Favasulli, dove il 90% dei tifosi non lo conoscono nemmeno. Non è così semplice, però domani è un'ottima, assolutamente un'ottima
0: considerazione. E se questi sono i grattacapi dei campioni d'Italia in carica, figurati quegli altri.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
7: Diserta.
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
10: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
11: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
12: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'oro, la nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B al capolinea del bus 21, zona San Donato,

0: 333-180-9494, il numero per i vostri messaggi, caffè e paglia, edizione mondiale, con vari ed eventuali intorno, perché qui abbiamo capito che, raga, è comunque calcio di luglio. Cioè, oggi è ancora il 29 giugno, ma è già calcio di luglio, eh?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Io non vedo l'ora che riparta la Serie A, pensa te. Mondiale, devo dirti la verità, non mi sta appassionando troppo. Adesso entriamo nel caldo, nel vivo, e sicuramente mi esalterò.
0: Invece parlavamo prima in riunione di redazione con l'ottimo Simone Maloni. Il tema per misurare quanto è conservatore uno non è chiedergli ti piace questo mondiale a 48 squadre, ma a quante squadre vuoi il prossimo mondiale? E qui abbiamo un fan delle 96 squadre.
2: Io sono un fan delle 96, anzi, se facciamo una ricerca veloce, perché ammetto di non sapere una cosa che invece tutti noi dovremmo sapere in modo lapalissiano, cioè quante nazioni esistono sul pianeta Terra?
0: No, allora, da ranking
2: quante
0: FIFA?
2: Ne esistono? No, no, voglio sapere quante nazioni esistono,
0: complesso, tutte. Detto così.
2: Io vorrei un mondiale in cui tutte le nazioni del mondo sono presenti, tutte. Tutte, anche chi non ce l'ha la federazione calcistica,
1: anche Città del Vaticano.
2: Tu qualsiasi, raccatti 11 per strada, capito? Fai una partita e poi vai a casa, ovviamente, perché. Però io vorrei un mondiale, perché come cazzo si chiama questa manifestazione?
1: Io andrei
2: Campionato
1: oltre.
2: Mondiale di calcio.
1: Io andrei oltre, Simone, io farei per regioni proprio. Mondiale infinito che non finisce mai. Ma
2: allora, se qualche extraterrestre ci sta ascoltando e si volesse unire alla conversazione, faremo un mondiale che abbraccia l'intera Via Lattea. Cioè, a me non basterebbe mai, e vi dico anche perché. Capoverde che si qualifica ai sedicesimi e va a sfidare i campioni in carica contro il più grande giocatore della storia del calcio, per noi, a noi ci fa sorridere, ok? A noi italiani che stiamo a casa a guardare il mondiale, ma che è comunque una nazione che ha 2 europei e 4 mondiali in bagagliata.
1: A noi italiani fa piangere in questo momento.
2: Aspetta, fammi finire. Ci fa sorridere in modo affettuoso, ok? In modo carino, e proviamo grossa empatia.
1: Grande modo amaro anche.
2: Però voi mettetevi nei panni di invece uno che è di Capoverde. Cioè, no, tu immaginate loro come cazzo stanno adesso. Che devono
0: affrontare,
2: loro lo sanno che ovviamente finisce qua la storia. Però per loro affrontare Messi, è una cosa forse incalcolabile per loro.
1: Sono all'apice del
2: capito. Allora questo
1: ricordiamo sempre alle coppie in crisi di evitare vacanze a Capoverde. Chiuso la parentesi. comunque no ti do ragione, beh, è un sogno, ma figurati,
2: capito, cioè è una cosa troppo bella.
1: Tra l'altro ai sedicesimi.
2: Cioè, Capoverde è imbattuto,
1: dopo
2: ragazzi.
1: Aver pareggiato con Spagna
2: e Uruguay.
1: Anzi, dopo parliamo anche dell'Uruguay, perché sì, è una delle grandi delusioni.
0: Il grande flop forse finora di questo
2: momento. Al momento sì. E poi le 9 squadre adesso sono
1: anche la Turchia.
2: E la Turchia. La Turchia però molto sfortunata.
0: Sì, ma anche l'Uruguay,
2: molto
0: l'Uruguay, se avesse uno sgabello più alto in porta sarebbe,
2: ma lì è la rosa che c'è a disposizione, invece la Turchia è proprio sfortuna, cioè,
1: hai visto il secondo e il terzo. Però Bielsa è uno che ha sempre lavorato con i giovani e propone un portiere di 40 anni, fa un po' così, fa spesso
2: evidentemente stavamo parlando
1: di Capoverde,
2: ecco perché vorrei un mondiale davvero infinito, perché ci stanno queste situazioni qui. Perché ricolleghiamoci a quello che diciamo sempre quando siamo in studi. Secondo noi, allargo il discorso a tutti, chi sa giocare a calcio alla fine ci sa giocare sempre. Cioè, ma questo vale per tutti i campi della vita. Cioè, se tu sei capace di fare una cosa istintivamente, in modo naturale, la sapresti fare, secondo me, sempre e ovunque. Si tratta solo di adattare quello che tu sai fare alla situazione esterna.
1: Io invece sono del parere contrario, ma per una questione di tenuta fisica dei calciatori. Secondo me più partite fanno in un anno, più partite di basso livello escono fuori, perché anche loro sono umani.
2: Ma certo.
1: Quindi
2: allora,
1: uno che gioca 4 partite in 5 giorni, in 6 giorni, è normale che insomma non possono essere tutti al massimo. Quindi.
0: Bellissimo gancio che ci porta in due direzioni opposte. Io adesso ve le sparo là tutte e due, così poi continuiamo con questo arioso dibattito. Capoverde nella scala dell'esistenza, così, da isola caraibica, come ce la immaginiamo noi e come effettivamente è
2: africano, è vicino a
0: è sul tropico. E ci è facile accomunarla a due due luoghi del mondo e due nazionali, due federazioni calcistiche, Sao Tomé e Principe, arcipelago di isole Leinton, e Papua Nuova Guinea, che in comune hanno due hanno lo stesso gravissimo problema: non hanno giocato partite ufficiali per 4 anni e sono state radiate dalla FIFA. Quindi va bene giocare con moderazione, ma neanche dobbiamo esagerare.
2: Un minimo devi, per far rimanere attiva, diciamo, la lucina, devi farla. Però ti ripeto, adesso di là delle esagerazioni, io vedo un bel mondiale. La delusione un po' forse del calcio dell'est, forse da Uzbekistan, da Corea del Sud, soprattutto da Uzbekistan io mi aspetto molto molto di più, ma lì la guida tecnica tu hai deciso di affidarlo
0: allo sponsor,
2: al 2006, perché sta andando
0: allo 2006, sponsor.
2: Allo sponsor, e va bene, e però confido tra 4 anni, perché lì il movimento giovanile è veramente forte. Anche i cinesi, ti dico, cominciano a lanciare le prime lucine di organizzazione, e qualche vittoria molto di prestigio anche contro l'Italia a livello giovanile, tipo under 17, under 16, under 15, cioè qualcosina si comincia a vedere anche di là. Al momento
1: sarebbe
2: la parte
1: ora,
2: deludente,
1: bacino sì. Tutt'età abbastanza
2: gigantesco, cioè, gigantesco. Infinito,
1: non
2: dire,
1: trovi 11, dico 11 da mandare ai mondiali,
2: ma arrivano magari in modo macchinoso. La Cina aveva sbagliato all'inizio.
1: C'è il bar sotto casa mia, che è di un cinese, siamo diventati amici, mi dice: ma come cavolo si fa? Lui è sempre arrabbiato per sta roba della nazionale, perché non trovano 11 20 persone.
2: Allora,
1: è incredibile,
2: è un discorso che proviamo a riassumere. Loro sbagliarono 20-30 anni fa, quando crearono un campionato che è quello che sta facendo l'Arabia adesso, però 30 anni fa. Vi ricordate quando la Cina provò a far cambiare ricchissimo
0: Guangzhou Evergrande, sì, che fu per una sessione di mercato, sì, la squadra che spese di più al mondo,
2: capito? Provarono a riempire il campionato di sede, però ovviamente questa cosa non funziona, e forse poi in Arabia un po' se ne stanno accorgendo, speriamo. E poi hanno ricominciato da capo, invece l'organizzazione più interna, hanno di sono andati fuori a vedere come ci si organizza a livello di allenamenti, di organizzazioni tattiche, di organizzazioni politiche, anche di tutto il sistema calcio, e hanno ricominciato un po' da zero, e adesso cominciano a avere ma proprio qualcosina. E però poi, ripeto, sottolineiamo il calcio africano, ma anche il calcio nordamericano alla fine sta lì. Alla fine sono arrivati.
0: Ci ha messo gli anni che ci volevano.
2: Alla fine. E quindi io sono sempre più favorevole a un mondiale gigantesco, cioè a me non basta mai.
0: Mondiale gigantesco che questa sera alle 19, attenzione agli appassionati di caldo vero, questa è una partita irrinunciabile, perché non andare in un parchetto con la testa al sole, con lo schermo, col proiettore impallato dalla luce piena dei raggi solari, a vedersi la finale di Oli e Benji, Brasile e Giappone.
1: Infatti è arrivato tra l'altro un messaggio: perché non parlate di Brasile e Giappone? Ah, ce ne stiamo parlando adesso? Beh, una bella partita, molto affascinante, ovviamente. Noi qua perché tifiamo Giappone? Per forza. Sulla carta è molto.
0: Noi vorremmo vedere una bella partita. Soprattutto vorremmo vedere una bella partita.
1: Dopo la partita di ieri, soprattutto.
0: Eh sì, partita scadente, l'abbiamo già detto. Salutiamo i nostri amici Bafana all'ascolto. Però, ragazzi, vabbè, è andata così. E Brasile-Giappone ci dà qualche spunto per vedere il lavoro che ha fatto Ancelotti, il gestore del gruppo per eccellenza, chiamato ad allenare una nazionale che non raccoglie da tantissimo, dove comunque il capitale umano c'è
2: un filo di meno rispetto alle star.
0: Non c'è Romario, non c'è Ronaldo Fenomeno,
2: c'è Ronaldinho,
0: non c'è Digno, Neymar è rimasto junior, nel senso che poi non
2: è sempre, è lui, insomma, non è lo figlio di Neymar junior.
1: Vinicius può anche magari non essere simpatico, però raga, è decisivo sempre, segna sempre nelle partite importanti.
0: È affascinante come il fatto che lui stia diventando il terminale offensivo, l'attaccante al centro dell'attacco, cambiando modo di vedere lo spazio.
2: Ancelotti lo sta spostando più all'interno, forse sta trovando la quadra.
0: È un lavoro da allenatore questo, non da gestore del gruppo.
2: No, assolutamente. A me sì, credo che gli sia stato molto utile a Carletto l'esperienza appunto avuta a Madrid, quando si è ritrovato con Rodrigo, Vinicius e Mbappé, tutti a capestare le stesse identiche zone. Forse qualcosa gli ha potuto suggerire. Ringraziamo ancora sto mondiale, perché ci sta regalando una serie di meme leggendari dal binomio Hendrik Ancelotti. Non so se state seguendo la questione meme Ancelotti Hendrik sui vari social, ma qualsiasi cosa dica Hendrik, Ancelotti fa l'esatto contrario. E questo ha dato in là ad un fenomeno di massa gigantesco, che ringrazieremo per sempre, perché sono momenti di ilarità molto grandi. Che cosa vi devo dire di Brasile e Giappone? Che è una partita a fortissimo rischio di primo upset clamoroso del mondiale.
0: Attenzione!
2: Perché sì, il Brasile, uno, faccio sempre, non tiferò mai contro il Brasile, ok? Anche se mi sta simpaticissimo l'avversario, perché non si tifa contro il Brasile. Cioè, se tu segui il calcio, se ti piace il calcio, non tifi contro il Brasile.
0: Motivo? È difficile.
2: No, è un motivo proprio culturale, un motivo emotivo, un motivo. Che ti devo dire? Brasile, cazzo, cioè, non gli tifo contro. E però gli avversari che il Giappone di Ueda, il Giappone soprattutto di Nakamura sull'esterno, sulla fascia di là a sinistra, il Giappone di Kamada è un Giappone che è velocissimo in ogni suo interprete. Sono tutti molto organizzati e soprattutto sembrano muoversi in entropia, in realtà si muovono all'unisono. Sembrano un gruppo di api giapponesi, cioè sembrano impazziti a muoversi a destra a cazzo, in realtà stanno tutte seguendo un piano strategico e hanno tutti dei fondamentali tecnici notevoli e soprattutto sanno applicarsi i fondamentali in velocità. Io fossi in Brasile stasera sarei molto cacato, ok, per dirla alla francese, parlando la lingua di Molière, perché se c'è un rischio, se qualcuno si vuole fare una giocata, se qualcuno vuole fare una matti e divertirsi, questa è una di quelle partite che può, che ti può fregare.
0: L'altra partita del giorno,
2: ti può fregare.
0: Così per
1: io
0: dire,
1: ti farò contro il Brasile, forza Giappone.
0: Anche questo Brasile che là davanti sembra il trio dei breviline di Sarri al Napoli, con davanti questi qua veloci, nessuno a prima punta, fanno un casino, alla fine bollano. Anche così il Brasile ti è ostile?
1: Bah no, ma tifo per il Giappone semplicemente perché è sfavorita rispetto al Brasile, perché mi fa simpatia tutto qua, non ho nulla contro il Brasile.
0: E
1: è
0: allora...
1: una squadra pazzesca, e Vinicius Junior è un giocatore pazzesco secondo me.
0: E invece ragazzi, cosa mi dite dell'altra partita, quella che tutti si sono scordati al momento di fare i calendari, ma c'è anche lei, Germania-Paraguay?
1: Sai che la Germania l'ho vista molto male, a parte che c'è una polemica adesso con Nagelsmann perché non sta facendo giocare Undaf. L'ultima l'ho vista proprio male la Germania, ma male.
0: Un po' opaca, un po' opaca.
1: Opaca. Sì. Vediamo questa partita qua. Teoricamente sulla carta ti dico 3-0. Poi non mi stancherò mai di ripetere che nel calcio può succedere di tutto, però ovviamente valore in campo 3-0 Germania.
0: E cosa pensiamo invece dell'altra polemica?
2: Ai tedeschi non si rompe i coglioni, però, raga. Quando si parla di mondiali di calcio, io tenderei sempre a averci la Germania tra le prime quattro. Anche se non c'hanno la rosa, anche se generazione sbagliata, anche se stanno litigando tra di loro, della Germania è sempre una rottura di
1: coglioni. Io lo so, io sono sempre stato un estimatore del calcio tedesco, sempre. Da sempre, come modo, insomma, come filosofia calcistica. Però obiettivamente questa Germania non mi sembra da primi quattro posti. E in più,
2: ma nemmeno a me, ho fatto un altro discorso.
1: In più ha un problema,
2: ho fatto un altro discorso.
1: No, hanno anche un problema simile a quello dell'Uruguay, cioè che Neuer, criticato, è a fine carriera e non è proprio.
0: Gli anni passano anche.
1: Gli anni
0: per
1: passano e non è proprio affidabile al 100%, anzi.
2: Ma io sono d'accordo con te, non credo che come rosa.
1: Fenomenale, secondo me, è il più forte degli ultimi 30 anni, Buffon compreso. Poi ognuno ha i suoi
2: Vabbè,
1: gusti.
2: Vabbè, vado a casa io dopo questa cazzata.
1: Ognuno ha i suoi gusti, dai.
2: Ma non si tratta di gusti, si tratta di averci gli occhi. Vabbè, questa è una cosa, discorso che poi svilupperemo, va bene. Però ti ripeto, neanche secondo me la Germania ha un potenziale da prime quattro. È che però ho imparato a mettercela comunque la Germania tra le prime quattro, non lo so, e trovano sempre qualche cazzo di qualcuno una soluzione. Sono proprio fastidiosi.
0: E a livello di racconto del calcio, cosa pensate della polemica in Germania su Bastian Schweinsteiger, commentatore sportivo all'improvviso, che nel commentare la vittoria della Germania sulla Costa d'Avorio, cercando di fare un complimento alla Costa d'Avorio, mentre la Germania tra l'altro è sotto per il gol di Frank Essie, dice: la Costa d'Avorio gioca un calcio wild and unorthodox, e nell'economia dei codici linguistici in questo momento in Europa occidentale è stato accusato per questo di malcelato razzismo. Beh, sembra un po' surreale questa polemica, molto
2: pare.
0: Figlia di questi tempi confusi
2: un po' cercata,
0: un po' cercata,
2: un po' cercata come polemica, insomma non ci piace questa polemica,
0: anche perché non ortodosso è proprio
2: a casa mia un complimento,
0: è quella cosa,
2: è quasi un complimento,
0: è quella cosa che i fuffaguru del capitalismo contemporaneo raccontano come think out of the box, cioè questa cosa di essere originale e fuori dagli schemi.
2: Ripeto, a me sembra quasi un complimento, mi sembra un calcio selvaggio.
0: Wild è un aggettivo più controverso, ma comunque
2: bello,
0: si parla di una prestazione sportiva.
2: Cioè, se tu mi dici quello ha fatto una prestazione selvaggia, secondo me è una prestazione della Madonna. Cioè, poi, per esempio, quando vedo Kvaratskhelia, la parola che mi viene collegata a lui è proprio quella.
1: Non si può
2: cioè,
1: dire.
2: Cioè, selvaggio, capito? Nel senso che istintivamente immarcabile. Vabbè, niente, la gente cerca la polemica.
1: Non si può dire. E quindi come è andato a finire? Escluso da commentatore.
0: E qui no, si è dovuto scusare. Momentaneamente si è dovuto scusare e basta. Poi quella dopo l'han persa, comunque, con l'Ecuador. Perché la Germania è un po' quella squadra lì.
2: Cosa ci abbiamo ancora qua? Cosa in questi sedicesimi?
0: Che dopo domani, visto che abbiamo contato la nottata con Olanda e Marocco, che è già in data 30, ma è questa notte, per quelli che hanno i bimbi piccoli alle 3, si trovano a ballare davanti al televisore, queste scene così, nanni morettiani.
1: Per quelli che non hanno il condizionatore anche.
0: Bravo, ottimo.
1: Tra l'altro stanotte credo che dovrebbe essere la notte più calda di tutti i tempi.
0: Ma è rassicurante questo contenuto che ci hai portato, perché
1: 39 gradi alle 2.
2: Beh, ti dico una cosa, se dovessi vincere in Marocco mi sa che la temperatura arriva a 50 in centro Bologna, quindi adesso ve lo dico facile. Ma vediamo.
1: Secondo me è troppo caldo anche per loro.
2: Vediamo. Ma farebbero un po' di casino, cioè chissà, se ripronge la balotta marocchina per le vie della città, se tutto dovesse andare bene.
0: Sì, bene.
2: Siamo prontissimi.
0: Ho anche una maglia del Marocco se ce ne fosse bisogno.
2: Ma cazzo, è vero, padre.
0: Ho anche una maglia del Brasile.
2: Io ce n'ho una che avevo disegnato per l'Italia, che però è del tutto identica a quella del Marocco.
0: Rosso verde, comunque rosso verde.
2: È del tutto identica. Potrei usufruire, mi mimetizzo.
0: Cioè, gioca un'altra squadra di cui ho la maglia, della Norvegia, che becca la Costa d'Avorio.
1: Io... La maglia della Norvegia piace tantissimo.
2: È bellissima.
0: Io ho la maglia della Norvegia di Francia 98 della Umbro, che è bellissima e ha lo stemma nazionale cucito all'altezza del cuore, fatto apposta per rendermi la vita difficilissima grattugiandomi i capezzoli. Non la metto mai per quello. Salutiamo John Arne Riise e Tore Andre Floyd.
1: Tra l'altro le patch pesavano tantissimo.
0: Sì, no, ricamato vero, Umbro,
2: sì, ce lo cucivano proprio, degli anni 90.
1: Davano molto fastidio.
2: Che poi infatti erano talmente pesanti che piegavano il design stesso della maglia. Cioè, erano proprio, sbragavano completamente. Sì, che belle maglie. Ce n'ho anch'io un paio ancora di quelle lì.
0: E c'è anche Francia-Svezia, una candidata per un posto al sole.
1: Ti voglio fare una domanda, ma così andiamo tra un po', andiamo anche in pubblicità. Per chi ti fate alla fine? Chi sperate che vinca il mondiale?
0: Allora, io sarei stato un sostenitore sostanzialmente di Marocco e Argentina, ma il percorso dell'Argentina mi sembra un po' troppo tranquillo.
1: Quindi tifi Marocco.
2: Attenzione, posso obiettare un attimo? Posso obiettare un attimo sull'Argentina? Perché se voi credete che, perché sento di continuo di, l'ho detto anch'io probabilmente, sarà la spianata verso la semifinale, è però vuol dire che stiamo sottovalutando in modo pericolosissimo la Colombia, raga. Perché guarda
1: anche
2: che,
1: l'Egitto.
2: L'Egitto sì, però la Colombia è proprio
1: qualche individualità ce l'ha.
2: La Colombia però sembra avere questa individualità allargata un po' a gioco.
1: È un
2: di
1: po' un Olanda del Sud America.
2: Bravissimo. È una rogna brutta,
0: quello
2: cioè, non
0: che
2: è
0: una volta
2: facile,
0: era
2: facile.
0: L'Uruguay,
2: esatto,
0: del Sud America.
2: Bravi. È quest'anno la Colombia, è una squadra con cui non scherzerei, perché anzi ti può mettere sotto. Io poi se devo rispondere alla domanda, tifo proprio dichiaratamente il Marocco. Sia perché mi piace come squadra, sia perché vorrei tanto che ci fosse una prima volta per qualcuno, e perché riceverei tipo una quindicesima sullo stipendio, così
1: ci sta.
2: Dante, ok?
1: Allora, bella

0: la... Adesso c'è il Portogallo.
1: Ah, ok. Ah, ok. Ah,
0: scoglio okay, il Portogallo.
1: Ok. E nel caso in cui passasse?
0: Spagna o Austria? Presumibilmente la Spagna. Difficilissimo.
1: Ah, ma che strada.
0: Però ragazzi, la Croazia lo sai che è un collettivo che comunque ti può mettere in crisi. Perché è dotato di grandi individualità, di grandi giocatori, molti a fine carriera si giocano un po' tutto. Non saranno come i Knicks nell'NBA.
1: Ma no, no, per carità, una bella chiamata.
0: Però possono andare lì insomma, a dar fastidio. Chiaramente.
2: Io li ho visti un po' stanchi, contro l'Inghilterra in particolare. Era molto caldo, oh, era una squadra tosta.
0: L'Inghilterra non ne stiamo parlando praticamente noi, ragazzi.
2: Beccano la Repubblica Democratica del Congo.
0: Perché abbiamo una forma di, insomma,
2: quasi snobismo.
0: Non nei confronti della nazionale inglese, però anche loro.
1: È la mia seconda giocata all'Inghilterra, altro che. No, io ci credo sull'Inghilterra, è la mia seconda giocata, l'Inghilterra ci credo, è ottima generazione, allenatore un po' matto dicono, probabilmente un po' esaurito, si vede che c'era l'aspetto di un nerd, di quello che si esaurisce, però a me piace come allenatore Tuchel, un po' ogni tanto c'ha delle buone idee fulminanti, uno che le sa far girare le squadre.
0: Dicono a gente della Gestapo.
2: Mi sembra difficile, se posso
1: ragazzi, però,
2: lo ritengo improbabile.
1: Mi sembra una follia. Poi
0: i social network sarebbero da chiudere.
2: Posso dire, visto che siamo entrati in argomento, Germania-Paraguay è un racconto di fughe del dopoguerra terrificante.
0: Ma anche Germania-Argentina con Barilò, c'è anche l'Uruguay volendo. Ci sono andati un po' a mettere.
1: Sì, Brasile, Uruguay, Argentina, lo sappiamo.
0: Quelli che sono fuggiti, se vai a Barilò, ci sono le case in stile tedesco.
1: Esatto, anche perché chi organizzò quei viaggi sono i padroni di casa.
0: Gabriel Heinz.
1: Non ricordo male io, cioè gli organizzatori di quei viaggi.
2: I servizi segreti di una delle nazioni che organizzano questo mondiale.
0: Se non ricordo male, Gabriel Heinz, che voi vi ricordate benissimo.
1: Certo che ce lo ricordo.
0: Aveva una storia simile alle spalle.
2: Può essere.
1: Ma secondo te il nonno di Giselle Bunker, enorme fotomodella brasiliana che fa di cognome Bunker, che lavoro faceva il nonno di Giselle Bunker?
2: Comunque così viviamo in questa fase geopolitica del bar in Brasile. C'è una città che si chiama
1: hai parlato
0: di Giselle, aumentata la temperatura,
1: capì? No, ma a carità, è soltanto per chiedere che lavoro faceva il nonno di Giselle Bunker.
2: In Brasile c'è una città che si chiama Florianópolis, in cui sono tutti biondi. Ve lo dico così, ve la butto lì.
1: Vabbè, via, torniamo alla pelota.
2: Messaggi al 333-180-9494. Mi raccomando, scrivete ascoltatori, perché qui, come vedete, il polso è da bar.
1: Perché quando si parla di mondiali, poi c'è sempre la tendenza di ma quel giocatore è nel Bologna oppure nell'Inter? Ma perché la Roma non ci prova, visto che gli serve, che ne so, un esterno basso? Capito? Queste chiacchiere si cominciano a incrociare. Allora comincio io. Ed esco pure dal mondiale. Sono qua che mi sto per ricollegarmi a Favasuri, per dirti. Sono qua che mi continuo a chiedere perché, per quale motivo che io non conosco e che proprio non riesco a capire, nessuna delle big, medio big del campionato italiano si sta fiondando su Mattia Liberali, clausola a 6 milioni.
2: Perché non si sta fiondando pubblicamente, vuoi dire?
1: Perché mi sembra impossibile.
2: Io mi immagino il mucchio selvaggio su questo ragazzo.
1: Ma
2: immagino
1: che ci siano
2: molte offerte di vario tenore, non solo dalle solite.
1: Dici così bravi a tenersi segreti? Boh, non lo so, vediamo.
3: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
4: Ma cosa fai in calesse?
5: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
4: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
5: Non ci sono i cowboy?
4: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
6: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL.

0: RPL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio, fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
2: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGIL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I colli bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: brano che non racconta delle partite che non vedremo sui mondiali in esclusiva in Rai. Per dire, cioè, non parla di questo brano.
1: No.
0: Così no, vi volevo lasciare con questo dubbio, ma no, non parla di questo. Non parla di questo.
1: Comunque la Rai è scandalosa. Sta facendo un servizio veramente pessimo. Falcao non ne becca una. L'altro giorno ha detto una roba. La partita di.
2: Del girone, del girone che non
1: è rigori. Poverino, anche lui, insomma, gli anni passano. Diciamo, Rai. Male,
0: abbastanza male, abbastanza male, ma.
1: E il canone lo paghiamo tutti in bolletta, quindi. Posso lamentare.
0: Salvo una procedura burocratica piuttosto complessa.
1: Ma no. Una tassa sul possesso della televisione, poi in generale.
0: Eh no, perché anche se non hai TV, hai solo un tablet o un dispositivo atto a ricevere, devi pagare. Vabbè.
1: Tassa sul possesso.
0: Tassa sul possesso, il possesso e lo svincolo a fine contratto, due temi che affliggono il calciomercato in questi giorni così di calura, di temperature drammatiche. Ricordiamo che oggi è 29, domani è 30, un sacco di contratti finiscono domani. E entro domani un tema centrale nel mercato del Bologna è il fatto che la Juve deve presentare ai soci il bilancio nuovo, quindi deve ripianare molto entro domani, per l'appunto. Quindi probabilmente si accelerano i tempi del primo cambio di proprietà da casa Juve verso il resto del mondo. Interesserà il Bologna perché si parla di Miretti. Miretti,
1: tra l'altro, mi collego a un messaggio, no, forse avevi letto, è Fabrizio che proprio ti chiede cosa ne pensi dell'acquisto di Miretti.
0: Allora, lo stiamo dando per fatto.
1: A te lo chiede.
0: Non diciamo gatto, come diceva noto juventino della storia.
2: Juventino, un interista, milanista.
0: Talvolta. Non credo abbia mai tifato il Bologna.
2: La Fiorentina sì. La Fiorentina sì, ma il Bologna no.
1: Beh, l'interista l'ultima settimana ha subito la doppietta palestra di Copaz, insomma.
2: Subito, c'è stata molta fuffa e secondo me è tutto nella norma. Innanzitutto Pazzi credo che non l'abbia proprio mai cercato, ma non ci sono stati i tempi, perché nel momento in cui Real Madrid ha attivato la ricomba, il Como ha detto vabbè, ti metto sul tavolo 60, questo rimane a Como, cioè non c'è stato proprio mai.
0: Perché il Como deve razionalizzare la spesa, non può fare più spese pazze adesso, se non sbaglio, credo che sia quello.
1: Poi
0: gli servivano dei giovani, gli servivano dei giovani italiani, quindi ha preso Nico Pazza 60.
1: E poi grandissima operazione del Real Madrid che lo vende a 60, ma se lo può ricomprare a 20. Quindi grande operazione, la prelazione su tutti. Quindi ottima operazione in uscita del Real Madrid, perché obiettivamente poi Nico Pazzi in questo Real Madrid avrebbe giocato, un giocatore fortissimo di prospettiva, ma se vai a vedere chi c'è nel ruolo oggi è difficile lasciarle giù uno per far giocare Pazzi dopo due anni.
2: Guarda, a proposito di questo, divaghiamo un attimo, poi torniamo in maniera su Miretti. Girava sui social una domanda perché c'era stato un grosso fragore sul Milan che ne tira fuori 75 per Gonzalo Ramos.
0: Non so dove va a prendere 75 okay. Zucchi il Milan, però, questo per me no,
2: al di là di questo, la domanda del tifoso ministro era: perché voi insomma criticate con quella cifra lì, voi chi sareste andati a prendere di meglio? Io gli ho risposto semplicemente che avrei chiamato a casa Reale, gli avrei detto: ma voi col ragazzino brasiliano che dovete fare? Perché se non lo sapete, questi sono 80 sul piatto.
1: Io non so quanto prende Hendrik.
2: No, ho capito, però rispondevo solo alla domanda: con quella cifra chi sareste andato a cercare? Perché se c'è una cosa che ho imparato, ormai sono abbastanza vecchio, è che spesso Barcellona e Reali e le due mega big spagnole fanno delle cazzate a livello contrattuale.
0: A voglia.
2: Fanno delle sminchiate, si libero. Loro persero Ronaldo, acquistato dall'Inter, del nostro regista, dopo un solo anno, Perché sminchiarono con le promesse, non si sa bene come cazzo si accordarono, il Barcellona stesso commesso è rischiato, ripeto, almeno un paio di volte, il Real ogni tanto sbologna i giocatori che poi permettono ad altre squadre di vincere i tripletti in carrozza, cioè sono società che ogni tanto sminchiano. Quindi tu, Hendrik, io non so se giocherà di nuovo titolare nel Real Madrid o lo ridaranno di nuovo in prestito.
0: Ma intanto lo vediamo.
2: Semplicemente
0: in
2: avrei fatto una telefonata, avrei chiamato: oh, ma voi che dovete fare con questo qua? Perché se no noi ce l'abbiamo 80 per voi. Questo
1: non
2: è quello
1: ha uno
2: che
1: stipendio inarrivabile, se parliamo di Serie A, 3 milioni e 4 all'anno.
2: Capito?
1: Da vedere se lui accetta di venire a giocare in Serie A.
2: Allora, io non so, il ragionamento è questo. Downgrade. Tu, Hendrik, ti si prospetta questa situazione. O sei titolare al Real Madrid e a quel punto i discorsi sono chiusi, ma io non credo, perché loro puntano forte su Gonzalo Garcia e ci hanno ragione, perché Gonzalo Garcia è fortissimo, c'hanno Mbappé, cioè chi fa i gol nel Real già c'è. Però se tu sei Hendrik e ti dicono: guarda, non puoi giocare qua titolare, puoi decidere se tornare in prestito, e tra le squadre che ti chiedono in prestito c'è il Milan, che significa San Siro, Meazza. seconda squadra dopo il Real con il numero di Champions League in Europa, insomma, al
0: detta
2: mondo.
0: Così non sembra male,
2: capito? Cioè, se tu, se, cioè voglio dire, è il Milan, mo adesso è Bob Banterera, non è più il Milan con lo stratosferico, però se tu sei un ventunenne che vuole giocare in uno stadio, insomma, che la carica te la dai, una squadra fascinosa, importante, dove hanno giocato leggende e tutto il resto, non lo so, io avrei provato a fare una telefonata così. Adesso se vuoi possiamo anche tornare su Miretti, che secondo me è una bella chiamata.
0: Allora, io un centrocampo con interni Miretti e Ferguson riesco a immaginarmi.
2: Quale Ferguson?
0: Il Ferguson in ripresa del finale di questo campionato, okay. Che non è il miglior Ferguson della nostra vita, ma neanche quello del 2025.
2: Ok, perché guarda che Miretti può essere un'analisi corretta da fare è questa: è un giocatore che se decide di arrivare in Emilia con la capoccia giusta, cioè se lui capisce che questo non è un downgrade come potrebbe essere stato fino a 5-6 anni fa, passare dalla Juventus al Bologna 5 anni fa sarebbe stato un downgrade nettissimo di almeno 3 scalini sotto, ok?
0: Invece no, va a cercarsi.
2: E invece tu, il Bologna degli ultimi anni se la gioca alla pari con lui in quanto a piazzamento e anche trofeo, perché sei una Coppa Italia a testa, quindi non è, cioè proprio tecnicamente non è già più un downgrade.
0: Ed è un posto da titolare,
2: posto
0: potenziale,
2: da titolare, città tranquilla, dove è una città che permette di prestazionare un po' a tutti, parliamoci chiaro, cioè è una città dove i giocatori si esprimono bene, molto bene, anche quelli più anzianotti, anche quelli che si devono recuperare, è una città che ti permette di trovare, insomma, il tuo prime, il tuo focus, anche perché a loro probabilmente andrà alla fine Lukumi, è molto probabile che succeda anche questa mossa qui.
1: Dove va? Scusate,
2: a Torino si parla di Lukumi.
0: Allora lì la questione è affascinante, perché la Juve in questo momento non c'ha un Gallo che ciocca con quell'altro, quindi lo scopo sarebbe imbastire una serie di operazioni che portino a minimizzare l'esborso in solido per Lukumi. E sull'asse Juventus-Bologna, nostro malgrado, ci sono i giocatori che interessano. João Mario, che dopo il prestito potrebbe essere riconfermato. Nel gioco di Tedesco potrebbe anche starci un esterno a tutto campo che difende pochino.
2: Allora, te lo dico qua, quello che abbiamo parlato prima con il nostro amico regista qua vale anche per voi, Costantino Favasuri, 6 milioni di clausola, anche se pare che la Fiorentina voglia annullare la clausola e giocarsela all'asta, quindi prima che si scateni un'asta sul ragazzo, se c'è la possibilità di pagare una clausola, date questi soldi. Se,
0: allora, secondo me Favasuli e Liberali sono al centro di tutti i rumori di mercato tutti non dicibili che ci sono in questo momento.
2: Perché vengono da una stagione semplicemente
0: perché
2: pazzesca.
0: Costano poco, sono italiani, sono molto giovani e vengono da una grande stagione
2: e sono fortissimi
1: sulla carta, assolutamente sì, bisogna vederli in altri contesti.
0: Cioè, perché uno dovrebbe dare 4 milioni al Verona per Oyegoke quando ha 6?
2: Cioè uno dei due, che cazzo, cioè la domanda è questa qui. Ma comunque un Miretti a centrocampo col Bologna è un giocatore che, ti ripeto, se arriva con la capoccia giusta ti permette di fare uno step in avanti, te lo permette di fare, ha tutta la fisicità, c'ha il piede, deve migliorare tantissimo in zona gol dove si crea spesso l'occasione, ma poi insomma cicca un pochettino, però è un giocatore che potrebbe.
0: Allora, i miei dubbi sono sul pacchetto, sulla formula pacchetto. La clausola di Lukumi è di 28 milioni,
2: esatto.
0: La Juve arriva a 15 più 3, che sono pochi. Nella contesa vuole inserire per forza delle contropartite. Miretti interessa, João Mario può interessare, Di Gregorio eventualmente può interessare anche lui.
2: Insomma, già.
0: A quel punto il flusso di denaro, di quello parliamo, sarebbe clamorosamente da Bologna verso Torino.
2: Ah sì?
0: Quindi lì bisogna stabilire una scala di priorità e vedere se in quei ruoli specifici queste scelte sono le migliori. In questa fase del mercato c'è ancora molta confusione. I colpi annunciati sono pochi e sono i due macro colpi, se vogliamo, irrazionali, perché Palestra va nella società che fa farming di giovani giocatori che non si, cioè, ha vinto un mondiale per club, non sanno neanche loro come hanno fatto.
1: E un anno ci hanno salvato comprandoci Casadei a 20-25 milioni.
2: Vero.
1: Certo. Ci fecero fare mercato grazie a quella acquisizione.
0: Nella loro idea di fare operazioni finanziarie su giovani giocatori con una rosa di 70, che non è
1: così,
0: il gioco del calcio.
1: Così.
0: Io, così come in un motore a possibilità infinite, non assumerei mai Gattuso per allenare la Lazio, o non assumerei mai Allegri per allenare il Napoli, non andrei mai al Chelsea se fossi Palestra. per quel motivo.
1: Beh, lui ha 6 milioni di buoni motivi per andarci.
0: Certo, certo. Ma tra i 6 milioni di Vincenzo Italiano per andare in Besiktas e i 6 milioni del giovanissimo Palestra per andare in una rosa di 70 elementi a giocare in Premier League ogni tanto, io vedo una certa differenza.
1: Amico mio, oramai comanda, da sempre, però, comanda, sai, il denaro.
2: Hai 21 anni, ti viene proposta l'idea di andare a vivere in una città fantastica, allenata da un allenatore fantastico, in uno stadio fantastico, in un campionato fantastico. Dici, ok, non gioco titolare, è un po' random la situazione della squadra.
0: Non
2: un po'
0: è l'Arsenal.
2: Grande, non è l'Arsenal, quello che cazzo vuoi tu, però è ovvio che i pro sono tanti. Poi, non so, possiamo. Non so, San Siro titolare, forse era me, molto probabilmente.
1: Poi secondo me, però, Palestra gioca con Xabi Alonso.
2: Perché fa lui sugli esterni ci lavora.
1: Fa un po' quello che faceva Frimpong al Bayer Leverkusen. Magari meno esplosivo di Frimpong, però secondo me giocherà a Palestra in questo Chelsea.
2: Secondo me pure, perché ha proprio tutto quello che piace a Xabi Alonso.
1: Comunque sono un investimento, dai, insomma, no, è stato buono.
0: Con la nuova guida tecnica il Chelsea di Xabi Alonso può diventare una squadra che gioca bene a calcio. Il problema è la società Chelsea e questo modo di operare, secondo me.
2: Ci devi adattare.
0: Che è abbastanza spericolato. Modo di operare del Como, non so se ne vogliamo ancora parlare. Abbiamo speso uno stonfo, dobbiamo rientrare, dobbiamo vendere. Ci servono i giovani italiani, ce ne sono alcuni che ci piacciono, ma non li prendiamo perché costano troppo. C'è un'intervista di Artone.
1: Beh,
0: che
1: gli
0: dice,
1: italiani da che mondo è mondo sono
0: Pellegrini, cioè, della Lazio.
1: Però in media.
0: Cita, cioè, una roba devastante.
1: Simone lo sa, in media i giocatori italiani sono sempre costati tanto. Anche adesso che non è un bel periodo per il calcio italiano.
0: Ma costa. Per caratteristiche del mercato italiano, Pellegrini, che era quello senza clausole, era aveva delle specificità il mercato italiano, ed è stato per anni un mercato chiuso, in cui la squadra che vinceva tutto, cioè la Juve, faceva trading sulle sue dirette rivali.
2: Higuain, Pjanic, lavorava così.
0: Szczesny, tanti casi. E questo ha indebolito strutturalmente negli anni tutto il sistema calcio Italia, tra l'altro.
2: Ma cioè, secondo me è anche un discorso, tu sul giocatore quando lo individui, cazzo, però ci devi credere, perché non può essere, o ti piace il giocatore e lo vuoi perché sai che ti può dare qualcosa a te e al gioco del tuo allenatore, oppure no, perché sennò troppe moine, troppe chiacchiere. Come ho detto prima a Dado, tu Indro lo vuoi Palestra, vai a Cagliari, prendi il Palestra e il team manager, l'avvocato, chi cazzo lo rappresenta, e dici guarda, l'offerta sta qua per tipo una settimana.
1: Probabilmente...
2: non la puoi tornare avanti così, cioè, tu sei l'Inter, capito? Non puoi.
1: È l'Atalanta che ha temporeggiato quando è uscito a Palestra vicino all'Inter, senza il retrocesso.
2: Va buono così, ma tu, grande società, devi avere il piano A che è Palestra, poi piano B e piano C. Non puoi per un mese e mezzo salire.
1: Ce l'avranno
2: chi è? Dodò?
1: No, adesso si parla di un israeliano, si parla di
2: Khalili, quello dell'Unione San Giuliano, gran bel giocatore, ma su di lui già c'è pure anche qui, c'è il Napoli da tipo un mese, una cosa del genere.
1: Beh, adesso non è che Palestra è l'unico laterale destro al mondo.
2: Assolutamente no, ce ne stanno tanti.
1: Avranno sicuramente il piano B, C, D, E, F, G, H, I, O. L'Inter è campione d'Italia, quindi porta rispetto.
2: È anche quella che si deve rinforzare di meno, cioè, se proprio vogliamo andare nello specifico.
1: Però il prossimo anno dobbiamo fare più strada in coppa, assolutamente, perché quest'anno purtroppo è andata male uscire col Bodo Glimt agli ottavi, che se ne dica, è stato brutto.
0: Arriva Solé?
1: A sto punto non ti dico se arriva o no, perché non, sai, doveva essere ufficiale anche Palestra, però io non ci credo finché non c'è l'ufficialità della squadra di calcio che acquista il giocatore e di quella che lo cede.
0: È ancora presto, per quello ancora presto. E, Frattesi
1: attualmente non ci sono offerte, avevo letto, però anche lì non sai mai se è vero oppure no, di un interessamento del Nottingham Forest, notizia che è durata 2 ore e poi non se ne è più parlato. E teoricamente è uno dei partenti, bisogna vedere se qualcuno arriva con i soldi a prendertelo, perché non è facile vendere i giocatori, caro Fiolo, lo sai anche te.
0: Vabbè, difficile capitalizzare. Poi Frattesi ha avuto anche quel percorso strano negli ultimi anni di jolly nelle rotazioni.
1: Un altro giocatore che è 6 mesi, cambio contesto, parlo di Juventus, che arriva, è Kolo Muani. Arriverà oppure no? Sono 6 mesi che ne parlano, dal mercato.
2: Ma è di più di 6 mesi, da quando stava a Torino in prestito, cioè, sono 2 anni che la Juventus sta dietro a quello che sembra essere l'unico attaccante che può indossare la maglietta.
1: A me sti rumors di mercato che vanno avanti mesi, mesi, mesi, mesi, solitamente non si concretizzano.
2: questo Bologna che deve fare? Castro rimane, non rimane?
0: Allora Castro, c'è stato un sondaggio dal Nottingham Forest anche,
2: anche
0: per lui,
2: il Nottingham Forest, esatto,
0: la società dice che per meno di 40 non si parla di niente, mi sembra una valutazione congrua,
2: corretta, corretta.
1: A 40 glielo vendono, sì,
0: dico, meno di 40 non ci possiamo sedere a parlare con voi.
1: Il calciomercato è proprio una bolla creata dai giornalisti per far chiacchierare i tifosi, per vendere i giornali.
0: Ma sta buono che quest'anno c'è i mondiali. E quest'anno c'è i mondiali, figurati negli anni senza competizione internazionale.
2: Anche perché i mondiali di solito anche loro sono una bolla, quindi tu potresti andare a pescare il giocatore che magari ti fa quel mondiale fantastico e poi però magari, cioè, alla prova dei fatti è sempre pericoloso.
0: Anche perché la Serie A non è così tanto rappresentata negli 11 titolari delle squadre che ci hanno più impressionato in questi mondiali, esatto, per usare una perifrasi molto ricca.
2: Esatto, cioè, nessuna squadra italiana può andare a comprare un giocatore del Marocco, per dirti.
1: Messaggino, cosa ne pensate del casino che sta succedendo al Milan? Io sono milanista e per me è una roba scandalosa.
0: Beh, è un po' che il Milan è una roba scandalosa. Io sono molto colpito che il Milan abbia nella sua disponibilità, che vuol dire che non necessariamente sono suoi, ma che almeno ha il titolo per spenderli, quei 75 zucchi di cui parlavamo poc'anzi.
2: Infatti sono rimasto anch'io.
0: Per Gonzalo Ramos, ragazzi, sono misteriose le vie del capitalismo finanziario.
1: Il Milan è buono, se non è una squadra evidentemente cardinale, anche memore delle delusioni passate.
0: Allora,
1: la sua stagione ha deciso di investire pesante.
0: Per me
1: per me è una follia pagare 75 milioni con Gonzalo Ramos.
0: Allora, per me si misura la riuscita di questa operazione, oltre che al rendimento a stagione in corso, vabbè, ma quello è normale, vale per tutti gli acquisti, su quanto saranno bravi a incassare dei soldi buoni dal Bebote Jimenez.
1: Il Bebote,
0: come fai a piazzare quell'uomo lì?
1: Quasi lo voleva la Lazio, avevo letto. Ma secondo me
0: Gattuso in panca, il Bebote davanti, guarda, Lotito, bello.
1: Il calcio mercato vero parte da domani. Poi adesso ci sono i mondiali, quindi molte trattative sono ferme, escono nomi nuovi. Mi aspetto un calcio mercato frizzante. Sul Milan te lo dico io, che adesso comandano Ibrahimovic e il suo amico Jorge Mendes.
0: Pensa
1: che
0: mo.
1: Continua a portare portoghesi su portoghesi su portoghesi. E vediamo come andrà a finire.
0: Comunque, durante la puntata registrata al centro sportivo Pizzoli della Riserva, il podcast di Ultimo Uomo, ho sentito dire Amorim comunque allenatore di sinistra.
2: Perché?
0: Non lo so, mi affascinava, volevo riportarvi questa. Okay. Questa narrazione volevo riportarla.
1: Comunque, cardinale, abbiamo capito che di calcio non ne sa nulla, non sapeva neanche quante Coppe dei Campioni aveva vinto il Milan quando lo prese. E si è affidato a uomini di fiducia, Zlatan, a sua volta si è affidato a Jorge Mendes. Vediamo.
2: Io invece di cose curiose, vista il mondiale, è la conferenza stampa di Ryan, il difensore, credo, del Brasile, di Ancelotti, dopo le ultime due brillanti prestazioni. Gli chiedevano del Giappone e il giornalista gli fa una semplicissima domanda. Gli chiede se gli può fare il nome di un giocatore del Giappone. Ora, il fatto che tu, giocatore professionista, che sei ad una manifestazione top nel campo lavorativo in cui tu ti insomma adoperi, cioè sei un calciatore professionista del Brasile mondiale e non hai idea di chi cazzo sia il nome di un avversario tuo dei sedicesimi finali ai mondiali.
1: Quando le nostre
2: queste sono situazioni che sì. Ricollegare a quello che ti ho detto prima, se tu vai in campo, se tu affronti un avversario così, sì, sono cazzi tuoi dopo.
1: No, ma hai ragione, però sono cose che sono sempre successe oggi.
2: Sì, ma infatti spesso succede che prendono
1: oggi
2: le botte. Però
1: con il fatto che c'è internet e tu ti puoi anche andare a studiare l'avversario, non sei giustificato.
0: No.
1: Però penso, no, agli anni 70-80, quando le nostre squadre andavano a giocare, non so, in Coppa UEFA, primo turno a Cipro.
2: Dai, ma sono passati qua. Non c'è.
1: No, ma infatti.
2: Perché tu pensi a qualcosa successo 40 anni fa?
1: No, ti stavo facendo il paragone che allora non c'erano.
2: Allora era giustificabile, ma
1: non potevi saperlo. Cioè, oggi sei ingiustificato, quindi ti sto dando ragione.
2: Ma infatti sì, è per questo che vedo che il Brasile rischia. Mi ricordo tanto un'intervista che mi lasciò a bocca aperta di Shaquille O'Neal, che stavano facendo un gioco olimpico qua in Europa, non mi ricordo che annata era, ok? Però lui rispose candidamente alla domanda su come dovessero affrontare la Grecia. E lui continuava a rispondere che il numero 5 della Grecia secondo lui era forte, che il numero 2 c'aveva un buon tiro, che il numero 3 poteva creare problemi nel palleggio. Cioè, non esiste che tu non conosci il nome degli avversari. Anche se tu sei il Dream Team e quella è la Grecia, oppure tu sei il Brasile e quello è il Giappone.
0: Sì, è un po'.
2: Capito? Cioè, è una cosa che non esiste. Vuol dire che tu stai partendo da un livello di rispetto che non hai, ma invece l'avversario tuo ce l'ha. E quindi è molto facile che capiti che quello poi dopo ti spacchi in due quando vai ad affrontarlo. perché tu non hai curato bene quel particolare che invece lui ha già fatto. E quindi vi ripeto, se vi volete divertire, questo Brasile-Giappone può essere una partita divertente.
1: Allora, piccolo aneddoto su un altro sport che però un po' c'entra. Quando arrivò il grande George Gervin a giocare in Italia, superstella di San Antonio Spurs NBA, parlo degli anni 80, il giorno dopo doveva giocare contro Dalip Pajic, gli chiesero: domani deve marcare Dalip Pajic, lui rispose: e chi è? Gli ha fatto un culo Dalip Pajic, 56,
2: ancora se lo ricorda.
1: Quindi sai, sono cose che sono sempre successe. Bellissimo. Oggi però, come dici tu, un po' di informazioni che devi prendere, cioè, anche e soprattutto per rispetto nei confronti. Poi il Giappone non è che mi dici Capoverde, l'Uzbekistan.
2: Esatto, cioè il Giappone è un po' che cresce, cioè, i giocatori ce ne stanno tanti nei vari campionati europei a grossi livelli, quindi insomma, vediamo come va su Brasile Giappone.
1: Evidentemente lui non ha bisogno di informarsi sugli avversari.
0: Allora, name dropping, come dicono, name dropping è quella pratica nei discorsi di tirare in mezzo dei nomi di persone che si reputano conosciute, ma farlo per darsi un tono. Cioè,
2: okay,
0: in realtà,
2: okay,
0: non c'era bisogno di, ma invece questo è name dropping sensato. Top player in scadenza in Europa, così vi andiamo a raccontare un po' Stones, Casimiro e Alaba, se uno cerca tre dietro, che vengono, vi sono svincolati. Io ho sempre avuto un discreto spot per Alaba.
2: Giocatore della difesa,
0: bel ministro della difesa.
1: Ecco, lui lo prenderei, che se non sbaglio in scadenza. Oh, sì, hai detto che scadenza.
0: Sì.
1: Lui lo prenderei subito. Guadagna tanto però.
0: Carvajal, mettiamoci dalla Germania, Lewandowski
2: ha firmato per Chicago, mi sa.
0: Fantastico,
1: bella Chicago Bulls, no?
0: Per rilanciare una franchigia.
1: Come si chiama la squadra di Chicago?
2: Fire.
1: Pensa a te, io avevo da Cinno, piccolo aneddoto, avevo la squadra di subuto delle che non la comprava nessuno, le squadre americane, cioè, perché facevano cagare.
0: A parte i New York Cosmos.
1: Io avevo il Chicago Sting, che era la squadra che c'era quegli anni, maglia orrenda, giallo-nera. Poi non ce l'ho più ovviamente da tanti anni, l'ho vista su internet a 450 euro.
2: Tra dovete.
1: Ah, così.
2: A proposito di maglie, facciamo una cosa veloce perché l'estetica, lo sapete, per noi è una cosa importante. Non avevo fatto caso alla genialata di Adidas per le divise arbitrali. Cioè, ci sono dei giocatori, l'arbitro donna messicana è un arbitro canadese, ha la divisa nera di Adidas, però sulle maniche le tre strisce di Adidas sono colorate con i colori della nazione rappresentata dall'arbitro
0: bello,
2: stesso.
0: Bello.
2: Quindi è una figata clamorosa. Devo dire, colpo di classe davvero clamoroso, bravo chi ha avuto l'idea, brava Adidas, bravi tutti.
0: Io da Adidas voglio solo il ritorno al fiore invece che, il trapezio.
2: È previsto, mi sa, su tutti i kit away o i third kit di quasi tutte le squadre.
1: Beh,
2: di
1: Adidas bisogna dire, su questi mondiali ha dominato.
2: Grande lavoro.
1: Però c'è grande scure della Nike con la maglia della Norvegia, che secondo me è spettacolare, la prima.
2: Anche quella dell'Olanda è bella.
1: L'Olanda è molto bella.
2: E i Paesi Bassi, maledetti a loro. Vabbè, come si chiamano? Quelli là, quelli arancioni. Ok?
1: Pubblicità.
2: Va bene.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
8: passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
9: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

0: Bram!
1: Bram! I caffè impagliati, a questo punto ho preso io la regia, caro Fiore.
0: Ci sta, così.
1: È un ricambio, visto che l'aria è insufficiente per quattro.
0: No, qui ci vogliono i cambi tipo basket. Dentro, fuori, veloce.
1: Esatto, se no non si respira. E quindi, Formula 1, c'è stato il Gran Premio di Austria proprio in questo weekend, in questa, diciamo, bollente weekend, perché anche lì è in mezzo ai boschi, diciamo, si sono registrate temperature abbastanza elevate riguardo la Formula 1. C'è stato la Cadillac addirittura prendeva un fuoco i freni.
0: Beh,
1: no?
0: progetto abbastanza riuscito,
1: sì, praticamente
0: dire,
1: è ritirata subito la Cadillac. Sì, un progetto ben riuscito da un lato, e comunque niente, tanto partiamo i vincitori, diciamo, in casa Mercedes è aperto il duello. Adesso c'è Russell che pare ne abbia di più di Kimi Antonelli.
0: Un ragazzo fortunato, perché gli hanno regalato un sogno, eh? Possiamo dire che un po' tutto il weekend di Russell è stato l'insegna di una grande fortuna.
1: Di una grande fortuna, ma ha avuto anche dei weekend con grandi sfortune, quindi cerchiamo di equilibrare anche queste cose. E l'altra cosa è che, diciamo, durante le qualifiche sabato in Q3, e quindi praticamente a pochi minuti prima del termine del tempo a disposizione per le qualifiche, Verstappen esce di pista e si innesca la bandiera gialla. In quel momento sul traguardo si erano inseriti Leclerc e Hamilton come primo e secondo, lo ricordiamo, perché poi cosa succede? Che c'è l'ultimo tentativo, no, per fare le qualifiche, e in quel momento era in atto l'ultimo tentativo, e l'ultimo tentativo anche per Verstappen, che ha rischiato probabilmente più del dovuto e quindi è andato a muro. Però questo incidente praticamente ha creato questa polemica, perché per un attimo c'era l'illusione che i ferraristi avessero portato a casa il primo e il secondo posto nella piazzola di partenza. E intanto invece cosa è successo? Che appunto Russell aveva fatto il primo tempo. Beh, c'era la contestazione, perché
0: una pole fatta in regime di bandiera gialla.
1: In regime di bandiera gialla, però anche lì i regimi di bandiera gialla sono interpretabili. C'è la doppia bandiera gialla, la bandiera gialla semplice, bandiera gialla la trasmissione che c'era una volta in Rai.
0: Finché vedrai sventolar.
1: Bandiera gialla, e in effetti c'era una gialla verde lampeggiante, ma Russell ha fatto la pole rallentando, perché lui ha mollato al momento,
0: una frazione di secondo, quando ha visto la spia accesa,
1: ha mollato il gas, quindi e la telemetria diceva che appunto Russell in una qualche maniera la bandiera gialla l'aveva rispettata. E poi, appena passata quella bandiera gialla che era mista a quella verde, ha ridato gas, cioè superato la zona dell'incendio, l'incidente, e ha ridato gas e fa la pole.
0: Da vecchio lupo di mare.
1: Sì, ma questo è anche significativo per dire quanto ne ha la Mercedes. Kimi Antonelli non è riuscito, perché lui si era presa la doppia bandiera gialla, era, diciamo, indietro rispetto all'incidente, e quindi non è riuscito a fare il giro, l'ultimo tentativo in maniera. Quindi questo cosa voglio dire? Che al di là della discussione regolare non regolare Russell, che però col rallentamento la Mercedes è riuscita a portarsi
0: a mettersi davanti a tutti.
1: Davanti a tutti, e questo è significativo, rispetto che probabilmente se arrivava anche Kimi Antonelli sul diciamo traguardo, può essere che anche lui avesse dei numeri, forse anche meglio di Russell. Se poi addirittura ci riusciva Verstappen, invece di perdere il controllo dell'auto, probabilmente finiva più o meno come è finito il Gran Premio d'Austria.
0: Allora, Gran Premio non brutto intanto, eh?
1: Sì, sì.
0: C'era questo spettro di grande fortuna di Russell, che anche durante il Gran Premio è comparso qua e là, perché ha avuto la grande fortuna di pittare sempre prima che uscisse la virtual.
1: Sì, è vero.
0: Quindi ha capitalizzato il suo vantaggio pur con un passo non irresistibile, non così più veloce degli altri, anzi neanche più veloce degli altri, semplicemente ha perso meno tempo possibile nelle situazioni di traffico da virtual safety car. Ce ne sono state due,
1: una brevissima, la seconda, no? E l'altra invece che ha consentito qualcuno di cambiare le gomme, ma anche Leclerc, fra virgolette, ne ha giovato della prima virtual safety car, perché è rientrato, era fuori per il pit stop quando si è innescata, e quando si è innescata praticamente è stato il momento in cui è tornato in pista e quindi ha avuto anche lui, fra virgolette, qualche vantaggio.
0: Ma nonostante questo Leclerc fa un weekend
1: molto negativo,
0: fa una bella qualifica,
1: è da un,
0: sì,
1: è da
0: però...
1: un po' che Leclerc non splende. Forse il più deluso ieri è stato Hamilton, perché dopo il risultato della Spagna si aspettava qualcosa di più, quindi anche lì io devo dire che avevo anche seguito durante la settimana, parliamo di Ferrari, di tutte quelle che dovevano essere le evoluzioni che la Ferrari portava in pista. Tra le tante, una poco citata ma da qualcuno molto sottolineata: i nuovi cerchioni posteriori della Ferrari, autoventilanti, non che gli altri non lo fossero, ma era stato migliorato, diciamo, l'autoventilazione per il raffreddamento della gomma, che non è una cosa secondaria, perché se tu riesci a raffreddarle, a tenerle più fresche, durano anche di più, no? A livello di prestazione. E quindi c'era, avevo visto un servizio di questi ingegneri che studiano, che dicevano che questo era, diciamo, un elemento che doveva dare vantaggi alla Ferrari. Poi c'è il discorso dell'ADO, come si chiama quello lì, che ti consente di fare dei miglioramenti, e non sappiamo a che livello sono i miglioramenti del propulsore Ferrari, però sembrava che dopo la Spagna, che era stato un buon segnale, l'Austria avrebbe confermato questi miglioramenti.
0: E invece è stato un bel passo indietro. Sulla gestione delle gomme possiamo dire che si è vista una certa differenza tra Hamilton e Leclerc. Hamilton è stato più bravo a gestirsi le gomme, pur trovandosi spesso nel traffico. Alla fine deve cedere nella battaglia per il quarto posto a Oscar Piastri,
1: sì.
0: Quindi alla fine chiuderà quinto, ma arriva comunque 20 secondi davanti al compagno di squadra Leclerc, in grande difficoltà, che non riesce proprio a tenere il passo nel momento in cui le gomme perdono di efficacia e si scaldano con le temperature mitologiche che ha fatto in Austria. E occhio al caldo, perché la prossima è Silverstone, che se non piove fa caldo anche lì, e poi c'è l'infilata europea estiva con Spa, pista che non ha bisogno di essere, sì, presentata, perché parla da per lei.
1: Di solito è sempre piovuto Spa, non so adesso com'è.
0: Sì, sì. Poi l'ampiezza del tracciato, il fatto
1: permette,
0: di
1: zona che piove, zona che non,
0: sì,
1: piove.
0: Di essere un tracciato tra virgolette con vincoli naturali veri, non, sì, uno di quelli progettati a tavolino col simulatore, che quindi ti garantiscono una certa uniformità sia nel manto stradale che nelle condizioni atmosferiche. Poi c'è l'Hungaroring in Ungheria, la pista che stressa la trasmissione e i freni più di tutte, quella con la velocità media più bassa del circuito per molti
1: anni. È stata anche quella che ha avuto la temperatura dell'asfalto più alta in assoluto, più di 52 gradi, ho sentito ieri che dicevano i commentatori, ma no, cioè nella passata edizione, poi chiaramente, quindi anche lì si presenta abbastanza caldo come clima. Poi vediamo quando sarà il momento come saranno le situazioni. E io vorrei dire anche, comunque, anche ieri si è rivisto ed era molto soddisfatto Verstappen.
0: Sì, una grande gara per lui. E la fortuna di Russell era intangibile completamente, non ci si poteva fare niente, ma il secondo posto di Verstappen vale oro, anche alla luce del ciocco in qualifica con l'ala bloccata.
1: Sì, e il Verstappen comunque in qualifica è riuscito a partire quinto, nonostante il ciocco che abbiamo, diciamo, documentato prima.
0: Dalla telemetria i tecnici Red Bull hanno spiegato che Verstappen non poteva fare assolutamente niente, perché in quel momento il suo anteriore era privo di carico, cioè l'ala era,
1: si era bloccata.
0: Bloccata in posizione apri tutto.
1: Sì, perché lì c'è, anche lì abbiamo le ali anteriori oggi che si muovono, quindi questo, quindi alla fine, diciamo, è stato più che un azzardo di Verstappen, un problema tecnico al monoposto. E poi che dire, Alonso ieri, no, perché anche Alonso sta attraversando un brutto periodo, anche se mi sembra che sia arrivato, no, a chiudere la gara, mi sembra, ho seguito questa gara, sì, in un bagno di sudore,
0: sì, quindi siamo accomunati, direi che è andata così per tutti. E, Alonso ha avuto grosse difficoltà anche lui con i freni, finisce ultimo,
1: tridoppiato,
0: sì, tre giri dalla vetta, con una situazione di gestione della temperatura dei freni non drammatica come quella della Cadillac, ma molto problematica. Io volevo spezzare una lancia a favore dei due poveri piloti Audi che arrivano sempre undicesimo e dodicesimo fuori dalla zona punti, sì, raccogliendo pochissimo. Se uno segue in modo distratto la Formula 1 e guarda solo i punti alla fine dei Gran Premi, pensa che l'esordiente Cadillac e l'esordiente Audi stanno andando più o meno uguale. No,
1: no,
0: non è così.
1: Non, cioè, è così per niente.
0: Diciamolo chiaramente, non è così che no. Perché Cadillac ha grosse difficoltà a... con la regola del 107% avrebbe difficoltà a qualificarsi. Negli anni 80, inizio 90, quando c'erano 30 macchine in griglia, c'era una scrematura delle prequalifiche per far sì che non ci fossero macchine troppo più lente delle altre. E la Cadillac in quel regime avrebbe rischiato parecchio. Ecco.
1: Ah, vero. Il primo è stato Bottas, che è arrivato ai box. E io ho visto una nuvola bianca di estintori e pensavo, beh, ha preso fuoco la macchina, no, erano i freni.
0: Sì, ma anche perché non è che, cioè, i piloti non sono mio cugino e un amico che va con le mini moto, no. Sono Bottas e Perez, che sono comunque gente che ha avuto,
2: gente che ha guidato,
0: che ha guidato, ha avuto dei sedili di livello, e dei punti mondiali ne hanno fatti un bel po'.
1: Sono stati scelti per quello, cioè casomai non sono più vincenti, ma sono esperti, e quindi metterti a posto, diciamo, una macchina per poter stare nell'ambito della Formula 1 erano sicuramente le persone più giuste.
0: Quindi, alla luce di questo, i due punti mondiali di Audi vanno rivalutati rispetto agli zero di Cadillac. Non raccontano la distanza che c'è tra i due progetti in questo momento.
1: È vero, questo è vero.
0: Anche perché in Audi uno dei due piloti è Nico Hülkenberg, vecchio lupo di mare, ma l'altro è il giovanissimo Bortoletto.
1: Sì. E c'è da dire che comunque poi arrivano anche davanti a delle scuderie che sono già più collaudate.
0: Ad Aston Martin sempre, a Williams spesso.
1: Quindi questo è un chapeau per l'Audi che uscirà da questa sfiga, perché, cavolo, sempre undicesimo, dodicesimo, sempre di un pelo fuori dalla zona punti. Meriterebbero, hai ragione te, qualcosa in più.
0: Tra l'altro l'ottimo piazzamento, era un sesto posto di Monaco di Hülkenberg, poi nel valzer di penalità date abbondantemente a gara finita lo ha portato fuori dalla zona punti anche quella volta. È stato anche molto sfortunato.
1: Sì, sì, è vero, c'è stata anche della sfortuna, hai ragione. E comunque è finita così. Il prossimo weekend ci sarà Silverstone, siamo in Inghilterra. E beh, lì sia Russell che gioca in casa, ma anche lo stesso Hamilton hanno delle ambizioni su quel Gran Premio, e poi vedremo.
2: Anche la McLaren,
1: anche la McLaren, insomma, è una. Non so come sarà il clima. Attualmente sarebbe stato un mezzo disastro, perché
0: sì,
1: arrivate ondate di caldo anche in Gran Bretagna.
0: Con le temperature attuali sarebbe stata una pista ancora più complicata.
1: C'è da dire che comincia a diventare un problema anche per il motorsport queste temperature, e i meno equipaggiati in effetti stanno soffrendo molto con queste ondate di calore. Gli altri probabilmente riescono ad affrontarla, hanno anche forse più esperienza, però queste ondate di calore io penso che siano una grossa difficoltà anche per il motorsport. Volevi dire qualcosa anche sulle moto?
0: MotoGP, cade Bezzecchi, sfortunato anche lui un po' in questo periodo. La gara interessante, vede, da un lato ci conferma i valori in campo visti recentemente, cioè l'Aprilia va troppo di più degli altri. è esotico che le due Aprilia che fanno prima e secondo sono le Aprilia del team Trackhouse, il team americano di Aprilia, non...
2: Ma avendo un giapponese, ho letto bene.
0: Sì, sì.
2: È il settimo giapponese della storia che riesce a vincere nella classe regina.
0: Nella classe regina, sì, è vero, perché la grande scuola motociclistica giapponese ha avuto la sua golden age nel tempo dei Fantini.
2: Quando noi eravamo ragazzi.
0: Dei Fantini, piloti molto piccoli, sulle moto due tempi,
2: completamente matti, completamente matti.
0: Sì, sì, sì, un grande livellamento tecnico dove proprio la singola sportellata premiava magari più della pulizia della linea di percorrenza
2: che
0: del
2: tempi,
0: curvone. Bei tempi. A Yogura, bella vittoria davanti a Raul Fernandez, altro giovane pilota molto interessante. Subito dietro Martin sull'altra Aprilia, quella ufficiale, che diventa proprio a discapito del suo compagno di squadra Betts il nuovo leader del mondiale. Ducati arranca, no, in realtà capitalizza quello che riesce a capitalizzare. Meno belle le Ducati ufficiali, Bagnaia e Marquez. Marquez tiene, in realtà fa una gara solida di tenuta, vedendo che non avrebbe potuto vincere.
2: Ma mi confermi che per l'anno prossimo ci abbiamo Pedro Acosta sulla Ducati?
0: Sì, la coppia Ducati ufficiale diventa Marquez Acosta e mi gasa parecchio.
2: Quante botte gli dà? Tu hai idea di quante botte prenderà Marc Marquez da Pedro Acosta? Perché io sì.
0: Secondo me,
2: io so che ne prenderà tantissime.
0: Secondo me in questa fase della sua carriera Marquez ha già la solidità necessaria da... Allora, non arrivo a dire gioire della vittoria del compagno, ma da rivendicarsi anche il ruolo di chioccia del compagno.
2: Tutto questo vuol dire che Pedro Acosta gli romperà le ossa.
0: È molto veloce, è istintivamente molto veloce.
2: Posso dire che gasa.
0: È bellissimo da vedere, gasa da matti. E noi lo vediamo così quest'anno, perché KTM è in crisi nerissima.
2: Immagino sono Ducati magari un po' ripresa.
0: KTM è stata acquistata dopo una crisi di sovrapproduzione legata soprattutto alle e-bike, che hanno riempito i piazzali con prodotti di enorme qualità, costosissimi, non competitivi, con prodotti cinesi che magari sono appena inferiori di qualità ma costano un quinto.
2: Esatto.
0: Questo ha spezzato la realtà produttiva austriaca di KTM, che è stata acquisita da Bajaj, gruppo motociclistico indiano, di quelli che lavorano sulla quantità. Però fino adesso è stata un'acquisizione a livello finanziario, ma non c'è nessuna integrazione sulle linee di produzione, okay, o sul concetto di identità di marca, non c'è niente, c'è solo ho messo i soldi per salvarti. Adesso arriviamo in fondo. Il settore motorsport ha diminuito tantissimo l'investimento dalla nave madre ed è comparso un piccolo marchietto Bajaj sul cupolino anteriore delle moto. KTM è un progetto molto equilibrato, ma in termini di potenza paga tantissimo a Ducati e ancora di più ad Aprilia in questo momento. Quindi quando vediamo Acosta che ci dà, ricordiamoci che sul dritto le prende da tutti,
2: da chiunque, anche da una Ducati non in forma come negli ultimi anni.
0: Intanto Bagnaia va in Aprilia.
2: Esatto.
0: Così.
2: Che fosse una bella moto.
0: Perdendo per il giovanissimo, molto interessante, fa secondo posto dietro Ogura in questa gara, il giovanissimo Fernandez. Attenzione, perché è poco lungimirante forse questa scelta di Ducati. Raul Fernandez, secondo me, lo dovresti tenere
2: però,
0: caro almeno un altro
2: però
0: anno.
2: Però Acosta è tanta roba.
0: Però sì, Acosta è tanta roba, a me piace molto.
2: Tanta,
0: sì,
2: tanta,
0: sì,
2: tanta,
0: sì,
2: roba.
0: Sì, sì.
3: Andrea Acosta? Finita la parentesi sui motori, ultimi minuti insieme, poi ci salutiamo e ci risentiamo lunedì prossimo. Un po' di notizie dal mondo del calcio. Allora, saltano ovviamente qualche CT e le squadre eliminate dai mondiali. Si è dimesso quello della Scozia, Clark, e si è dimesso anche quella della Corea del Sud, malissimo. Addirittura il capo dello Stato coreano l'ha insultato pesantemente, oscurato pure il volto nelle televisioni coreane, proprio mandato via. Poi, sempre sul fronte allenatori, è arrivata l'ufficialità di Juric al Monza.
2: Ma non ci posso credere.
3: Nuovo allenatore del Monza.
2: Ma come cazzo è possibile?
0: In un motore che generatore ha possibilità infinite, io non avrei mai assunto.
2: Parlando di nuovi allenatori e nuove squadre, invece è
3: molto peggio Gattuso alla Lazio.
2: No, Gattuso alla Lazio è peggio.
0: Sì, anche secondo me. Anche, sì, secondo me.
2: Perché almeno Juric a Verona ti aveva fatto avere un minimo idea del
3: troppo. Pesante quello che state dicendo.
2: No, ma figurati, ma Gattuso è proprio il paraculato per eccellenza. Non ha mai prodotto nulla nella sua carriera da allenatore, mai, zero, niente. Eppure c'ha già un curriculum con Napoli, Milan. Valencia,
3: ha vinto una Coppa Italia col Milan,
2: vai a cagare
3: col Napoli,
2: dai,
3: però ha vinto.
2: Parlando di gente seria invece di mosse, mosse serie,
3: era l'anno del 2021,
2: due nomi su tutti, parliamo di calcio serio, no, di Gattuso che è solo un baracolato pure lui. Due mosse fenomenali in Serie B. Innanzitutto Lovisa, il giovanissimo direttore sportivo, il trentenne fenomenale, firma per il Sud Tirol e come prima cosa che fa porta Costanzini in panchina. Costanzini è quello del Miracolo Mantova che giocava a calcio più o meno come il PSG di Luis Enrique,
3: giocatore anche tanti anni
2: no,
0: Cisina,
2: parlo allenatore, parlo della sua idea a calcio, il calcio che ha prodotto a Mantova l'allenatore è uno delle squadre, uno dei progetti più belli visti negli ultimi anni, il Mantova di Costanzini, il Catanzaro di Pivarini, questi progetti qua, e quindi questo è già un nome che tu ti devi tenere e seguire bene. Lovisa a Bolzano sul Tirolo come direttore con Costanzini in panca è una bella chiamata. Il Catanzaro sostituisce il fenomenale Aquilani che è andato a Sassuolo con Marco Turati, giovane.
3: Anno, scusami, primo anno dopo Carnevali che è andato alla Juventus.
2: Il primo anno dopo Carnevali.
3: Sarà interessante vedere.
2: Con un bel gioiello in panchina, speriamo che lo sappiano supportare.
3: Se rimane anche competitivo il Sassuolo, perché Carnevali comunque.
2: Il Catanzaro lo sostituisce con Marco Turati, giovanissimo e mi dicono, da quello che ho potuto capire, ultra offensivo allenatore del Siracusa l'anno scorso, dove ha dato un po' di spettacolo. Catanzaro che quindi continua nella sua linea di cercare allenatori
0: giochisti,
2: spregiudicati, giovani, e anche lì lavora un ottimo DS che è Ciro Polito. Questa è gente che ci sa fare, è gente che proprio sa lavorare bene, giovani, preparatissimi, moderni, coraggiosi nelle idee, ti vanno a cercare la Turati in Serie C, quindi questi sostituiscono il miglior allenatore della Serie B dell'anno scorso con un trentenne che arriva dalla Serie C. Mi spiego qual è l'idea, il cui coraggio che tante volte chiediamo soprattutto alle serie A, alle società insomma di categorie superiori. Ma parliamo delle cose più importanti di tutte, e cioè la US San Benedetto.
0: Oh, okay, campagna abbonamenti partita. Allora,
2: voglio dire questa cosa qua, dovreste tutti voi, anche quelli che ci ascoltate, farvi l'abbonamento alla Samb, perché la campagna abbonamenti della Samb di quest'anno è commovente, c'è di mezzo la poesia.

0: se ne dice tante. Lui però ha detto: al momento siamo io e mio fratello, qualsiasi novità, qualsiasi cosa vi facciamo sapere.
1: Io a livello finanziario temo sempre che le piazze molto calde non attirino gli investitori che vogliono fare
0: i fenomeni,
1: cioè chi vuole fare il fenomeno prende il Südtirol o...
0: esatto, non prende la Samba.
1: No,
0: ma va bene così, siamo benissimo così.
2: E ragazzi, dobbiamo salutare, ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Dai.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
7: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.

0: Popolare Network.
1: Il terremoto in Venezuela, sono le ultime ore per trovare ancora

0: Qualche sopravvissuto si scava tra le macerie. Nel giornale radio la testimonianza dalla Gaira, la città più colpita, sembra una zona di guerra, dice Medici Senza Frontiere. L'Iran smentisce colloqui in settimana con gli Stati Uniti. I due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi. Oggi a Muscat, Iran e Oman si sono incontrati per parlare della gestione dello stretto di Hormuz al centro del braccio di ferro tra Washington e Teheran. Oggi 22 città da bollino rosso in Italia per il caldo, domani saranno 25. Il picco di calore è nel nostro paese, mentre in Francia l'anticiclone si allontana, ma si tratta di una tregua. L'emergenza climatica rimane e le ONG denunciano l'Italia non ha ancora presentato il piano sociale per il clima. 12.33, buongiorno, il giornale di Popolare Network. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie. A 4 giorni dal terremoto che ha colpito il paese sono le ultimissime ore per salvare i dispersi, più di 50.000. Le vittime sono per ora almeno 1.450, ma è un numero che crescerà con il procedere delle ricerche. La Guaira, il luogo più colpito, dove si trova il principale porto del paese, è una città fantasma. E nella capitale Caracas gli ospedali dove arrivano i feriti sono allo stremo. Dalla Guaira ascoltiamo la testimonianza di Andreas Spaet, direttore dei programmi di Medici Senza Frontiere in Venezuela.
1: La Guaira sembra una zona di guerra. Ne ho viste tante nella mia carriera dentro Medici Senza Frontiere e davvero sembra una zona di guerra. Per esempio, le persone si trovano nello stadio sotto a un tendone e c'è un impianto per il trattamento dell'acqua che ha installato la Croce Rossa Internazionale. Quando siamo arrivati all'ospedale era molto affollato, non come il giorno prima. C'erano un sacco di persone nel cortile che aspettavano di essere curate. Oggi meno. È una buona notizia per l'ospedale, ma una cattiva notizia in generale, perché significa che la maggior parte delle persone recuperate è già stata curata, o almeno molte di loro. Ora si parla di più cadaveri in arrivo. Quando abbiamo lasciato l'ospedale è arrivato un grosso camion con diversi corpi senza vita ed è stato davvero toccante. Treated or a lot of them, and now we're talking about more coming in of dead people. When we left the hospital, there came a big truck with several dead body people, so it's quite touching.
0: Dopo le indiscrezioni sull'incontro tra Stati Uniti e Iran domani a Doha, in Qatar è arrivata poco fa la smentita di Teheran. Non sono previsti colloqui tecnici delle due delegazioni per questa settimana, ha detto il Ministero degli Esteri iraniano alla TV di Stato. La notizia di un incontro non era stata confermata finora né da Washington né da Teheran. Nessuna smentita invece da parte iraniana sul fatto che dopo le tensioni di questi giorni i due paesi avrebbero concordato di sospendere i raid reciproci, come riportato da diverse testate internazionali. A Muscat intanto oggi le delegazioni di Iran e Oman hanno tenuto il primo incontro sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. È proprio su Hormuz che si è svolto il braccio di ferro tra i due paesi in questi giorni. Sulla posta in gioco per Teheran ascoltiamo l'analista Nima Baeli.
2: Non sono, a mio parere, scaramucce temporanee, perché l'Iran sta cercando di tenere il punto, avere un controllo sullo stretto di Hormuz, un controllo sancito da questo accordo, e che quindi in questa prospettiva potesse applicare non pedaggi in quanto diritto internazionale glielo vieta, ma delle tariffe di assicurazione e di sicurezza. Ed è da lì che parte questo doppio attacco che è successo nei giorni scorsi su due petroliere che erano passate su questa tratta meridionale senza chiedere il permesso alla marina militare iraniana. Dall'altra parte gli Stati Uniti invece hanno risposto in maniera forte attaccando siti militari su quel tratto di mare e gli iraniani hanno risposto poi con attacchi sulla base militare statunitense nel Bahrain. Ma questo braccio di ferro probabilmente da un punto di vista di Teheran non conviene e non a caso è uscito sempre nei giorni scorsi una dichiarazione attribuita alla guida suprema molto critica nei confronti di questo accordo. Io vedo difficile che gli iraniani abbandonino la deterrenza su Hormuz in attesa di questo sblocco di sanzioni che probabilmente non avverrà così come scritto nel memorandum d'intesa.
0: La guerra tra Stati Uniti e Iran e i frequenti attacchi che hanno riguardato gli alleati americani nella regione stanno spingendo i paesi del Golfo a un riposizionamento internazionale, ci dice la nostra collaboratrice Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio Oriente.
3: I paesi che avevano già sottoscritto gli accordi di Abramo, cioè gli Emirati Arabi Uniti, Bahrain, in modo però molto sfumato, Kuwait, si posizionano in qualche modo a spingere la comunità internazionale a formare una coalizione per probabilmente una questione di difesa delle proprie strutture, ma lo stesso problema ce l'ha a maggior ragione il Qatar, per esempio, ce l'avrebbe a maggior ragione l'Arabia Saudita. Quei paesi che sono sempre stati alleati degli Stati Uniti si avvicinano molto di più all'Iran, paradossalmente. Lo hanno già fatto e soprattutto fanno molte perplessità sul vecchio alleato statunitense, per cui hanno scelto alcuni, come appunto il Qatar, di mantenere una posizione centrale nei dialoghi diplomatici, oppure l'Arabia Saudita, che si dà da fare facendo una serie di accordi da una parte con la Turchia, dall'altra con il Pakistan, quindi rinforzando un asse regionale molto locale ma importante che sia per l'esterno e che comunque dialogherà con l'Iran, ma sarà alternativo alla dominanza di Israele, degli Stati Uniti e la ragione, e arriva anche in Europa a dire agli europei: guardate che forse è meglio che anche voi vi allontanate dagli Stati Uniti. I classici alleati del Golfo, che tra l'altro ricordiamo sono i paesi che per primo Trump ha visitato nella sua prima missione estera nella seconda presidenza, hanno capito che non ci guadagnano niente, se non molto poco, a pensare di avere come alleato principale gli Stati Uniti.
0: Le temperature calano nell'Europa settentrionale, a Parigi, una delle città che hanno subito di più il caldo. Oggi la minima è di 16 gradi, la massima sarà di 27. L'anticiclone si sposta a est. In Italia invece il culmine è del caldo in queste ore. Le città da bollino rosso oggi sono 22, domani e dopodomani saranno 25, soprattutto al nord. In Europa con questa ondata di calore sono morte 1300 persone, dice l'OMS, che lancia l'allarme su un continente che non è attrezzato per questa crisi climatica. In Italia e abbiamo un governo che non fa nulla, guidato da una ideologia negazionista, e le ONG questa mattina denunciano: è passato un anno da quando l'Italia avrebbe dovuto trasmettere a Bruxelles la versione definitiva del piano sociale per il clima, a oggi però il documento non risulta ancora formalmente presentato. In Italia non è solo la politica a minimizzare. Anche i media in larga misura non usano un linguaggio corretto per descrivere cosa sta accadendo, ci dice Silena Baino, ambientalista che fa parte del Coordinamento Nazionale Giovani di Lega Ambiente.
4: Per esempio la parola crisi climatica viene detta veramente poco spesso. Se noi finiamo per ascoltare programmi dentro una qualche, non so, bolla di realtà che sono un po' più attente, è facile. Però giusto ieri ne parlavo con un'altra amica attivista sempre per l'ambiente, che invece diceva no, assolutamente no. Che se noi guardiamo, quindi parola crisi climatica spesso non utilizzata, viene invece utilizzato per esempio il caldo anomalo, il caldo sopra la norma, ed è molto particolare questa espressione, perché quando noi parliamo di caldo anomalo noi diciamo che non è conforme alla norma, e la percezione è un po' che venga utilizzato per dire, per darci la sensazione che questa cosa finirà, che ci sarà un momento in cui torneremo invece alla nostra norma, che è la temperatura dell'estate che abbiamo vissuto fino a un po' di anni fa. Invece la norma è esattamente questa ormai, ed ormai è ben sicuro, non ci sono dubbi che ogni estate sarà sempre più caldo.
0: A Melano stamattina ha aperto il primo pezzo di una pista ciclabile, quella sul ponte della Ghisolfa, nel quadrante nord-ovest della città. È uno dei progetti nati dal basso, più richiesti da chi si sposta in bicicletta in quella zona, e soprattutto uno dei più attesi. La prima raccolta di firme era stata 8 anni fa, i lavori sono iniziati nei mesi scorsi. Per completarli ci sarà ancora però da aspettare. Sentiamo Luca Parena.
5: Poche centinaia di metri di asfalto rosso delimitate da un cordolo. A percorrere le sono persone in bicicletta, in monopattino o in bicicletta elettrica. Ci sono voluti anni, ma da oggi un primo pezzo del ponte della Ghisolfa, al confine tra i municipi 8 e 9 di Milano, può essere attraversato su un percorso ciclabile separato rispetto alla carreggiata. Di tanto in tanto qualche ciclista che passa accanto al traffico di auto ancora lo si incrocia. Sarà la forza dell'abitudine, anche quando comporta dei rischi in più. Per arrivare a questo passo iniziale ci sono voluti 8 anni di flash mob e proteste di comitati attivisti. I primi beneficiari sono soprattutto persone che in questa parte di città ci passano quasi tutti i giorni.
6: Ti devi fare il pezzo più pericoloso ancora senza ciclabile.
7: L'ebbrezza che c'è da quel tratto lì a scendere con l'aria nei capelli e la sensazione che non morirai è bellissima.
8: mi sembra che abbiano cercato di fare un lavoro velocemente, fatto male. Detto questo, molto meglio così che quando ti passano le auto vicino.
9: Di solito valicavo il ponte sul marciapiede, sono favorevolmente soddisfatto dopo tanti anni finalmente.
5: Attorno a questo progetto si sono aggrovigliati molti dei nodi che spesso finiscono per scoraggiare la partecipazione dal basso alle iniziative per la collettività. Un bando pensato dallo stesso Comune di Milano per coinvolgere i cittadini ha impiegato anni prima di cominciare a diventare realtà. Mancano i soldi, ci sono questioni tecniche da risolvere, è stato detto a lungo. Ora i lavori dovrebbero finire all'inizio del prossimo anno, ma c'è chi dice che ci crederà solo quando la pista ciclabile sarà conclusa per davvero.
0: Il coordinatore di Forza Italia Tajani questa mattina ha dato una non risposta, che gli chiedeva se Vannacci debba stare nella coalizione di centrodestra. Ha deciso lui di stare fuori, vota contro il governo, una scelta sua, ha lasciato lui, ha risposto Tajani, e sull'ipotesi che il centrodestra perda le elezioni per l'emorragia di voti vannacciani ha detto: noi non vogliamo perdere le elezioni, si vuole vincere con coerenza, non è una questione di Vannacci o non Vannacci. A destra Vannacci sta portando scompiglio, la sua popolarità crescente potrebbe essere un problema elettorale. Ieri Salvini lo ha attaccato apertamente. Da Roma, Anna Bredice.
10: Salvini a Rimini con i giovani della Lega, Vannacci a Vicenza in un'iniziativa di solidarietà per il gioielliere che attende la conferma di una condanna per aver ucciso i rapinatori mentre scappavano dopo il furto. Uno di quei temi che Salvini ha sempre utilizzato come cavallo di battaglia, l'autodifesa a colpi di arma da fuoco, di cui ora Vannacci però si appropria. Una circostanza quindi che fa capire quanto i due partiti si inseguono e competono tra loro. Salvini che si sente tradito e Vannacci forte dei sondaggi, alcuni dicono anche con numeri a due cifre. Vuole dare le carte non solo alla Lega ma anche a Giorgia Meloni. Il discorso di Salvini a Rimini è stato tutto campo, non solo perché al momento sbatte la porta in faccia a Vannacci. Una delusione umana, mi ha fregato una volta, non mi frega più, quindi nessuna alleanza, dice Salvini. Vannacci però si dimostra sicuro di sé, convinto che la destra meloniana alla fine sarà costretto ad imbarcarlo nella coalizione. Se Meloni mi vuole chiamare, al mio numero, dice. Salvini conferma che rimane al suo posto, vede all'orizzonte le elezioni e chiede ai governatori e ai sindaci, quindi a Fedriga e Zaia per primi, di stargli a fianco e non dietro. Una formula un po' vaga però, che non dice molto su quello che invece Zaia vorrebbe: una Lega al nord più forte, un partito meno nazionale e i governatori con un ruolo maggiore nel partito per provare a cambiare rotta. Del ponte Salvini non ne parla più, resta ministro dei trasporti, ora con le ferrovie che hanno pagato con il licenziamento dell'amministratore. Cercherà così di navigare a vista fino al voto, prenotandosi al prossimo governo, promette il Ministero dell'Interno. Piantedosi quindi per ora è salvo. Linea allo studio.
0: 12.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 15.30. Buon ascolto.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Popolare Network.

0: soon.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Coli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi, parliamone insieme. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: affittati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
5: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
6: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
7: Hai 300 scalini!
8: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
7: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
4: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
6: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
7: Ambulance.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, alle 15.30, le notizie di Popolare Network. In Germania, in un centro giovanile in Sassonia, c'è stata una sparatoria dove sono stati uccisi 5 adulti, 2 i fermati. Cosa sappiamo finora? In diretta da Berlino, Walter Raue.
2: Sì, la sparatoria è avvenuta in un centro giovanile, la Dankerstraße a Stade, una cittadina di 50.000 abitanti, 40 chilometri ad ovest di Amburgo. Intorno alle 13.45 un uomo ha improvvisamente aperto il fuoco, uccidendo 5 persone e ferendone un numero ancora imprecisato di altre. Sul posto sono accorso subito ingenti forze della polizia che, secondo prime ancora sommarie ricostruzioni, sono riuscite a bloccare e ad arrestare 2 persone, una delle quali sarebbe proprio lo sparatore. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, sulla piattaforma X non ci sarebbe attualmente più alcun pericolo, anche se l'intera zona rimane presidiata. Nel frattempo sono arrivate nuove informazioni sul luogo, teatro della terribile sparatoria. Si tratterebbe di un centro di accoglienza e di rifugio per giovani madri e giovani donne incinte. Non è quindi da escludere che si tratti forse anche di un femminicidio compiuto da un possibile compagno o marito di una delle ospite del centro, ma è solo un'ipotesi. Secondo quanto ha comunicato la polizia, fra le vittime figurerebbero solo persone adulte, fortunatamente nessun bambino.
1: Grazie Walter Raue da Berlino.
3: Non è ancora chiaro se quando riprenderanno i negoziati Stati Uniti-Iran. Sulla questione c'è un discreto grado di confusione. Donald Trump ha detto che i colloqui saranno domani a Doha, in Qatar, e la Casa Bianca ha fatto sapere che lato americano ci saranno Witkoff e Kushner. Teheran però ha negato siano in programma incontri su questioni tecniche questa settimana. Fino a ieri Washington e Teheran si sono attaccate reciprocamente nella zona del Golfo.
1: Un attacco russo in Ucraina ha fatto 5 morti e oltre 20 feriti a Dnipro, nel sud-est del paese. Diversi feriti sono in condizioni gravi. Un missile è caduto in una zona dove ci sono molte attività commerciali. Nelle ultime ore ci sono state vittime anche nella regione di Zaporizhia.
3: Andy Burnham, che a breve potrebbe diventare il primo ministro britannico, ha detto che il paese ha bisogno di un notevole grado di decentralizzazione, con decisioni che non dovranno più essere prese solo a Londra. Nel suo primo discorso programmatico dall'annuncio di dimissioni da parte di Keir Starmer, Burnham ha anticipato che se dovesse ottenere la guida del governo aprirà degli uffici a Manchester nel nord.
1: Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata alle ondate di calore. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani 30 giugno e mercoledì 1 luglio il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane da nord a sud su 27, lo rileva l'ultimo bollettino del Ministero della Salute.
3: Un agricoltore di 34 anni è morto in seguito a un incidente agricolo avvenuto questa mattina nelle campagne di Città Sant'Angelo, provincia di Pescara, nei terreni di un'azienda. Il giovane, originario del Pakistan, attorno alle 6 era alla guida di un trattore gommato che, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe ribaltato travolgendolo. La morte per ribaltamento del mezzo è uno degli incidenti più comuni in agricoltura.
1: A Napoli è in corso la requisitoria del pubblico ministero Alessandro Milita al maxi processo per le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere di Caserta il 6 aprile del 2020, procedimento giudiziario che vede imputate 105 persone, quasi tutti agenti penitenziari, funzionari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e medici dell'ASL. Quando vedemmo i video delle violenze restammo sconvolti, sono abituato per professione a vedere scene di violenze, omicidi, pestaggi, ma non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere da parte di servitori dello Stato. Eppure sin da subito si fece di tutto per depistare le indagini, sono state le dure parole del PM. La requisitoria proseguirà per altre 7 udienze e poi si riprenderà a settembre. 15.34 alle 17.30 la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
0: Popolare Network.

che pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei Brazorf, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non provo niente, né affranto né triste. Corro a casa a farne un meme, mi sento in ritardo.

il suono della fede che si sfalda, io zitto e fermo come la guardia con l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat, la parete frana e già mi manca l'aria, e per cavarmela che soffoco la rabbia, sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan, e per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma, e finirò nel manicomio ad Arkham, e per difendermi dall'odio che ho letto in certi commenti, vomitati con due dita come da ubriaco, e per un male che ha ridotto gli amici e i parenti a pezzi, serviva di stacco a ricomporre il puzzle.

la tenebra non penetra nella corazza. Non riesco a riconoscere la luce, ho perso la mia fiamma. Perché la vita va affrontata, un tempo ridevo fino a strozzarmi.

0: Conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità.
1: Ah.
2: E poi che mi dia fiducia.

0: Via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
2: Hai 300 scalini, spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
10: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Lunedì 29 giugno, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella. Bentrovate, bentrovati a What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Oggi è il 29 giugno ed è segnalata, almeno a Bologna, come la giornata di picco dell'ondata di calore che stiamo attraversando. Oramai qua non si capisce più la temperatura reale, quella percepita, sicuramente molto sopra i 30 gradi, direi che siamo oramai anche ai 40. Ma noi ci siamo e in questo inizio di settimana inauguriamo la programmazione, diciamo così, estiva di Radio Città Fujiko, il palinsesto estivo. Quindi questa trasmissione cambierà leggermente format, ci sarà sempre una prima parte con approfondimenti su temi di attualità e politica, poi arriverà sempre il giornale radio curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo alle 17:30. Nella seconda parte però non avremo più la rubrica Topico, ma avremo ancora approfondimenti, focus su alcune notizie. Quello che non cambia è il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi, che è e rimane il 333 180 9494. E allora, siccome c'è un elefante nella stanza che è questa ondata di calore e questa crisi climatica, non faremo come i TG nazionali che fanno finta che non esista, ma ne parleremo. Ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, affrontando ad esempio il tema delle disuguaglianze climatiche, cioè delle disuguaglianze economiche e sociali che si riverberano anche nelle modalità con cui le persone possono mettersi al riparo dalle temperature estreme, in questo caso, e ovviamente sono modalità diverse a seconda della disponibilità economica. Ma oggi invece ci concentreremo sul tema dell'energia, perché la questione energetica, anche nel tentativo di adattarsi e resistere a questa ondata di calore, è un tema molto centrale che rischia di essere un vero e proprio boomerang. Ne parleremo fra poco, ne parleremo appunto con un esperto, poi ragioneremo insieme, sempre sul filone di questa ondata di calore, sulla possibilità di dare risposte collettive, non individuali, al problema, e infine nella seconda parte analizzeremo il sistema di sviluppo che ci ha portato fino a qui e che ci porterà ancora di più a schiantarci. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e lo facciamo dando alcune notizie. L'ondata di calore che sta attanagliando l'Europa ha un impatto anche sui consumi energetici. Nei territori di Milano e Torino da giorni si registrano blackout dovuti all'impennata dei consumi energetici legata all'utilizzo diffuso di condizionatori. La Francia ha dovuto sospendere la produzione energetica in alcune centrali nucleari perché l'acqua utilizzata per il raffreddamento degli impianti proveniente dai fiumi è troppo calda. In altre parole, attualmente gli strumenti per difendersi dall'impatto della crisi climatica non sembrano adeguati e il paradosso è che rischiano di aggravarla dal momento che in molti paesi la stessa produzione energetica è realizzata con combustibili fossili che emettono gas climalteranti. E dunque questo il ragionamento, anche se come dire abbiamo la disponibilità economica di installare climatizzatori per fronteggiare l'ondata di calore, cosa che non tutti possono permettersi, ma qualora avessimo le risorse forse rischiamo di andare ad aggravare il problema perché molta della produzione energetica in Italia, in particolare il 59%, è ancora proveniente da fonti fossili. Il tema dell'energia è un tema centrale quindi anche nell'affrontare questa crisi climatica, in particolare se aumenta il fabbisogno perché d'estate dovremo ricorrere sempre più ai climatizzatori, dobbiamo interrogarci anche su come coprire questo fabbisogno e in particolare quello che serve è energia pulita, energia rinnovabile. Dunque questo è uno dei temi che va affrontato anche attraverso il fatto che una risposta di questo tipo chiama in causa ovviamente anche la politica per gestire in modo collettivo e non individuale, alla si salvi chi può, la questione. Ad esempio attraverso uno strumento che è quello della comunità energetica. Di questo tema abbiamo parlato con Leonardo Setti, che è ricercatore dell'Università di Bologna ed è presidente dell'Associazione Centro per le comunità solari. Allora direi di ascoltare subito la sua prima riflessione.
1: È chiaro che in questo momento siamo in una fase di una sorta di adattamento al cambiamento climatico che ci obbliga ad accendere i condizionatori se vogliamo sopravvivere e questo sovraccarica le reti, specialmente le reti di alta tensione che portano energia poi verso le case, le imprese eccetera eccetera. Per cui i fili a quel punto si scaldano, non riescono più a disperdere calore perché tutta l'energia è centralizzata e quindi questo porta inevitabilmente a questi blackout che sono poi momentanei, però ci sono.
0: Dunque la questione energetica nella crisi climatica, ci serve più energia ovviamente per attrezzarci contro in questo caso il caldo estremo, però si rischia di generare un paradosso perché se la produzione di questa energia contribuisce a emettere gas climalteranti il problema si aggrava.
1: Assolutamente, questo è quello che diceva Einstein, non si può risolvere un problema utilizzando gli strumenti che l'hanno generato, quindi chiaramente perché non facciamo altro che peggiorare. Per cui certamente dobbiamo uscire da quegli strumenti che ci hanno portato qui e pensare a nuovi strumenti e a nuovi sistemi di gestione.
0: Nei giorni scorsi qui in radio abbiamo riflettuto anche sulle disuguaglianze climatiche, cioè al momento insomma chi ha risorse economiche può anche difendersi da questo caldo, chi non ce l'ha lo deve patire. Abbiamo visto che anche secondo l'OMS sono morte 1300 persone collegate a questa ondata di calore. Voi da tempo invece pensate a una soluzione collettiva.
1: Il problema grosso della rete elettrica è che se continuiamo a produrre energia elettrica attraverso grandi impianti, che siano poi rinnovabili, che siano non rinnovabili, diciamo sono sempre sistemi centralizzati di produzione, inevitabilmente andremo incontro a queste problematiche e queste problematiche diventeranno sempre maggiori, perché il problema non è fare tante centrali, no? È che se quei fili comunque si scalderanno anche se abbiamo le centrali in attività e quindi potenzialmente che possono lavorare, il problema è che l'energia comunque si fermerà, costerà sempre tanto e i blackout non li eviteremo. Quello che noi stiamo cercando di fare ormai da 20 anni, perché il nostro progetto parte nel 2005, cioè quello delle comunità solari, è quello di produrre l'energia a livello locale, perché attraverso la produzione locale utilizziamo la rete di bassa tensione, quindi questi fili che devono trasportare meno energia rispetto a quella che devono trasportare i grandi fili delle grandi centrali, non vanno a subire diciamo il problema del surriscaldamento e quindi dei blackout. Per cui in realtà se noi riuscissimo a spostare tutta la produzione e il consumo a livello locale, cioè a chilometro zero, cioè come pensiamo all'ortofrutta quando ragioniamo a chilometro zero, diventerebbe tutto molto più resiliente, molto più facile e molto meno costoso.
0: C'è un aspetto quindi tecnico che ci ha spiegato, ma c'è anche un aspetto solidale in queste comunità.
1: È automatico, cioè nel senso che quello che noi stiamo proponendo oggi a livello nazionale, io già una proposta che tra l'altro il ministro Pichetto Fratin ha già sulla sua scrivania, è che l'energia che viene condivisa all'interno delle cabine secondarie, cioè lì dove naturalmente l'energia che i nostri impianti fotovoltaici producono, mettono nella rete, fanno consumare, diciamo, e mettono a disposizione alla comunità, questa energia dovrebbe essere trattata in maniera diversa rispetto all'energia della grande rete di distribuzione. Quell'energia dovrebbe costare ai cittadini molto meno, perché è un'energia che producono e si consumano da soli, quindi è sostanzialmente una sorta di bene comune o bene di comunità. Quindi dobbiamo cominciare a ragionare l'energia come un bene di comunità, e non è poco, perché considerate che negli ultimi 20 anni, cioè da quando abbiamo cominciato a fare le rinnovabili moderne, questo bene di comunità, cioè questa energia che noi condividiamo, oggi è già salita a 2 milioni di impianti che danno energia a 36 milioni di utenti, cioè tutti gli utenti che sono presenti nella rete elettrica italiana. Noi questa energia è qualcosa che corrisponde a circa 30 terawattora, che dirà poco alle persone che non conoscono molto la rete, ma è già un terzo dell'energia rinnovabile che abbiamo installato negli ultimi 20 anni, e l'hanno fatto i cittadini, le imprese sui loro tetti, e la stanno già condividendo con tutti quelli che sono in prossimità degli impianti. Quindi noi dobbiamo oggi prenderne atto e fare in modo che la legge nazionale, il mercato elettrico, riconosca questa energia di condivisione e la consideri un bene di comunità, cioè un bene comune, per permettere ai cittadini di avere un'energia che costa meno e diventi fruibile a tutti.
0: Lei citava un dato, appunto questi 30 terawattora, qualora questo modello si estendesse, a quanto si può arrivare più o meno?
1: La cosa buffa è questa: se voi oggi prendete per esempio le 6.000 paleoliche che ci sono in Italia, le 6.000 paleoliche producono qualcosa come 22 terawattora. I 2 milioni di impianti fotovoltaici che le persone hanno messo sui loro tetti, piuttosto che sulle imprese, eccetera, eccetera, corrispondono a 30 terawattora. Cioè, quindi produciamo di più sui tetti rispetto alle paleoliche. Ma con una piccola differenza, che se volessimo raddoppiare, allora per raddoppiare i 22 terawatt di eolico dobbiamo fare altre 6.000 paleoliche, quindi dobbiamo, come dire, raddoppiare la quantità che abbiamo installato. Se invece vogliamo raddoppiare il numero di tetti, noi dobbiamo pensare che abbiamo convinto con quei 2 milioni di impianti soltanto il 4% degli utenti. Quindi se noi coinvolgessimo un altro 4% degli utenti, avremmo già raddoppiato, saremmo già a 60 terawattora, ben di più del raddoppio che faremo con le paleoliche. Così come i grandi impianti fotovoltaici a terra, se noi pensiamo oggi a 1500 impianti fotovoltaici a terra, che rappresentano complessivamente 11 terawattora, quindi un terzo di quello che fanno le persone sui tetti, se volessimo raddoppiarlo dobbiamo fare altre 1500 impianti, e sarà un percorso abbastanza complicato, difficile da accettare. Dall'altra parte abbiamo solo convinto il 4% degli utenti, quindi basterebbe convincere un altro 4% e siamo soltanto fermi a 8-10% di tutti gli utenti. Quindi immaginate il potenziale che noi abbiamo sulle case, piuttosto che sui tetti industriali, sulle aree urbanizzate, rispetto a quello che abbiamo invece nei sistemi centralizzati, cioè quello dei grandi impianti. Abbiamo un potenziale enorme, con una capacità di espansione enorme. Dobbiamo solo mettere i cittadini italiani, le famiglie, nelle condizioni di poterlo fare, anche chi ovviamente ha meno disponibilità economica. Quindi dobbiamo trovare delle soluzioni politiche ed economiche che ci permettano di poterlo fare.

0: Torniamo insieme a What a Mess, continuiamo a parlare di questa ondata di calore e prima con Leonardo Setti abbiamo riflettuto sul fatto che la risposta a questi fenomeni estremi deve essere collettiva, altrimenti si riproducono le disuguaglianze sociali ed economiche che già esistono nella società e rischiamo addirittura di aggravare il problema. Una risposta collettiva, anche se, come dire, forse è un palliativo, è una risposta di breve raggio, è quella che offre un rifugio. Il rifugio Il Poggiolo, che si trova nel parco storico di Montesole sull'Appennino bolognese, nel parco appunto storico teatro dell'eccidio del 1944. Proprio Il Poggiolo ha lanciato un invito a chi vive in città e chi magari non ha a disposizione i soldi per accedere all'aria condizionata ad andare con una tenda a campeggiare gratuitamente nel prato appunto del Poggiolo, perché lassù ovviamente si sta un po' più freschi. È un gesto simbolico ma anche concreto che però dà la dimensione di come le questioni, quelle più problematiche come ad esempio la crisi climatica, possano essere affrontate collettivamente. Noi su questo tema abbiamo intervistato Nadia, presidente della cooperativa che gestisce Il Poggiolo, e allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Da noi, ecco, è permesso tutto l'anno il bivacco con la tenda gratuitamente, e quindi visto la crisi climatica e quello che un po' stiamo percependo tutti, insomma, dei 40 gradi che percepiamo in città, noi come Poggiolo abbiamo deciso di invitare anche chi non ha possibilità economiche di cercare, ecco, alloggi o avere il condizionatore a casa, di salire a Montesole gratuitamente, mettere la tenda, visto che la sera, ecco, si sta un po' più al fresco, ecco, sicuramente un po' più al fresco della città. Questo è permesso tutto l'anno. Ovviamente noi invitiamo adesso le persone proprio a stare un po' non sull'asfalto ma almeno vicino agli alberi. Al Poggiolo si sta bene anche durante il giorno nelle zone d'ombra, e stiamo facendo la stessa cosa anche su Ex Dinamo, che è un rifugio climatico invece in centro città, che apre le sue porte a chi non ha le possibilità di stare in casa al fresco, quindi sempre gratuitamente, senza dover consumare in maniera forzata, ma dare una possibilità a chi questa non ce l'ha.
0: Nel post con cui lanciavate questo invito sottolineavate come anche purtroppo nei mass media non si parla molto di crisi climatica nonostante queste manifestazioni evidenti.
1: Sì, quello che appunto sicuramente non è una soluzione immediata, sappiamo tutti cosa stiamo vivendo negli ultimi anni, e in un certo senso vogliamo fare anche prevenzione e sensibilizzazione rispetto a queste tematiche, sapendo che in questo caso l'Appennino, la montagna, la natura in generale è l'unica seconda possibilità che ci diamo per rimediare e forse fare qualcosina in più rispetto a quello che stiamo vivendo. Quindi sensibilizzare il fatto che la cura del verde, della montagna, delle aree anche interne forse permetterà poi in futuro anche alla città di sopravvivere a questa crisi climatica che stiamo comunque subendo tutti quanti, sia d'estate che d'inverno. Poi
0: c'è già qualcuno che ha risposto al vostro invito?
1: Sì, assolutamente, anzi in questi giorni abbiamo ospitato anche delle persone che sono venute in tenda gratuitamente, che ci hanno detto un po' del disagio che in questo momento in alcuni quartieri della città di Bologna stanno avendo, cioè di chiudere le finestre perché si sono trovati dei casi dengue, e quindi con una situazione del genere, per chi non ha il condizionatore a casa e si ritrova 3 giorni con le finestre chiuse, diventa problematico. Quindi in questo caso tantissime persone che nei loro quartieri devono star chiusi con le finestre chiuse sono venuti, ecco, a Montesole a cercare un po' di aria e di refrigerio.
0: Quindi insomma, comunque anche di fronte a questa crisi climatica la risposta deve essere collettiva, non individuale.
1: Sì, come scriviamo nel post, ovviamente l'individualità porta a delle soluzioni momentanee, quindi per chi ha il condizionatore, per chi cerca refrigerio nei posti, nei centri commerciali, all'aria aperta. Ovvio, ecco, che come direzione futura bisogna invece rispondere collettivamente a quello che ci ritroveremo già oggi, che stiamo subendo tutti quanti. Dobbiamo farlo insieme come proposta per il futuro, ecco, avere soluzioni che siano collettive e non individuali, che permettano un pochino di cambiare la prospettiva rispetto anche alle disuguaglianze poi economiche e sociali che dovremo affrontare tutti insieme. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Dopodiché ci risentiremo con la seconda parte di What a Mess. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. Poco fa si è appreso che sono saliti a 6 i morti per la sparatoria in un paese della Bassa Sassonia, a sud-ovest di Amburgo. In una precedenza si sapeva della morte di 4 donne e un uomo, una delle persone rimaste ferite sarebbe morta poco fa in ospedale. La sparatoria è avvenuta poco dopo mezzogiorno in una casa di accoglienza per giovani donne con bambini. Non è stata ancora fornita alcuna informazione sui legami con i due autori della sparatoria, una donna e un uomo, che sono stati arrestati. Non è chiaro dunque nemmeno il movente.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una serie di decisioni, alcune delle quali danno ragione a Donald Trump, mentre altre stoppano i provvedimenti del presidente. I giudici hanno deciso che il presidente possa licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione Federale per il Commercio licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri. E su questo punto c'è la prima reazione di Trump, che esulta per l'allargamento appunto dei suoi poteri. Non sulla banca centrale, però, infatti qui la Corte ha detto no alla rimozione di Lisa Cook di rimanere al proprio posto alla Fed, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli stati e non alle autorità federali. La Corte inoltre ha respinto l'appello di Trump contro la sentenza relativa al caso di John Carroll, il che significa che dovrà pagare 5 milioni di dollari all'ex editorialista per diffamazione e molestie sessuali.
1: Poco fa l'ASL di Genova ha reso noto che due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati, sono morti a causa dell'onda di calore che sta interessando la città in questi giorni. Continuano ad aumentare le città che saranno contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza. Oggi le città rosse salgono a 22, domani 30 giugno, mercoledì 1 luglio, il bollino rosso contrassegnerà 25 città dal nord al sud su 27.
2: La Casa Bianca ha detto che Witkoff e Kushner saranno domani a Doha per la ripresa dei negoziati con l'Iran. Teheran non ha ancora confermato la ripresa dei colloqui. Secondo alcuni media americani, gli inviati di Trump parleranno per ora solo con i mediatori del Qatar. La ripresa dei negoziati tecnici, probabilmente non in forma diretta, potrebbe avvenire poi nei giorni successivi. Le due parti avrebbero accettato di fermare gli attacchi reciproci dei giorni scorsi, ma sono ancora lontani da un'intesa sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: 17.34 è tutto per questa edizione. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Seconda parte di questa prima puntata di What a Mess nel palinsesto estivo. Torniamo insieme, ma non con la rubrica Topico, e continuiamo con, in realtà, con gli approfondimenti, e continuiamo a riflettere sui temi che abbiamo già affrontato nella prima parte, cioè la crisi climatica. Abbiamo parlato della questione energetica, abbiamo parlato di iniziative solidali per cercare di fronteggiare al meglio questa ondata di calore, specialmente se non si hanno le disponibilità per mettersi al riparo in autonomia. Ora parliamo di modello di sviluppo, e lo facciamo attraverso un editoriale dal titolo molto scioccante che questa mattina è stato pubblicato su valori.it, la testata della Fondazione Banca Etica, intitolato "Le ondate di caldo estremo sono una precisa scelta economica e politica". Il caldo estremo non è una sfortunata fatalità, dopo decenni di allarmi da parte della scienza non può che essere una scelta consapevole. A firmare questo editoriale è Andrea Barolini, che riflette proprio sul nostro modello di sviluppo, che è votato solo al profitto e per fare profitto è disposto anche a far saltare letteralmente il pianeta. Stiamo parlando del capitalismo, del neoliberismo, dell'estrattivismo. Noi abbiamo raggiunto Andrea Barolini, allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: È del tutto evidente che dopo decenni e decenni di appelli e controappelli da parte della scienza, di spiegazioni da parte di climatologi, di scienziati fisici dell'atmosfera, meteorologi, eccetera, eccetera, che hanno spiegato a chiarissime lettere che cosa sta succedendo, e lo fanno in maniera fondamentalmente unanime, perché quando il 99% degli studi scientifici dice la stessa cosa, possiamo tranquillamente utilizzare la parola unanimità. Beh, se voi continuate a trivellare alla ricerca di nuovi giacimenti di gas o di petrolio, voi governi continuate a sovvenzionare il settore delle fonti fossili, e voi continuate imperterriti banche a concedere al settore del carbone, del petrolio e del gas migliaia di miliardi, ne sono arrivati a 8.700 dal 2016 in poi, quindi soltanto in 10 anni, come se nulla fosse, beh, è del tutto evidente che è una scelta. È evidente che i governi e le compagnie petrolifere del gas e del petrolio hanno scelto scientemente di mantenere questo livello di riscaldamento climatico, anche se si sa che quello che stiamo vivendo è soltanto l'inizio, perché la scienza anche su questo è stata chiara, e visto che ci ha azzeccato perfettamente fino adesso, beh, dovremmo immaginare che ci avrà azzeccato anche per il futuro. E quindi quando ci dice state attenti perché quello che state vivendo è niente rispetto a quello che accadrà tra 10, 15 o 20 anni, dovremmo avere l'umiltà di dar loro retta.
0: Quindi è, come dire, un modello economico-politico, insomma, il nostro modello di sviluppo.
1: È un modello di sviluppo che ha come unico faro quello del denaro. I board, i manager delle grandi compagnie, delle grandi multinazionali, non hanno come mandato quello di mantenere, diciamo, l'aumento della temperatura media globale entro quello che la comunità internazionale ha definito essere il livello massimo di guardia. Non ha nemmeno come mandato quello di dire, boh, cerca di fare un equilibrio tra i profitti che devi fare e la necessità, appunto, di limitare il riscaldamento globale. No, ha come unico mandato quello di fare più profitti possibile, in qualunque modo. Non è che se il profitto viene distruggendo la biodiversità non è più profitto. L'obiettivo è generare questa somma di denaro e distribuirla agli azionisti sotto forma di dividendi. Se tu lo fai e sei il dirigente della grande compagnia, non succede niente, va benissimo. Tant'è vero che noi abbiamo già dimostrato che compagnie come Exxon, come Total, già sapevano fin dagli anni 70, se lo scrivevano nelle loro email interne, che cosa sarebbe successo. E tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, la scienza è dalla fine dell'Ottocento il primo studio scientifico che è stato fatto e che ragionava su quali erano le conseguenze sulla temperatura al suolo, quindi sulla superficie delle terre emerse e degli oceani, per via dell'aumento delle concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera, è della fine dell'Ottocento. L'ha scritto un premio Nobel per la chimica, si chiamava Svante Arrhenius, uno svedese. Lo sappiamo da più di un secolo che cosa stiamo facendo. Se tu lo sai da più di un secolo e insisti, ma io come posso non considerare che evidentemente lo fai scientemente?
0: Ormai una trentina di anni fa la globalizzazione ha rotto quello che era un dogma, cioè un almeno almeno una parziale redistribuzione della ricchezza, perché altrimenti poi le persone non avevano i soldi per comprare le merci prodotte. E rispetto alla crisi climatica, questo tema su come poi se ne va della sopravvivenza stessa della specie umana, anche questi profitti insomma verranno messi in discussione, però evidentemente non è nell'orizzonte.
1: Ma non soltanto non è nell'orizzonte, ma io arrivo a dire anche di più: abbiamo due problemi. Da una parte il problema che questo sistema, che è un sistema capitalista, neoliberista e che punta in quella direzione, è fondamentalmente, e utilizzo la parola fondamentalmente perché è dalle fondamenta che è incompatibile con la risoluzione della crisi climatica. Perché se tu punti in un'altra direzione, è evidente che io non riesco a farti fare, a farti arrivare all'obiettivo che invece è l'obiettivo necessario per l'umanità intera, per il futuro dei nostri figli, eccetera, eccetera. Ricordo che l'anno scorso sono morte solo in Europa 24.000 persone per le ondate di caldo, e l'OMS ha detto che la settimana scorsa ne sono morte più di 1.000. Quindi non stiamo parlando di ah oddio fa caldo, che strazio, mi devo mettere l'acqua sulla testa ogni tanto perché altrimenti fondo. No, stiamo parlando di gente che muore, e a morire fatalmente sono sempre più vulnerabili, o quasi sempre più vulnerabili. Ma a prescindere da questo c'è un altro grande tema, che è il fatto che il nostro stile di vita è matematicamente, e anche qui insisto, è la matematica che lo dice, incompatibile con la risoluzione della crisi climatica. Perché noi, se continuiamo a voler consumare, utilizzare le risorse della terra nella maniera in cui lo stiamo facendo adesso, parlo evidentemente del mondo occidentale, del mondo ricco che può permettersi di farlo, l'Overshoot Day ce lo spiega, è il momento in cui, il giorno in cui durante l'anno abbiamo consumato già tutte le risorse che la terra in un anno è in grado di riprodurre, quindi viviamo evidentemente a credito. È del tutto evidente che se noi utilizziamo questo sistema qua ci porterà in quella direzione ancora di più. Il punto è: quale governo si accolla il dividendo politico negativo di dire alle persone la verità, e cioè di dire guarda che il cellulare non lo puoi più cambiare ogni 2 anni, guarda che le scarpe dobbiamo ricominciare anche a ripararle, non per forza a buttarle e ricomprarle, e non è tornare al medioevo. Il medioevo ci andremo a 150 all'ora contro il muro del medioevo, senza neanche fermarsi, senza neanche rallentare, se non facciamo queste cose qui. Il punto è: chi lo va a dire alla gente? È difficilissimo spiegare alle persone che il film in streaming in 4K consuma l'ira di Dio, e che se te lo guardi in 1080 lo vedi lo stesso benissimo, però tutti quanti salvaguardiamo il futuro dei nostri figli. È una questione sempre di scelte, ma il nostro modello è un modello politicamente ed economicamente orientato nella direzione sbagliata.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Per riascoltare le interviste andate in onda oggi vi rimando al sito radiocittafujiko.it, sul quale potete anche iscrivervi alla newsletter settimanale gratuita Fujiko Weekly o ascoltarci in streaming. Trovate tutti i riferimenti anche per i nostri canali Telegram e WhatsApp. Dopo di noi in onda Brown Sugar, io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Oggi torniamo in studio perché abbiamo una graditissima ospite. Lei è Benedetta Gasperi della Marenco Dental Clinic ed è venuta qui da noi per parlarci di un argomento che è sempre più richiesto. Parliamo di odontoiatria ma anche di estetica. Un binomio che va da sé, è inscindibile, però Benedetta ha fatto suo in una maniera ancora più sinergica. Intanto bentrovata.
1: Ciao a tutti.
0: Grazie di essere con noi. Come si coniugano nel tuo lavoro appunto estetica e odontoiatria?
1: Estetica e odontoiatria ormai sono un qualcosa che si va ad intersecare. Se ad esempio ci pensiamo, questo ogni tanto mi fa un po' ridere, girano su Instagram quei meme dove c'è quella ragazza che è senza sopracciglia e senza due incisivi, non so se l'hai mai vista. E la prima cosa che colpisce l'occhio è che lei non ha gli incisivi,
0: sì.
1: Solo dopo ci si accorge, no, che è senza sopracciglia.
0: Te lo devono scrivere.
1: Esatto. Questo dimostra quanto sia impattante spesso, no, la bocca, il sorriso sul resto del viso, no? E quindi proprio per questo secondo me odontoiatria ed estetica facciale si intrecciano così bene, proprio perché è subentrata questa necessità.
0: Sì, e in che modo avete deciso e poi anche in che modo riuscite ad applicare questo binomio?
1: Adesso la legge permette all'odontoiatra di trattare per l'appunto tutto il volto. Fino al 2023 invece si poteva trattare solo l'area periorale, per cui io mi occupo sia da un lato di curare per l'appunto i denti e dall'altra di integrare e aiutare a correggere quella che è l'estetica del volto e della zona anche periorale, ovviamente. Poi una cosa interessante è che spesso non si tratta solo di estetica, ma un qualcosa che intreccia l'odontoiatria con questo ramo della medicina è anche che a volte la tossina botulinica, che tutti conosciamo ad esempio per le rughe della fronte, può
0: certo.
1: essere utilizzata anche in modo terapeutico, ad esempio per trattare il bruxismo. Può essere uno dei trattamenti utili a togliere il dolore, ad esempio quando questo è dovuto da una ipercontrazione muscolare.
0: Specie durante il sonno.
1: Esattamente, o anche durante il giorno.
0: Sì, diventa una vera e propria terapia.
1: Esattamente, esattamente.
0: E poi ci sono anche delle terapie che sono dedicate proprio alle gengive e alla parte legata più vicino, più prossima ai denti, come per esempio la biostimolazione.
1: Esatto, diciamo che questa è un qualcosa di abbastanza nuovo in questo campo, però talvolta ci sono dei casi che sono trattabili con infiltrazioni anche di acido ialuronico. Ecco, un'altra cosa sulle gengive: quando noi sorridiamo spesso può succedere che alcuni mostrino parte di gengiva, che talvolta viene considerata antiestetica.
0: Sì.
1: Poi secondo me ogni caso è a sé, perché ognuno è bello perché è unico. Quindi quando una persona lo vede come un difetto, allora si può trattare. E questo può essere trattato sempre con la medicina estetica. Ad esempio, sempre con la tossina botulinica si può fare in modo che quando sorridiamo il labbro non si alzi così tanto e quindi non mostri troppi millimetri di gengiva. Oppure, ad esempio, integrando pure un filler labbra si aumenta il volume del labbro e si fa in modo che il sorriso poi diventi armonico.
0: E quindi per avere ulteriori informazioni sul tuo lavoro, come possiamo contattarti?
1: Potete venire in studio a trovarci, richiedere un appuntamento con me e vi visito volentieri.
0: Grazie mille Benedetta, insomma grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: ciao a tutti.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
7: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
8: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Ciao a tutte e tutti, ben ritrovati per l'ultima puntata della 16ª stagione di Brown Sugar. E ci ritroviamo nelle frequenze di Radio Città Fujiko per chiudere anche questa 16ª stagione. Sappiate però che anche a luglio ho intenzione di tenervi compagnia con qualche replica, così da non lasciare vuoto questo spazio del lunedì e darvi il modo di poter recuperare qualora vi foste persi qualche puntata quest'anno. E allora è stata una bellissima stagione quella di quest'anno, una stagione ricca come contenuti musicali sicuramente, e spero che lo sarà anche la 17ª. Devo dire, se devo trovare un difetto a questa stagione, è forse quello di essere stata un pochino parca a livello di ospiti, anche se devo dire ce ne sono stati pochi ma buoni, quindi assolutamente non mi posso comunque lamentare. Ma vi voglio anche spiegare perché quest'anno è stata una stagione così parca di ospiti, perché è stata una scelta anche un po' forzata se vogliamo, ma ve lo spiegherò dopo avervi fatto ascoltare la prossima traccia di Vice Beats, Blue e Bobito Garcia, chiamata Let's Ball.
1: Concrete jungle versus the world. And now,

Let's Ball, Vice, Beats, Blue, Bobito Garcia, che per chi non lo conoscesse ha fatto sicuramente la storia del rap, della radio nel rap, perché comunque col suo storico programma ha lanciato alcuni dei freestyle che hanno fatto la storia del rap, come dimenticarsi, insomma, tutto quello che ha portato questa persona all'interno del rap, non solo del rap come musica, ma anche della cultura hip hop, perché veramente ha fatto tantissimo. E allora, prima di lanciare la traccia, vi dicevo qual era la causa di questi pochi ospiti di quest'anno qua sulla stagione di Brown Sugar. E la causa, o meglio una delle cause, è stato il fatto che ho investito tantissime energie per capire fino all'ultimo se riuscivo a concretizzare un'intervista che desideravo moltissimo fare, ed era un'intervista ad Avok dei Mobb Deep. Purtroppo, nonostante abbia passato lungo tempo a scambiarmi dei messaggi con lui, abbiamo provato un pochino a incastrare i suoi impegni per registrare un'intervista, non siamo riusciti a trovare una quadra e quindi l'intervista purtroppo è andata persa. Però ci ho investito diverso tempo, diverse energie, e questo purtroppo mi ha portato via energie per creare delle altre interviste, anche perché ero sempre in sospeso sulla disponibilità di Evok, e quindi per un lungo tempo mi sono tenuta libera appunto per lui, ma qua poi non siamo riusciti mai a concretizzare. Insomma, speriamo di riuscirci o nella prossima stagione, oppure se non dovesse essere mai, io un po', come diceva lui, non me la prenderò sul personale, anche se un po' mi dispiace. E allora, visto che ho citato Evok per l'appunto, e visto che ho detto che non me la prenderò sul personale, direi di andarci ad ascoltare la sua Don't Take It Personal. Play

Havoc, Don't Take It Personal, non la prenderò, come vi dicevo, sul personale, il fatto che non siamo riusciti ad incastrare questa intervista. Cieco, mi dispiace che avevo già tutte le domande pronte da fargli ed ero curiosissima di sentire le sue risposte. Chissà veramente che non ci sia qualche altra occasione per fare questa intervista, perché mi piacerebbe molto sapere un po' di cosine che mi sono sempre chiesta su Mobb Deep e non sono mai riuscita a sapere. Chissà. E allora dai Mobb Deep, quindi dal gruppo storico del rap, andiamo ad un altro gruppo storico che ha fatto uscire una nuova traccia, ma non solo. Loro sono i Jungle Brothers, che ci andiamo ad ascoltare in Make the Party Rock.

I Jungle Brother, Make the Party Rock, questa traccia contenuta in Concrete Jungle, che è un EP uscito appunto dai Jungle Brothers, nuova uscita proprio di recente, adesso non mi ricordo se la scorsa settimana o comunque da veramente da pochissimo tempo, che contiene appunto questa Make the Party Rock, Check This Out, Special Request, Dancing e Rocket. In totale sono 4 tracce, sono tutte molto carine. Devo dire, insomma, io non sono mai stata una fan sfegatata di Jungle Brothers, però all'interno del panorama rap ovviamente hanno sempre avuto il loro rilievo, il loro spessore, e mi sembrava assolutamente carino metterli quest'oggi in chiusura. E allora, visto che manca già poco alla pubblicità, io volevo approfittarne per lasciare il nostro numero. Se volete scriverci qualcosa, potete farlo al 333 18 09 494 oppure potete farlo cercandomi su Instagram come Brown Sugar, mi troverete, insomma, e generalmente guardo anche i DM per rispondere in diretta. E andiamo avanti, prima che il tempo tiranno ci sottragga, ho tempo utile per farvi ascoltare qualche traccia, e andiamo ad ascoltare un nuovo pezzo, perché tra le tante nuove uscite c'è anche un'uscita degli Xarface, un grandissimo supergruppo del quale vi ho parlato un numero innumerevole di volte, e stavolta hanno, diciamo, fatto combricola con Frankie Pulitzer, che vi rivelerò dopo avervi fatto ascoltare la loro traccia Brothers Grimm, dietro chi si nasconde dietro questo nome, questo diciamo AKA Frankie Pulitzer. Face off. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right?

Brothers Grimm, il nuovo singolo di Xarface, degli Xarface, insieme a Frankie Pulitzer, insomma è un nuovo membro che entra a far parte, diciamo, di questa grande sfilza di persone che hanno collaborato con gli Xarface, Esoteric, Inspect Addict, insomma questo super gruppo che da un po' di tempo si muove all'interno dell'underground. E Frankie Pulitzer non è nient'altro che un attore, ossia Tom Hardy, che ha deciso di intraprendere la sua carriera da musicista sotto questo pseudonimo e ha già fatto uscire diverse cose anche nel 2025, e diciamo che probabilmente questa collaborazione lo porterà a un livello successivo, almeno all'interno del mondo del rap. L'uscita di questo lavoro è prevista per il 28 agosto, se non mi ricordo male, però potrei sbagliarmi, no, il 28 agosto, ve lo confermo, e non vediamo l'ora di ascoltarlo. Xarface e Frank Pulitzer, meets Frank Pulitzer, come sappiamo gli Xarface, hanno questa catena dove incontrano varie personalità, tra alcune di grandissimo rilievo come in passato, come MF Doom, e poi col passare del tempo, insomma, hanno variato molto le loro collaborazioni. E allora abbiamo ancora pochissimi istanti prima di passare alla pubblicità, e io ne approfitterei per lasciare spazio a un'altra traccia dell'album che vi ho fatto sentire la settimana scorsa, di Chloe e Timberland, ossia Resurrection, e mi andrei ad ascoltare un'altra traccia chiamata On Your Own.

0: Chloe Timberland On Your Own, traccia che campionava Tell Me di Ginny Wine, bellissimo campionamento, bellissimo riarrangiamento che ha fatto Timberland per questo pezzo. Devo dire, mi piace molto come ha deciso di farlo, perché in fondo veramente ci sta di brutto questo arrangiamento. Mi piace tanto quello che hanno fatto, questo Resurrection, questo tuffo nel passato, questo riprendere un po' l'R&B degli anni 90. Devo dire, l'unica cosa che toglierei è il vocoder e l'autotune di Chloe, come vi avevo detto la scorsa volta, però per il resto davvero un bel lavoro che ci fa ben sperare nel futuro dell'R&B. E allora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alla pubblicità. Come sempre, non cambiate frequenza, che tra pochissimo Flavia e Brown Sugar vi aspettano e ritornano qua.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia.

0: che è indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
1: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: L'inconfondibile suono di DJ Quick e anche l'inconfondibile voce di Dua Lee, due artisti grandissimi, uno un producer MC losangelino, l'altro invece R&B, cantante R&B di Detroit, amatissimo da Jay Dilla, inseritissimo all'interno di moltissimi dei lavori degli Slum Village, e li abbiamo ritrovati insieme in questa I Wanna, che era contenuta in Once Words a Woman di Dua Lee. E allora proseguiamo la playlist di oggi e troviamo una accoppiata piuttosto strana che non mi aspettavo, ma che invece è avvenuta, ossia Wycliffe insieme a Rhapsody, che hanno sfornato una traccia chiamata 1994 Boom Bap, che ascoltiamo.
1: 1994, boom bap, coming through my speakers long before my phone vibrate. I used to keep a beeper, corner store ciphers on my tongue. I used to move a razor, learn that trick from my cousin when he came home from Rikers. You can catch a fade outside or the barbershop, but once little fast got shot, throwing hand stop, that's when the arms trade started. R8.

1994, Boom Bap, Wyclef Jean, Rhapsody, veramente una bella traccia contenuta in Cliff Notes, un nuovo EP che ha fatto appunto Wyclef Jean. Al suo interno ci sono diversissime persone, Cliff Notes, Quantum Leap Volume 1, quindi si presuppone che ci sia anche un Volume 2, Volume 3, non so, ed è una sorta di piccolo EP, non saprei come altro definirlo, forse un piccolo album in cui ci sono tanti brani nostalgici, un po' come questo, che ci riportano a, insomma, un rap passato. E poi Wyclef Jean, devo dire, si esercita utilizzando un po' degli stili abbastanza diversi. E ne approfitto per rubare qualche secondo per salutare Stefano, che aveva scritto, lo ringrazio come sempre per essere all'ascolto, tanti saluti a lui. E proseguiamo con la playlist, perché in questa traccia a me un pochino Wyclef, non so perché, nelle metriche, anche nello stile, mi ha richiamato un po' Tyler the Creator, ma non saprei dirvi la ragione effettiva del perché. E allora mi richiama anche il fatto che Tyler the Creator è uscito con due nuovi singoli, uno di questi lo sentiamo già in sottofondo e si chiama Sag Arbor.

0: puffing niggas snuffing, come get with me. Ooh.
1: Sag Harbor, che è più un freestyle che una traccia, una serie di metriche, di liriche che Tyler sputa fuori in questa traccia col suo solito stile, suo solito, insomma, le sue solite melodie, ormai quell'ambientazione che è tipica del suo stile, ormai ha trovato quello che è un po' il suo marchio, il suo timbro quando entra su una traccia, e devo dire che non lo abbandona mai. Io per certi versi l'ho un po' trovato ripetitivo, devo essere sincera, nel senso che ultimamente, a parte Don't Tap the Glass, che secondo me un po' esula dal solito Tyler che abbiamo visto negli ultimi anni, devo dire che ogni tanto mi sembra un po' che tenda a ripetersi e faccia tante tracce un po' anche lui senza meditarci troppo, però sarà solo una mia impressione probabilmente. E allora andiamo avanti, andiamo invece ad un'altra uscita, l'uscita di Kyle Maestro, che è uscito con To Live, ed è in questo album che ci sono diverse tracce. La prossima che ho scelto per quest'oggi si chiama Way Too Close.

Michele Maestro, Jazzy Shavers, Way Too Close, contenuto in To Live, To Live, è un album dove ci sono diverse tracce molto carine, ce n'è una anche con Ruben Vincent che avevo previsto per la prima parte della playlist, ma che poi è scalato e non sono riuscita a mettere, perché come sempre alla fine calcolo sempre più pezzi di quelli che poi effettivamente riesco a mettere e magari non riesco a farveli sentire, ma chissà, magari li collezionerò in una playlist per quest'estate oppure ve li proporrò nella prossima stagione, nella 17ª stagione di Brown Sugar. E sempre a proposito di nuove uscite, è uscito anche un diciamo uno storico della musica South, del rap della South, lui è T.I. e ce l'andiamo ad ascoltare in una traccia contenuta in Kill the King, la traccia insieme a Anderson .Paak, che si chiama Where I'm From.

0: Warren from Anderson .Paak, T.I., questa traccia contenuta in Kill the King, ultima uscita di T.I. che ero indecisa se mettere o no, perché anche lui, come tanti altri artisti, è discutibile un po' quello che fa nelle sue scelte di vita personale. Devo dire che tra le tracce belle da ascoltare c'era anche la nuova traccia di Kanye West insieme a Lauryn Hill, che però mi sono rifiutata di mettere, perché onestamente Kanye West, dopo tutto quello che ha dichiarato, non lo riesco più a mettere in playlist anche volendo, ma devo dire che continuo ad ascoltare comunque quello che fa uscire, e devo dire che la traccia è veramente bella, purtroppo, perché veramente se rinsavisse almeno un minimo potrebbe anche fare delle cose veramente eccezionali, perché un po' del genio creativo che aveva vuol dire che là dentro è ancora rimasto. E a proposito di genio creativo, non vi avevo ancora parlato dell'ultima uscita di Tierra Whack, grandissima MC, e ve l'avevo fatta ascoltare quest'anno nel suo featuring insieme a Jill Scott per il nuovo lavoro di Jill Scott, ma è uscita con un suo album da sola, Wax Museum, e devo dire che è un album bellissimo dal quale vi ho preso per quest'oggi una bellissima traccia chiamata Flowers.
1: Give me my flowers, give me my flowers, give me my flowers, give me my flowers, give me my ah. Yeah, don't compare me.

Kerouac, give me my flowers, un modo di dire datemi riconoscimenti che merito, ed effettivamente devo dire che Kerouac è una di quelle che rimane sempre in sordina e che considerano in pochi e in poche, nonostante abbia tantissimo talento. Però ha uno stile molto particolare. Io ad esempio per tanto tempo ho sempre pensato fosse una grandissima artista, ma l'ho considerata magari meno rispetto ad altre artiste come ad esempio Rhapsody, perché su alcune tracce non sempre mi piace. Però devo dire che questo lavoro Wax Museum è veramente molto bello. E allora, in chiusura, visto che manca pochissimo, voglio farvi ascoltare una traccia, è una traccia che mi prende bene in ogni caso, e voglio lasciarvi con questo mood quest'estate, una traccia positiva e bella. E la traccia è di Kate Ranada, grandissimo secondo me promotore di energie positive, la traccia è conosciutissima, è Be Your Girl, un remix di una traccia storica di Tendra Moses.

0: E con Be Your Girl di Kate Ranada e di Tendra Moses chiudiamo questa 16ª stagione di Brown Sugar. Io volevo ringraziare tutte le persone che sono venute qua per questa stagione, Giulio, Subconscio, Lucy, Moe, Stefano, Elisabetta e tutte le altre persone, insomma, che mi hanno fatto compagnia durante queste giornate qui in radio. Volevo ringraziare anche le persone che mi hanno scritto oggi, Chiara per il supporto e Antonella, come sempre, anche lei per il supporto che mi dà quotidianamente. Ringrazio anche, insomma, tutte le persone che per tutto l'anno magari mi hanno ascoltato silenziosamente, come Andrea, che saluto tanto, e vi do appuntamento all'anno prossimo, augurandovi di passare una buonissima estate e veramente fare quello che più vi rilassa e più vi piace per questi mesi che rimangono di questa stagione bollente. Allora, buon proseguimento di serata e ci sentiamo presto. Ciao!
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'Oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'Oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'Oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Popolare Network.
1: Medio Oriente, confusione sulla ripresa dei negoziati. Stati Uniti, Iran. La Casa Bianca sostiene saranno domani a Doha. In Qatar nessuna conferma da Teheran. In Libano sempre di più le voci contrarie all'accordo quadro raggiunto con Israele nei giorni scorsi. Stati Uniti, la Corte Suprema, maggioranza repubblicana dà più poteri a Trump, legittimo licenziare un dipendente federale non allineato, fa eccezione la banca centrale in nome della sua indipendenza. In Germania 5 donne e un uomo uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo, arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare. Caldo, nonostante il picco, domani e mercoledì saliranno ancora le città in allerta rossa, morti 2 anziani a Genova, ma manca un dato generale sulle vittime. Comuni e associazioni contro il governo per i mancati finanziamenti e piani di adattamento. Buonasera.

0: ancora senza conferme. Alcuni media americani ipotizzano la ripresa del negoziato, ma da mercoledì e non in forma diretta. La questione da risolvere subito è Hormuz, trovare una modalità di gestione dello stretto almeno per queste settimane di trattativa e costruire un minimo di fiducia tra le parti. Americani e iraniani stanno entrambi tirando la corda anche per posizionarsi meglio nella trattativa. Il rischio però sono gli errori di calcolo che potrebbero far saltare tutto il banco. Teheran sa bene come Hormuz sia la sua arma migliore, quindi punta su questa. L'altra questione che sta complicando il quadro, e ancora non si parla di nucleare, è il Libano. Sappiamo dell'accordo quadro tra i governi di Israele e Libano dei giorni scorsi. In Libano molti, non solo Hezbollah, lo considerano una resa, un atto di sottomissione a Israele. Alcuni hanno addirittura parlato del rischio di una nuova guerra civile libanese. Al momento non si capisce ancora se e come possa essere completato il puzzle. Massimo.
1: Grazie Emanuele Valenti. Veniamo alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha emesso una serie di decisioni importanti, una in particolare accolta con l'esultanza di Trump. I giudici hanno deciso che il presidente può licenziare un dipendente statale qualora non mostri la necessaria fedeltà alle sue direttive politiche. Il caso è quello di un membro della Commissione Federale per il Commercio licenziato da Trump, che vede quindi ampliati i propri poteri. Non sulla banca centrale, però la Corte ha detto infatti no alla rimozione di Lisa Cook, che resterà al proprio posto alla Fed in nome della sua indipendenza. Altra decisione contraria a Trump è quella sul voto postale. Per la Corte il potere di conteggiare anche quelli arrivati oltre il termine previsto rimane in capo agli stati e non alle autorità federali. Cosa significano queste sentenze per il potere di Trump? Michele Migone.
2: La giornata non gli ha concesso un trionfo, ma del bilancio per ora delle sentenze della Corte Suprema Donald Trump non può certo essere insoddisfatto, anzi i suoi poteri escono ampliati grazie alla decisione dei giudici di permettere il licenziamento di Rebecca Slaughter, presidente della Federal Trade Commission, cacciata da Trump nel marzo del 2025 per motivi politici. L'odierna sentenza della Corte permette ora alla Casa Bianca di mandare a casa tutti gli alti funzionari delle agenzie governative, in teoria figure indipendenti, decreta un sistema di spoil system basato sulla pura fedeltà politica, toglie di fatto potere al Congresso, la cui ratifica per le presidenze di queste agenzie è indispensabile. La decisione ribalta il precedente del 1935, che aveva gettato le basi per lo Stato amministrativo moderno. Passata con il voto dei 6 giudici conservatori contro i 3 di quelli progressisti, la sentenza è stata duramente criticata da uno di loro, Sonia Sotomayor. Siamo di fronte a un nuovo bilanciamento dei poteri della nazione, ha detto. Questa sentenza è stata parzialmente mitigata dalla decisione della Corte di non consentire a Donald Trump di licenziare Lisa Cook, membro del board della Federal Reserve. Passata con 5 voti a favore e 4 contrari, questa decisione significa che la Corte ha voluto mantenere una certa indipendenza della Fed, un messaggio soprattutto ai mercati. Trump ha perso poi su di una terza sentenza, quella riguardante la validità dei voti per posta, che possono arrivare anche dopo l'Election Day. La Casa Bianca voleva impedirlo, ma la Corte ha evitato la federalizzazione delle elezioni, cioè il loro controllo da parte dell'esecutivo federale dei metodi di voto. Le regole rimangono in capo ai singoli stati. Sconfitto dal punto di vista giuridico, Trump probabilmente urlerà ai brogli quando arriveranno i risultati delle elezioni di medio termine.
1: In Germania 5 donne e un uomo sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un centro d'accoglienza per giovani madri vicino ad Amburgo. Arrestate 2 persone, la polizia parla di movente familiare.
3: La sparatoria è avvenuta in un centro di accoglienza per giovani donne incinte, dove si trova anche una comunità abitativa assistita per giovani madri e i loro figli. Intorno alle 12:15 alcuni testimoni hanno sentito provenire dall'interno della struttura alcune grida e subito dopo hanno sentito una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo quanto reso noto dalla polizia di Stade, una città di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel corso della sparatoria sono state uccise 6 persone adulte e ferite un numero ancora imprecisato di altre persone, alcune delle quali sono in condizioni disperate. La polizia corsa sul posto avrebbe poi notato a bordo di un'auto parcheggiata nelle vicinanze un uomo e una donna. All'ordine di scendere dalla macchina, i due avrebbero tentato di fuggire con la vettura, ma gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura e ad arrestare i due. cioè l'uomo a bordo, sarebbe effettivamente l'autore della strage. Sull'identità delle vittime e dell'aggressore non sono stati ancora resi noti i dettagli, ma secondo ultime indiscrezioni, ancora tutte da confermare, un possibile retroscena del terribile episodio potrebbe essere stata la sottrazione di un bambino alla custodia parentelare dei loro genitori da parte di un tribunale minorile e il suo affidamento alla struttura dove oggi è avvenuto

0: tutta la strage. Da Berlino per Popular Network, Walter Rauer.
1: Il terremoto in Venezuela, le vittime accertate sono salite a 1450, ma un numero ancora destinato a crescere. Secondo le stime dell'ONU, ancora circa 50.000 dispersi. Oggi c'è stata la più forte scossa di assestamento, 5.1 di magnitudo, dal giorno del sisma. L'epicentro è sempre stato vicino alla Guaira, in la zona che ha subito i danni più gravi. L'UNICEF stima che quasi 2 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria. Sentiamo Manuel Rodriguez Pumarola, rappresentante dell'UNICEF in Venezuela.
2: Siamo alla Guaira, una delle zone più colpite dal terremoto del Venezuela. Qui la situazione dei bambini e delle loro famiglie è critica. A causa del sisma hanno assistito alla distruzione delle loro case, non hanno più accesso ai servizi pubblici essenziali come l'assistenza sanitaria, l'istruzione, la protezione. UNICEF è presente sul campo fin dai primi momenti per sostenere la popolazione e portare tutti gli aiuti possibili in coordinamento con le autorità, le organizzazioni umanitarie e la società civile. Abbiamo accelerato gli interventi per rafforzare la risposta all'emergenza e abbiamo già spostato più di 20 tonnellate di aiuti, tra cui materiale sanitario e acqua. Come UNICEF ribadiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro impegno a continuare a lavorare con la società civile, con il governo e con la cittadinanza per sostenere i bambini e le bambine.
1: Oggi dovrebbe essere stato raggiunto il picco di calore anche in Italia, da domani le temperature dovrebbero iniziare a scendere gradualmente, previsti anche temporali al centro-nord, per poi risalire però probabilmente già dal fine settimana. Non cessa invece l'allerta nelle città, domani quella ad alto rischio saranno 22, mercoledì addirittura 25 sulle 27 monitorate. Solo dal 1 luglio entreranno in vigore le norme sulla cassa integrazione per i lavoratori a rischio. Oggi l'ASL di Genova ha comunicato la morte di 2 anziani legate al caldo, mentre manca ancora una statistica generale. Le città restano il principale problema nel disinteresse del governo, non solo per le restrizioni comuni dovute al patto di stabilità, ma l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, così come l'Associazione Ambientaliste, hanno chiesto al governo di finanziare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato nel 2024 ma lasciato lettera morta, e di adottare il Piano Sociale per il Clima. Gianni Silvestrin del Kyoto Club.
3: È passato a livello europeo, sarà operativo nella seconda metà del 2026 e dovrebbe essere sostanzialmente una serie di provvedimenti che dovrebbero servire a garantire ai cittadini di riuscire a gestire meglio la propria situazione dal punto di vista, per esempio, dell'edilizia, con interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica di classe F e G. Ci sono interventi sulla mobilità pubblica, trasporto pubblico, cioè tutti interventi che dovrebbero consentire di ridurre il contributo delle emissioni.
4: 9 miliardi di euro che però non è stato ancora messo a punto. Perché così tanto ritardo?
3: Noi vediamo i fenomeni estremi che riguardano anche il nostro paese, però devo dire a livello politico c'è un'attenzione che è decrescente, perlomeno in Italia. Questo è molto grave perché noi invece dovremmo accelerare.
1: Un operaio è morto mentre eseguiva lavori di tinteggiatura in un hotel ad Abano Terme, nel Padovano. Secondo la UIL sarebbe dovuto a un malore a causa del caldo. C'è stato anche un altro morto sul lavoro oggi in provincia di Pescara, un operaio agricolo morto a causa del ribaltamento del trattore, uno degli incidenti più comuni in agricoltura. La legge elettorale, dalla maggioranza per ora solo piccole limature in attesa del vertice che si terrà in settimana, sui nodi cruciali come le preferenze e le opposizioni restano sulle barricate. Da Roma, Anna Bredice.
5: Tutti i temi più divisivi per la destra della legge elettorale sono ancora lì irrisolti e forse sarà così fino alla vigilia dei voti degli emendamenti il 6 luglio. Oggi scadevano i termini per presentare gli emendamenti direttamente in aula, ma quelli che in commissione erano stati accantonati perché non c'era un accordo lo sono anche adesso. Quello più importante rimane il punto sulle preferenze. Restano le divisioni, Vannacci le vuole, Meloni che non può rimangiarsi, quello che diceva fino a pochi anni fa, la Lega e Forza Italia contrari. Ci sono ipotesi di compromessi al ribasso, ma che per ora non convincono nessuno. Anche sulla questione firme non c'è ancora una soluzione. Nel testo si prevede l'obbligo di raccogliere le firme per quei partiti che sono nati dopo il 2025, una norma che servirebbe a tenere fuori Vannacci. Quest'ultimo presenta una controproposta che in sostanza includerebbe nell'esclusione i partiti che non c'erano alle ultime elezioni, così da non essere l'unico. L'ex generale sembra il convitato di pietra. La destra PS deve fare i conti con una destra ancora più estrema, senza la quale potrebbe perdere le elezioni, e Vannacci sente di essere così al centro dell'attenzione da intestarsi anche il clamore di quello che potrebbe succedere domani. A mezzogiorno infatti Casa Pound proverà ad entrare in Parlamento per depositare le firme sulla proposta di remigrazione. A gennaio un gruppo di parlamentari dell'opposizione impedì l'ingresso per una conferenza stampa. Nel frattempo il tema xenofobo della remigrazione è arrivato ad essere oggetto di una manifestazione e di una contromanifestazione, segno di quanto le proposte razziste di Vannacci si diffondono in un elettorato di estrema destra. A gennaio a prenotare la sala delle conferenze stampa era stato Furgiuele, allora leghista, ora è passato con Vannacci. Linea allo studio.
1: Stanno facendo molto discutere gli attacchi via social alla ministra Roccella, colpita dalla possibile morte del marito, al momento ancora ufficialmente disperso nel lago di Vico dopo un malore. Attacchi condannati da tutte le forze politiche, ma i media di riferimento della destra stanno strumentalizzando questa vicenda, mentre quotidianamente su altri temi le ondate di odio passano inosservate. Luigi Ambrosio.
6: Gli insulti e sberleffi a Eugenia Roccella nel momento in cui ha perso in quel modo drammatico il marito sono, diciamolo chiaramente, uno schifo. Non ci sono giustificazioni politiche per questo genere di violenza propagata tramite i social ed è giusto denunciarla. Che però consolidati propagatori di odio, come certi politici e certi mezzi di comunicazione della destra, li utilizzino per descrivere un mondo dove la sinistra essere violenta in questo paese è una manipolazione della realtà. La vera macchina dell'odio e della violenza la vediamo quotidianamente in azione altrove. Una macchina organizzata che si nutre di bot e di persone in carne e ossa mobilitate quotidianamente in forma volontaria e che si muove come un'onda. Prima contro gli stranieri e il grido di remigrazione e contro chi si oppone alla deriva vannacciana, poi contro chi denuncia la crisi climatica, ancora contro il Pride di Milano. Solo nel fine settimana sono stati una valanga i commenti di odio e di violenza contro il Pride, centinaia praticamente sotto a ogni post su ogni piattaforma social. Difficile credere che tutto questo sia spontaneo o frutto di una presunta indignazione popolare. Una oliatissima macchina della propaganda la vedemmo già in azione ai tempi del Salvini ministro dell'interno. Era la famigerata bestia che intimidiva chi dissentiva e creava la percezione di un consenso granitico per il capitano. Ora assistiamo, dai media tradizionali ai social, alla riproposizione di schemi che se non sono identici ci somigliano parecchio. A passare all'incasso magari sarà Vannacci, o magari qualcun altro, o altra.
1: Matteo Lefons, Alessandro Principe, Emanuele Valente in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network che termina qui. Sono le 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata, buon ascolto.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.

0: terror. I will bear witness to tyranny. I will bear witness to murder. I will bear witness to fascism.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
4: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: Radio Città Fujiko, me gusta mucho.

0: Corso Spaziale.
1: L'arte come non l'avete mai.
2: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piedi, Lisa Mullini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
3: e Stefano W. Pasquini. Okay.

0: prova stavolta. No, cioè, non c'è, non state neanche ascoltando. Prova adesso.
1: Proviamolo. Ecco. Ok, molto vicino, okay. Molto così.

0: Incredibilmente, eccoci. Siamo tornati a Coxo Spaziale, ci vuole questo.
1: Ok, sì.
2: Wow! Wow! Wow! Excitement unlocked! Wow! Wow! Wow! Holy shit, that rock!
0: Io avevo messo a posto tutti i microfoni tranne il mio, naturalmente.
1: Wow, sì.
0: Sono tornate le pare!
1: Le pare!
0: Fantastici!
1: E poi
0: abbiamo anche Amerigo di Adiacenze, che è qua ormai. Ti applaudo io da solo.
3: Grazie.
0: Ed Eugenia Gorini, sempre di Adiacente, che però è la prima volta che viene qua.
4: Sì.
0: Molto bene. Allora, Paola, c'è stato un incidente, cosa è successo?
4: Niente, sono viva, questo è l'importante.
0: Sei viva, okay. Esatto, sei viva e sei riuscita
1: ad arrivare
0: a Bologna.
4: Ci ho messo 15 ore però, perché lamentarsi?
0: Ore.
1: Contro le 7 ore previste,
4: no,
1: 10 previste.
0: Vabbè, dai, ci sta. Bene. E invece okay. Sara, tu, tutto ok?
5: Io benissimo.
0: Tutto benissimo?
5: Sì.
0: Ok, no. Molto bene.
5: No, non è vero, però dai, non è che posso raccontare i miei malanni ogni volta che vedo Paola.
0: Ah sì, succede sempre qualcosa, ma la domanda è, la pizza è arrivata?
5: Oh, stavolta no.
0: No!
5: Io un po' la speravo, però ho detto, non glielo dico.
0: No, ok. Ma
5: non
0: come?
5: È arrivata.
1: Aspetta, ce l'avevi raccontato la volta scorsa o l'hai raccontato sulle storie? Mi sono dimenticata.
0: No, che se l'è mangiata nelle 5 ore in autogrill, giustamente.
4: No, non l'ho portata proprio perché non c'avevo mezzi propri in questi giorni.
0: Okay.
4: E quindi non ho potuto comprare niente. Però la volta scorsa le ho portato una ruota di focaccia pugliese, l'ha mangiata in una giornata.
3: Non è arrivato il pacco da giù.
4: Non è arrivato.
0: Stavolta
1: era lei
0: stavolta
1: il pacchetto.
4: Lo porto il 15.
3: Okay.
1: Dai,
3: sì.
1: Il 15.
3: Perché?
1: Dove andiamo?
0: Perché?
1: Il 15?
0: Perché? 15? Perché? Cosa succede il 15 luglio?
1: Che lancio.
3: Le pare saranno ospiti della nostra rassegna Closer, volume 3 ormai, mm-hmm. nel padiglione Esprit Nouveau, nella zona fiera Bologna. Noi stiamo appunto stiamo lavorando ormai dal 20 maggio a questa rassegna che si occupa di arte contemporanea, musica contemporanea, performance, talk, e dal 20 maggio al 16 luglio appunto, e quindi vi ospiteremo il 15 luglio, avremo la gioia di sentirvi suonare live.
5: Speriamo.
3: Esatto. Vi aspettiamo numerosi.
4: Esatto.
5: Con il pacco da giù.
1: Perché nel frattempo Paola tu andrai, tornerai. E allora
4: prenderò la focaccia.
0: Esatto.
4: Che non basta per quanti siamo.
5: Almeno tre.
4: Perché
5: due
4: è un catering,
5: sono mie,
4: questo
5: due
4: mie. Un buffet.
1: Ah, ma allora cinque. Scusa.
5: Allora cinque.
1: Due.
5: Una così.
1: Così.
3: Il vino lo mette adiacenze.
4: Ok, insomma stevia, quindi amen. Vi guardo mangiare.
0: Io ho invitato la mia amica Roberta Ricci, che ci dovrebbe stare ascoltando stasera. Se
4: anche
0: ci
4: noi l'abbiamo invitata.
3: Ciao Roberta. Ciao Roberta.
0: È un po' che non viene a Coxo Spaziale, lei, devo dire. La sgrido. Il 15 luglio alle ore 21.
3: Esattamente.
0: Ok.
3: Il 15 luglio alle ore
0: 21. A seguire Mononcle.
3: A seguire.
0: Di Jacques Tati.
3: Esatto.
0: Però una video installazione, non è la proiezione,
3: diciamolo bene.
0: Come si deve.
3: Dilla bene.
0: Esatto, cioè ci sono due artisti che hanno deciso di proiettare, di fare come operazione concettuale, di proiettare Mononcle. Io il francese non lo so molto bene. È così, sempre all'Esprit Nouveau. Come sta andando l'Esprit Nouveau?
3: Sta andando bene. Ieri sera
0: c'era un DJ set.
3: Seratona. Sì. C'è stato un DJ set, ma prima ancora abbiamo avuto Federica Patti, che salutiamo, mm-hmm. che ha appunto curato. Che mi fa le foto?
0: Sì, perché poi su coxospaziale.blogspot.com non solo c'è la registrazione delle pare dal vivo, ma anche
1: l'episodio completo.
0: Esatto,
1: segneremo anche il numero dell'episodio 580, così per dire.
0: Esatto.
3: Questo è 580, ce lo giochiamo sulla ruota di Lecce.
4: Il 580 non è
3: 58.
1: 80. 85.
0: Sì, no, in effetti 580 da giocare all'otto è un po' complicato.
1: Un po' di fantasia.
3: Comunque, dicevo, a cura di Federica Patti, sì, c'è stata una, uno screening, mm-hmm, Pupi Drama, del duo Stefan Panans e Andrea Winkler, sono, mm-hmm, due tedeschi, anzi un tedesco e una tedesca, e tuttora è visibile l'installazione, mm-hmm, video all'interno sempre del padiglione Spring Wall tutti i giorni dalle 4 alle 20 fino al 2, in cui ci sarà
0: cosa Gin, ci sarà?
3: Aiutami tu?
5: C'è l'inaugurazione di una installazione di Eva Geatti che si chiama Solo nel tempo.
3: Ma anche domani sera, esatto, non mancate, non mancate domani sera.
0: Secondo me è spento quel microfono comunque.
3: E allora, no, allora, no, non...
1: allora parlando molto no, vicino, tipo così, sì, perché è molto, come si dice, monodirezionale. No,
0: aumentavo il volume ma non succedeva niente.
1: È un po'.
3: Che cosa succede?
1: Va tolto
3: domani?
1: Questo.
3: Cosa succede domani?
1: Non è esagerato, però.
5: Domani c'è all'interno della rassegna Aspettando Grisù. Di...
3: Aspetta. Vai.
5: Ok, ripeto tutto. All'interno della rassegna Aspettando Grisù dello Spazio Letterario c'è una performance incontro con Maria Giorgia Ulvar e Diletta D'Angelo dal titolo Contro lo malovento tristo, quindi una rassegna poetica.
3: Venite, venite.
5: Esatto, e subito dopo c'è un live acustico di Meno Male.
3: Meno anche male. Perché si sta bene nel parco.
0: Si sta bene nel parco, ma anche si sta bene anche qua. Anzi.
3: Sì. Vabbè, in vostra compagnia si sta sempre bene.
0: Io vorrei fare questa cosa, vorrei che Paola spegnesse il ventilatore e vorrei sentire una canzone.
3: Grazie.
0: Una canzone.
4: Così, d'amblè.
0: Una canzone delle pane. Così d'amblè.
4: D'amblè. Senza
0: colpo
1: titolo.
0: Ferire.
1: Senza titolo, vai.
0: Vuoi dire prima volevi introdurre qualcosa?
4: No, questo è...
1: Dai, senza titolo.
4: Senza titolo, va bene. No, dai, però.
1: Parla.
4: No, niente, di il titolo.
1: Ah, La Semenzina.
4: Ok.
1: Di Rosa Balestrieri.
0: Wow.

0: Grazie.
1: Beh, meglio di mille parole.
0: Meravigliose.
2: Vai, riaccendi il ventilatore. Sì, okay. Super. Che belli. Hai visto, Amerigo, cosa ti ho portato all'esterno?
1: Tu porti sempre solo cose belle.
2: 333-180-94-94. Se volete, volete mandare una lettera d'amore alle pare, sappiate che lo potete fare.
3: Dai, bello l'amore. Mandiamoci amore.
2: Absolutely.
1: Prima le lettere d'amore.
3: Ma sì, ma anche telepatico l'amore.
1: Quindi direttamente, andiamo direttamente all'amore.
2: Andiamo all'amore.
1: Dicevo, Stefano, sì, porti sempre cose belle.
2: Ah, sì.
1: È appena terminata una mostra di Accenze, mm-hmm, di tuoi alunni.
2: Miei alunni e alunne.
1: E alunne, vero Eugenia?
3: Sì. Mm. Sì.
0: Raccontateci.
2: Ma no, chi se ne frega, è passata. No, fra l'altro domenica prossima ci sarà la registrazione della puntata che abbiamo fatto all'Esprit Nouveau sulla mostra della collettiva Saturnalia, che c'è stata appunto all'Esprit Nouveau, ed è passata anche quella, perché dovevamo parlare di cose passate, parliamo perché di cose future.
3: Okay.
1: Ma comunque dobbiamo parlare di cose belle. Ah, quella è stata una mostra molto bella, abbiamo scoperto artiste e artisti molto interessanti, ed è giusto sottolinearlo, quindi grazie Stefano per ciò che ci regali.
2: Oh, grazie a voi. Wow, non mi era mai successo di ricevere un applauso a Coxo Spaziale.
1: Te lo meriti, grazie. Sarà complicato, ragazze, dialogare con le cicale che sono lì intorno,
3: vero?
1: Eh?
3: Che raggiungono i 400 decibel.
1: Sì.
3: Vanno contro le normative comunali le cicale, ho scoperto questa cosa. Che superano i decibel consentiti.
2: Ah, okay. Ah dai, per cui se chiami l'arpa le spengono.
1: Le spengono. Okay. Ma che nota suonano le cicale?
2: Sarà un do allora.
3: È una nota questa.
1: Potreste suonare con le cicale.
3: No, ci mettiamo d'accordo, sentiamo il loro agente, vediamo che ci dicono.
2: Io invece volevo sentire da Sara se eri capace di fare anche tu Coxo Spaziale. Te lo faccio sentire.
0: Mi posso per incidere il pezzo per farlo diventare,
4: esatto, Coxo Spaziale.
2: No, non
4: Coxo
2: è questo, spaziale. Non è questo, ho Coxo sbagliato. Cazzo, non ce l'ho, dove l'ho messo? Non lo trovo. Fantastico.
1: Vabbè, intanto che
0: mandamelo, io me lo studio.
2: No, ma come me lo me lo devi suonare qua al volo, è certo. Sono due accordi, sono facili. Aspetta che troviamo dov'è. Ah, Haru Suzuki si chiama. Se l'ha inventata.
0: Dicevi,
2: volevi chiedere, questa...
0: volevi dire? Mm-hmm. Ti ho visto super.
1: No, dicevo.
2: Eccola.
1: Dicevo, intanto parliamo di cose passate, che Stefano, bravissimo, parliamo di cose future, le pare, cose presenti, quello che succede al padiglione questa settimana. Super presenti, le pare.
2: Aspetta,
1: ma voi come vi siete conosciute?
2: Ecco.
3: Allora, noi ci siamo conosciute perché siamo entrambi attrici.
2: Ma l'abbiamo già detto, non hai
3: ascoltato.
2: Ma
3: lui non lo sapeva.
0: Era impegnata da Diacenze, stava facendo una cosa importantissima.
2: Aspetta, ti interrompo. Ascolta questo. Secondo me sono tipo un sole e un do, tipo. No?
3: Perfetto,
2: rifalla un po' più allegra. Aspetta che tolgo la musica di sottofondo. Aspetta che tolgo tutti gli altri microfoni, vai.
0: Coxo Spaziale.
2: Wow, è bellissima.
1: Hai anche il nuovo jingle.
2: Mi sono già di nuovo innamorato.
1: Hai il nuovo jingle, cioè tutto sto casino
0: per il jingle.
2: Certo. Cavolo. Visto che sì, dobbiamo fare un altro anno di Coxo Spaziale, se non due. Per cui
1: Ma anche tre.
2: Anche tre, se
1: ma
2: non
1: perché
2: otto.
1: Ma Coxo Spaziale non ha limiti.
2: Non finirà mai.
1: Ma è giusto così, perché ci saranno le pare al tuo posto.
2: Esatto. Lo chiamiamo
1: una dentro
2: Coxo
1: una
2: le pare.
3: Pare spaziali
2: ci sta.
1: Ma dite un po', dopo il concerto al padiglione, avete già in programma altri concerti?
3: Sì, ne abbiamo
2: 18.
3: Altri tre per adesso. Okay.
1: Diteci.
3: Uno a Guagnano, provincia di Lecce, all'Arci Rubik, la
2: ti
3: notte
2: fai
3: di
2: un po'
3: San Lorenzo.
2: Di mare, finalmente.
1: Quindi tutti al mare, tutti a guardare le stelle.
3: No, a guardare le pare, non siamo al mare.
1: No, a guardare le stelle ascoltando le pare.
3: A guardare il mare da lontano ascoltando le pare.
0: Capito che non è sul mare.
3: Ok.
1: Però le stelle stanno ovunque.
3: Certo, appunto. Un po' di inquinamento di luce, però vabbè. Comunque, 11 a Gruttaglie in provincia di Taranto, e poi il 10 ottobre ci proiettiamo avanti nel tempo, un secret concert a Napoli.
2: In ottobre.
0: Aspetta.
3: È secret,
0: quindi semplicemente voi sapete che lo farete. Tutti sanno che lo farete, lo sapete solo voi dove.
3: No, non lo sappiamo neanche noi in realtà. Ci devono ancora dare informazioni. Cioè, so che è a casa di questa ragazza, ma non so dov'è la casa, quindi.
0: Bene.
1: Il 10 ottobre, amici napoletani, tenetevi impegnati.
3: Amici, ascolto da casa.
2: Il che significa napoletani. Che un eventuale vostro Steve Martin che vuole organizzare altri concerti a Bologna, lo può fare da primi di settembre fino all'8 ottobre.
3: Ma anche oltre, ma le pare sono sempre. Okay.
0: Ogni giorno noi andiamo ovunque, no?
3: Esatto.
1: Bisogna organizzare delle date all'estero a questo punto, un tour internazionale.
2: Infatti, questo sarebbe da fare.
3: Però è un po'
2: tipo Rijeka, Rijeka in Croazia. Era Fiume, una volta si chiamava Fiume, adesso si chiama Rijeka da quegli 80 anni.
1: La vittoria di mezzata.
2: Esatto.
1: Vabbè, basta.
0: È andato così dritto che secondo te ha contatti?
3: Non lo so, contatti.
2: Si fa.
3: Ok.
1: Viva, tutti a Rijeka.
2: A metà settembre, tipo, secondo me. Perché lì si fa ancora il bagno, cioè si sta.
3: Festeggiamo il mio compleanno lì.
2: Dai, ok, che è il
3: 21 settembre.
2: 21 settembre.
0: Chiudiamo
2: adesso. 20 settembre mi sa che è un impegno.
1: Ecco, fa sempre così, poi diciamo, mi sa che c'è un impegno. Il 20 settembre, ma che devi fare da qua il 20 settembre?
2: Inaugura.
1: La vita è breve.
2: La vita è breve. Inaugura.
3: Sali su un pullman marino e fai un incidente.
2: Ma sì, infatti.
0: Ma però,
2: che vuoi che sia.
0: Beh. Una cosa importante, se l'hai già prevista da oggi, siamo curiosi.
2: Vuoi anche sapere che cos'è?
0: Sta per mandare una canzone.
2: No, è l'inaugurazione. No, che canzone? C'ho le pare, cosa mando delle canzoni? È l'inaugurazione del premio del premio Suzzara. 20 settembre alle 11, che è un sabato.
1: Il concerto in Croazia lo facciamo dopo il tuo compleanno.
3: Va bene, come
1: prendi
3: vuoi
1: quello che arriva da Pasquini, certo, sennò certo, perché se certo.
3: Quando è disponibile,
0: è impegnato.
3: Noi ci
2: Eugenio,
3: facciamo
2: tu ci sei il 20 settembre?
4: Me lo segno subito.
2: Andiamo a Suzzara.
4: Sì, me lo segno qua la mia agenda apposta.
2: Perfetto.
3: È vero, è proprio qui.
1: Stavamo dicendo? Stavamo dicendo.
2: È bello che tu fai il conduttore.
1: Mi stavamo organizzando la.
0: Lui voleva sapere come sono nate e le prossime.
2: Ah, sì, giusto.
1: E lo sapevo.
0: Le prossime date.
2: Okay. Sì. Ah, giusto.
3: Scusa. Dimmi tu, Stefano.
2: Volevo sapere com'è andato lo spettacolo, cavoli. Cioè,
3: il mio
2: Love Bombing. Hai fatto. Ci riusciamo.
3: 4 giugno.
2: Ci riusciamo a portarlo a Bologna?
3: Ma magari sarebbe un sogno, un ciclo che si chiude anche a Bologna, sarebbe molto bello, sì. È andato molto bene.
1: Spettacolo di?
3: Teatro.
2: Un monologo.
3: Scritto da me.
2: Scritto, diretto, interpretato.
3: Due ragazzi, due attori molto bravi che mi hanno indirizzato. Prima la prima stesura l'ho fatta con questo attore molto bravo che adesso ha vinto il Prada Fringe Festival, Antonio Anzilotto De Nitto, e poi quest'altro attore che è stato il mio primo insegnante di recitazione.
2: Il tuo primo amore.
3: No. Quelli poi ci scrivono gli spettacoli.
2: Esatto.
0: Sì. Come abbiamo detto l'ultima volta.
2: Se ne parla sul palco di questi.
3: E Valerio Dambone mi hanno aiutato nella regia, però molto bello, mi sta dando grande, grande amore.
0: Quindi dai tempi in cui abbiamo parlato di questo spettacolo, cioè avevi fatto forse una prova inizialmente.
3: Dovevi ancora farla,
0: poi abbiamo parlato di questa data lontanissima che sarebbe stato il 4 giugno, da lì in poi abbiamo programmato dell'altro.
3: Adesso sono tutte chiuse le stagioni, cioè.
0: C'è
3: da parlare.
0: Teatro Arena del Sole.
3: Non me la sentirei onestamente.
0: No. Ne ho detta una,
2: San
0: in che
2: Leonardo,
0: rapporti siamo.
2: Magari, dai. San Leonardo.
1: Qualche teatro lo troviamo.
2: Lo troviamo.
1: Sicuramente.
3: Infatti, qualche teatro off, siamo calmi.
2: Tipo, cosa c'è di off? Vabbè. Io non so, a Bologna, oltre a
1: le Moline.
2: Le Moline?
3: Ma le Moline c'è l'allerto adesso, non è più tanto.
2: Le Moulin, il Moulin Rouge. No, scusa,
3: si può fare l'esprimo
1: l'anno prossimo. Il 16 luglio finiamo.
3: Allora,
2: quest'inverno, no, facciamolo a San Leonardo, dai, San Leonardo è perfetto. Non sono due,
1: altrimenti possono fare anche ad adiacenze, se ti accontenti di un pubblico
2: ristretto.
1: 40-45.
3: Ma voglia, anzi, è proprio il numero giusto per apprezzarlo.
1: Non sei mai venuta nella sede centrale di adiacenze?
3: No.
1: Verrai.
3: No, però.
5: Piccolo Spirito Santo.
3: Sì, esatto, ho capito dove. Sì. Ci sono passata davanti con i famosi Alfredo e Tommaso, che salutiamo.
1: Ciao Tommaso, ciao Alfredo. E salutiamo anche Aldo Giannotti,
3: ciao, che è sempre che ci ha fatto lavorare.
2: Non credo
3: quanti.
2: Che ci stia ascoltando, però lo devo messaggiare perché ho bisogno di lui.
1: Bene, ma credo che abbia una mossa importante adesso a Vienna.
2: A Vienna? Penso, ok.
1: Comunque va bene. Ciao Aldo.
5: Quindi parlavamo di adiacenze della sede centrale, della sede principale. Che ci andrai?
3: Mi invita, io ci vado.
5: Adesso che siete...
1: Allora, in questo momento...
5: Chiuso,
1: no, perché adiacenze non si ferma mai. Ecco. Quindi sì, parallelamente abbiamo la rassegna Closer all'Esprit Nouveau, ma anche una mostra all'interno della nostra sede centrale in vicolo dello Spirito Santo, l'Alma de los Clubes. L'ho pronunciato bene? No, comunque.
4: Sì, dai.
2: Una mostra.
1: È una mostra che tra l'altro termina domani, e domani ci sarà un talk. Quindi domani voi potreste fare così. Cavoli. Tutti. Andate prima ad adiacenze.
2: Io per le lezioni ho guardato solo Closer e non ho guardato
1: alle 18:00-18:30. C'è un talk finale.
2: Ah, fantastico.
1: Dopodiché venite tutti alle Spinuvo.
3: Ok.
5: Io farei
1: L'Alma de los Clubes è una mostra che parla delle comunità che nascono all'interno delle associazioni calcistiche argentine, perché in Argentina c'è questo forte legame tra appunto comunità e associazionismo legato al calcio. Tutte le squadre sono associazioni, anche il Boca Junior, il River Plate, che sono le squadre più famose, sono associazioni, e quindi chiunque può iscriversi e può partecipare a quello che succede nel loro interno, quindi dal torneo di scacchi al ping pong al premio fotografico, tant'è che ora noi stiamo ospitando un premio fotografico che parla di il premio fotografico è rivolto a tutti gli associati che dovevano mandare le foto scattate durante le partite di calcio, e quindi è stato indetto questo premio e le migliori foto sono state esposte a Buenos Aires e ora sono arrivate qui da noi. E abbiamo avuto ospite anche il presidente di AFA Cultura. AFA è come la Federazione Italiana Gioco Calcio Argentina, che è stato davvero molto carino nello spiegarci proprio la differenza tra vivere il calcio in Argentina e vivere il calcio in Italia. È stato molto molto interessante. E quindi domani ci sarà il talk finale. La mostra è a cura di Emanuele Meschini, curatore e ricercatore all'Università di Bologna.
2: Ho un messaggio da Don per le pare, che dice: vi meritate l'aria condizionata altro che ventilatore.
1: Grazie Don.
2: No, però ma Don non sa che l'aria condizionata è nell'altra stanza,
5: certo,
2: con un ventilatore che la sputa qui dentro. Non è proprio la stessa cosa, però
1: ma insomma. Don conosce le pare o è solo la musica che le ha ispirate? Ok,
3: no, okay. Conosce le pare.
5: Chi è Don?
2: È Don McLean, quello di American Pie.
1: Attenzione, ci sono dei sorrisini sul Don.
5: Sorrisini sul
2: Don. Ok. Io invece in tutto ciò devo farvi sentire di nuovo questo jingle, perché poi ci sono le pubblicità delle 20:30.
6: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
7: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
8: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
9: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
10: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
11: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza. Tra

0: No,
1: perché
0: aspetta.
1: Vorrei entrare
2: la, continuate sì, pure.
0: No. Grazie problema. Stefano, questo è un momento in cui no.
3: Aspetta, io non ho le cuffie, scusate.
0: Sì, tieni, perfetto.
2: Vabbè, ma ti sentiamo lo stesso. Noi. Siamo tornati a Coxo Spaziale. Ci abbiamo anche questa musichetta di sottofondo.
0: Però noi vogliamo le canzoni dal vivo.
2: No, infatti. Assolutamente. Assolutamente.
0: Allora, ventilatore off.
2: Ventilatore off, musica di sottofondo off, voce del secondo microfono off. Tocca.
3: Questo
2: sono.
3: No, non
2: sono
3: quello.
2: Io. Okay. Vabbè, quello rimane. Ce lo teniamo.
3: Andiamo con la seconda?
2: Sì, andiamo con la seconda.
3: La seconda la conoscete, dai, sicuramente. Si chiama Malarazza. L'ha cantata Domenico Modugno, l'ha portata alla ribalta. In realtà molto più antica di così, però insomma, la conosciamo, dai. Un canto un po' di protesta facciamo adesso. Basta. Un po' di...
2: Ci vai. Si sta.
0: Dai, mi cadono le cuffie.
3: Sì,

0: Brave.
1: Bravissime, bellissime.
2: Che bello, sono contento.
1: Ma Stefano, con l'orario come siamo per le menzioni?
2: Come siamo?
1: Dobbiamo correre.
2: Dobbiamo correre.
1: Non lo so, 37.
2: Sono i 37. Possiamo parlare?
3: Della menzione.
4: C'è musica?
2: C'è musica?
4: Non hai mai pensato di portare Sara in uno dei tuoi spettacoli?
5: Come no? Lei che si rifiuta.
6: Io sono preziosa.
5: In realtà c'era stata questa idea di fare un mix pare con questo monologo.
6: Lo faremo.
5: Però in questo contesto qualcosa in che la canto però, Così.
4: Ok.
5: A canticchio così.
4: Vabbè.
1: C'era un tono un po' tipo
5: sì, certo.
1: Qualcosa di irrisolto che aleggiava nell'aria. Il 30 giugno che succede?
2: Il 30
1: alle ore 20:30 nell'ambito di Closer a cura di adiacenze al padiglione Esprit Nouveau contro l'omalo Vento Tristo Night Poetry Circle performance incontro a cura di Maria Giorgia Ulbar e Diletta D'Angelo nell'ambito della rassegna Aspettando Gesù organizzata
2: Grisù,
1: scusate, non vedo, non ho gli occhiali ufficiale, non leggo un pippero. Fantastico, io sto reinterpretando tutto quello organizzata dallo Spazio Letterario ore 22, però questa è successiva
2: alle ore 22 sempre lì,
1: meno male. Live acustico Padiglione Esprit Nouveau in Piazza Costituzione 11 a Bologna.
2: C'è l'applauso tutte le volte. Poi cosa succede? Giovedì 2 luglio nell'ambito di Z Festival Internazionale di Videodanza, da giovedì 2 a domenica 5 luglio il Foyer del Mambo ospita l'esperienza interattiva Dance Dance Dance Matisse Francia 2025 di Agnès Molière e Gordon, un viaggio immersivo guidato dalla danza attraverso le opere più iconiche di Henri Matisse, che invita spettatrici e spettatori a entrare nel mondo dell'artista attraverso una coreografia originale di Sarah Silverblatt Boozer. È una B? No, che
1: sì,
2: io ho tutte le sottolineature.
1: Tutto bene, e a prenderne parte.
2: E a prenderne parte. Ingresso libero fino all'esaurimento posti, la durata dell'esperienza è 15 minuti, tutto questo nel foyer del Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna.
1: Giovedì 2 alle ore 19:30 nell'ambito di Closer a cura di adiacenze al padiglione Esprit Nouveau, solo nel tempo, inaugurazione dell'installazione di Eva Geatti, padiglione Esprit Nouveau in Piazza Costituzione 11 a Bologna.
2: Ma vogliamo sentire qualcosa su che cos'è? Lo sappiamo? Lo sapete?
1: Diteci. Raccontateci qualcosina in più.
4: Allora, sarà l'inaugurazione di una installazione, ma ci sarà anche una performance di Eva Geatti.
2: Ma la performance c'è scritto che è il 3.
5: Esatto.
4: Oddio,
2: allora andiamo avanti. Venerdì 3 luglio alle 21:30 nell'ambito di Closer a cura di adiacenza al padiglione Esprit Nouveau, pas de deux. Passo a due per F e L, performance di Eva Geatti. Performer Leonardo Kramer.
4: Esatto.
2: Racconta.
4: Racconto.
2: Racconta succintamente. Però.
4: Esatto. È un dialogo tra uomo e macchina.
2: Ok.
4: A
2: posto.
4: Sì, un dialogo.
5: Wow.
4: Viva.
5: Beh, sì.
4: Macchina, ci sarà. Allora,
5: giustamente
4: la macchina.
5: Sì.
4: La macchina è un oggetto ormai in disuso, che è una macchina fotocopiatrice.
2: Wow,
4: esatto.
2: Che bello.
4: Con cui il performer dialogherà. E insomma racconta anche un po' l'obsolescenza della macchina in relazione all'uomo e anche l'obsolescenza dell'uomo contemporaneo in relazione all'uomo del futuro. Quindi, insomma, uomo-macchina, relazione e obsolescenza tra uomo e macchina.
2: E basta.
4: E sarà la prima di una lunga serie di performance
2: di
4: con
2: Eva
4: Geatti.
2: Ok, salutiamo Eva Geatti.
4: Ciao,
2: allora,
4: Eva.
2: Sabato 4 luglio invece dalle 19 alle 21 la Galleria Enrico Astuni è lieta di presentare Controstorie bipersonale di Christian Jankowski e Nidhal Shamek a cura di Marco Scottini. nel momento in cui si assiste alla proliferazione di, dei passati e dei presenti del mondo, la memoria collettiva ha assunto un ruolo predominante rispetto alla storia di matrice modernista a cui eravamo abituati. La rivendicazione dei propri archivi o del proprio diritto alla memoria è oggi in primo piano a differenti latitudini del pianeta. Proporre un dialogo tra due autori dal profilo fortemente diverso, a partire dalla comune idea di decostruzione del monumento e delle narrative storiche, ci è sembrato un aspetto necessario se non inevitabile, scrive il comunicato stampa della mostra, che è aperta fino a novembre. Tutto questo alla Galleria Astuni, in via Barozzi 3. Di solito c'è da bere e da mangiare, per cui sabato 4 luglio alle 19 siateci.
1: Sempre sabato 4 luglio dalle 19 torna la festa del potere al popolo, in programma al Parco della Zucca, quartiere Bolognina. Una giornata che unisce discussione politica con dibattiti pubblici, musica dal vivo e street food a prezzi popolari. Fiesta sì, Yankee no, è il titolo della festa, una dedica al popolo cubano a cui insieme a quello palestinese l'evento esprime solidarietà. Alle 21 concerto di Georgines, a seguire DJ set di Acid Orubai. Al Parco della Zucca in via Ferrarese 24 a Bologna.
2: Ops. Mi ero distratto perché no, perché quello che Giorgi Ness non sa è che anche lei verrà ospite a Coxo Spaziale.
5: Non lo sa,
2: ma non lo sa ancora, adesso prima o poi lo scoprirà. Sabato 4 luglio invece alle 19:30 nell'ambito di Close, a cura di Adiacenza Padiglione Spring Nouveau, abbiamo Corinne live set con voce e basi pop elettronica a cura delle Blatte. Alle 21 Igor Grubic con Tensting Public Space, un talk con proiezione a cura di Giulia Terralavoro.
4: Che salutiamo, che ci segue sempre.
1: Salutiamo e applaudiamo.
4: Grazie Giulia.
2: Dopodiché abbiamo East Side Story di 15 minuti e Monument di 45 minuti. Che sono le proiezioni, giusto?
4: Esattamente.
2: Tutto
4: esattamente.
2: Questo naturalmente al Padiglione Esprit Nouveau in Piazza Costituzione 11 a Bologna. E così finisce.
4: Io mi permetto di
1: qualcosa,
4: mi permetto di consigliare la mostra d'Astuni.
2: La mostra d'Astuni.
4: Perché
2: sì.
4: Conosco uno degli artisti, Escotini, che
2: pensavo...
4: è bravissimo. Tutto qua.
2: Ok. Jankowski ha vinto il padiglione, ha vinto la Biennale di Venezia col padiglione tedesco in non so in quale anno, forse nel 2005 addirittura.
4: Tanti anni fa. Tanti anni fa. Jankowski e Escotini, un bel
2: duo.
4: Sì. Poi la decostruzione del monumento.
2: Quella fa sempre.
4: Quella fa bello. Ma comunque, andateci. Invece, fin quando rimarrai a Bologna, cara Paola?
2: Domani sera.
5: Domani.
2: No, domani davvero. Domani? Sì. Cavoli.
4: Quindi vieni a fare il sopralluogo al padiglione.
5: Sono qui parte. Solo per te.
4: Paola,
5: va bene.
4: Paola, siamo in radio.
2: Con quello che dici, cioè, qua c'è Steve Martin.
5: No, come dire, signori,
4: siamo in radio e poi
5: dobbiamo fare una supervisione qui, semplicemente. Cioè,
2: George Martin qua si offende. George Martin si offende.
4: Ah no, che devo Giorgia. Sì, Giorgia sarà gelosissima.
2: Anche Giorgia si offende, esatto.
4: Che però non vede l'ora di conoscervi.
2: Infatti.
4: Giorgia è la co-direttrice artistica. Che salutiamo,
2: baciamo e abbracciamo, che oggi era a Milano.
4: È a Milano.
2: Fa tutto rima oggi.
4: Evviva Giorgia.
5: E domani ci sarò, le conoscerà al 15? Tu dirai, che domande.
2: Ma ho mai fatto queste domande impertinenti? Non lo so.
5: Impertinenti? Non si sa. Okay,
2: non si sa.
4: No, domani ci sarà.
5: Domani
4: ci sarà. Sì, torna.
5: Noi ci conosceremo domani.
2: Ok. Ma dunque cosa avete in programma domani, visto che hai il giorno libero?
5: Domani, anche oggi era il giorno libero,
2: Lo so.
5: Aveva preso il libero per
2: oggi dovevate fare le prove.
5: Per lei, come io anche da bambino. Che cosa abbiamo in programma? Domani dobbiamo studiare canzoni nuove. Dobbiamo studiare canzoni
2: anche perché
5: nuove.
2: Io comincio ad avere delle richieste.
5: Qua una pazzia stiamo facendo.
0: Sì, molto.
4: State scrivendo il nuovo album?
5: Ma
4: infatti si dice così, dai.
2: Infatti
5: tutte cover,
2: quando comincerete a comporre?
0: Quando io inizierò a studiare
2: composizione.
0: Ma ci arrivo, un anno.
2: Ok, un anno. Va bene, ma tanto noi non abbiamo fretta, cioè
1: voi venite
2: a Bologna, venite a
5: Coxo
2: Spaziale.
5: No, non abbiamo mai fatto niente nostro di cantato. Recitato sì.
1: Okay. Sì, quello l'abbiamo
5: detto e ridetto
1: ampiamente
5: e
1: esplorato.
2: Io sto scrivendo una canzone per voi, sappiatelo.
5: Ah, buona sapere.
2: Sì, si intitola Sono l'ombra di un cane.
5: Mi piace.
1: Mi
4: faccio così. Pasquini. Mancava solo scrivere le canzoni.
5: Un po' Gabriella Ferri.
2: Sì, un po' Gabriella Ferri. Vabbè.
4: Non vediamo l'ora.
1: Siamo rimasti tutti senza parole.
2: Hai visto? Vi ho silenziato così. Sentite,
4: quando abbiamo... vi vedremo a Sanremo?
5: Credo mai. Non avendo canzoni nostre, non ci
2: chiamano. Non è detto. No. Secondo me può darsi che entro febbraio ce la facciamo.
5: Certo.
2: No, quando è che in che periodo scelgono?
1: Però la selezione la fanno prima.
2: Infatti, tu che sei un X Factor fan.
1: Oddio, io adesso, come
5: forse
1: dire,
5: intorno a ottobre inizio. Ottobre.
1: Verso la fine dell'anno, sì. Quindi lei deve fare composizione. Tu devi scrivere la canzone.
2: Forse Sanremo 2028.
1: Il
5: tempo che entro al conservatorio.
2: Esatto. Ok. Ma il conservatorio di Bologna?
5: Sì.
2: Ah, dai, grande. Dopo ci vedremo più spesso così. Che bello. Mi fa piacere. Dopo ti porto dalla Miss a fare dei grandi spiriti. Salutiamo la Miss che ci sta ascoltando naturalmente. No, abbiamo poco tempo perché c'è un'ultima canzone da ascoltare.
4: No, io ci volevo presentare Di Pasquini, spagnolo, Chieppa, dirige il maestro Ferrari.
5: Sono l'ombra di un cane.
4: Cantano le pare. Sono l'ombra di
5: scusate.
4: Mi volevo togliere. Il mio sogno è presentare Sanremo.
2: Mi commuovo già, capito?
1: Abbiamo tutto.
2: Il mio sogno è fare appunto il manager delle pare.
4: Vabbè.
2: Spegni tutto. Cosa ci cantate stavolta?
5: Allora, questa canzone in realtà non è una canzone conosciuta dai più. Lei, la cantante che l'ha scritta, è una persona fantastica che io ho, grazie a Dio, la fortuna di aver conosciuto e di aver avuto modo di avere nella mia vita proprio come anche insegnante. Una persona fantastica, meravigliosa, si chiama Ilaria Graziano e ha composto questa canzone. Ci tengo un po' a dirlo perché è un po' la canzone delle pare, cioè che racconta proprio la paranoia principale delle pare, cioè l'essere sbagliate in qualche modo, no? Vero? E quindi un po' la dedichiamo a tutti quelli che si sentono sbagliati e come dire, non meritevoli di amore. E questa la vogliamo dedicare a Roberta Ricci, se ci stai ascoltando, perché lei
1: ci
5: ha assistito in tutte queste pare.
2: Grande.
5: Ok.
2: Grazie anche.

0: Che spettacolo, wow, commoventi.
1: Grazie, grazie ragazzi.
2: Complimenti.
0: Veramente. Come facciamo adesso a finire la trasmissione?
3: Così, in questo mood, l'avevo detto, ma non mettiamo alla fine.
1: Okay. La stessa parola adesso è superflua.
0: È superflua.
2: Però, lei, allora, lei ha fatto la sua chiusa bella, forte, sì. Strong, ci ha riportato un po' alla...
1: Vi faccio una domanda, sciocca.
0: Oh,
1: se dovessi...
0: Shock.
1: Allora.
0: Shish.
1: Preferireste X Factor o Sanremo?
0: Porca puttana, cioè,
1: cosa buttate?
3: Sanremo, cioè, X Factor è morto ormai. Dai.
1: Ok, va bene. Okay.
3: Sanremo è sempre vero.
1: Ho avuto la risposta che cercavo.
0: Eugenia, tu andresti a X Factor o a Sanremo?
4: Anche io Sanremo.
0: Okay.
4: Se sapessi cantare, se avessi queste voci.
1: No, per presentare.
4: Ah, per presentare sì. Sì, ci sono. Se qualcuno sta ascoltando,
2: per Sanremo,
3: Stefano, di mattina.
1: Eugenia ha preso un quaderno di appunti da dire stasera e non ha detto niente.
4: Ma non è vero, abbiamo detto tutto, si è detto solo le cose di Closer, importanti.
2: Poi abbiamo anche improvvisato, siamo rimasti dietro queste, insomma, questo argomento di canto, musica, eccetera, abbiamo divagato un po'. La rinvitiamo?
1: Da sola, certo. Voglio vedere se parla.
0: Facciamo una puntata.
4: Ma,
0: Eugenia Gorini.
4: Ho competenze musicali, ho ascoltato con grandissimo piacere. Vabbè, ragazze, che ospiteremo al padiglione.
0: Se ti chiamiamo tipo a Ferragosto, tu decidi di cosa parlare, hai 40 minuti di tempo.
4: A Ferragosto, Bologna.
2: 36 piacere.
0: Ecco, esatto. No, sì, perché io e Cinzia non andiamo mai più in vacanza, per cui...
3: Ah, bella scelta, ottima.
1: Finita? Le avete già fatte, quindi?
2: Sì. Io
0: dove siamo stati?
2: Dove, come?
0: Dove, quando? Non lo so.
2: No, no, dal 20 al 29, sì, in vacanza di luglio. Okay. Poi dopo...
0: Poi basta.
2: Sarò in quel di Bologna e tornerò giù ancora, poi ritornerò qui.
0: E poi su, e poi di là,
2: poi
0: e poi di qua.
2: Poi mi porti su.
0: Esatto. Già. Bene, no, ringraziamo Sara Chieppa e Paola Spagnuolo.
3: Anche il nome ti ricordi, no?
0: Manco
2: era emozionato.
0: Manco il cognome, sì, no, sai com'è.
3: Manco il nome.
1: Io me lo sono scritto comunque.
3: Vedi, così si va, Stefano.
0: Lo so. E anche Eugenia Gorini e Amedeo.
2: Vedi, io che leggo Gesù.
0: Amerigo Mariotti. Io questa sera ero Cinzia Corda.
2: Io ero Stefano W. Pasquini.
0: E questo era Coxo Spaziale. Come al solito ci salutiamo con le parole del nostro direttore, che questa volta sbagliando ci dice così.
5: Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.
0: E la sigla continua ad essere Vomito di Speciale Dolore, che io stasera volevo avere qui con voi. Perché
3: Vomito?
0: Vi dovete... No, perché
3: no. Vomito no, e pare.
0: Vi dovete conoscere, capito?
3: Infatti,
0: soltanto che era fuori città.
3: Ah.
0: Comunque vi prometto che faremo un concerto insieme.
3: Vomito e pare.
6: Vomito e pare.
0: No, Speciale Dolore come... come si chiama?
1: Pare,
0: come si chiamano quelli,
3: sì,
0: che, quelli prima del concertone? La spalla.
3: La spalla.
0: Speciale Dolore, spalla delle pare.
3: Speciale Dolore, c'è un altro che si chiama Speciale Dolore.
0: È lui.
2: Speciale Dolore, che
3: chi è
2: la, la canzone.
0: No,
3: Vomito
0: è la canzone.
3: Speciale Dolore, pare.
0: Te la faccio sentire.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.

0: Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti.
1: Velocità smodata!
2: Tutti, cari amici e amiche, e anche nemici e nemiche di Panta 80. Andrea e il buon Panta sono impantanati nello spazio-tempo turbo compresso, indi per cui oggi ci godiamo per bene un best of con interventi sciocchi e musica di qualità.
3: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Sono ovviamente in ritardo, ma come dice Gandalf, con il quale condivido l'età e la barba, uno stregone e un radiofonico non è mai in ritardo, arriva sempre quando c'è bisogno di lui.
4: Assolutamente. Quindi, ma io avevo detto che stavi parcheggiando in maniera perfetta e sincopata la Panta 80 Time Machine.
3: Stai scherzando, quindi, ho fatto uno di quei parcheggi degli Blues Brothers, cioè freno a mano, sterzone, non lo so, cioè, mi sono schiantato contro qualcosa, però
4: dopo vado a controllare la mia macchina.
3: Vai a controllare la tua macchina, esatto.

0: Ultraman era uno dei miei eroi, anche perché intanto perché
1: io l'ho saltato a pie pari, però lo sto recuperando con spezzoni da YouTube.
0: Lo so, ma perché allora intanto è un cartone veramente inquietante, perché richiama veramente atmosfere cupe. Poi lui, adesso io mi rendo conto che tu sia molto giovane, però io immagino che qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice abbia in mente, se dico Satanic, qualche campanello suoni, e devo dirti che c'è molta vicinanza. Okay. E poi così era, non era proprio, sì, era un eroe, ma non era propriamente buono. Quindi
1: un po' ambivalente.
0: Ma diciamo che era un buono che faceva quello che era necessario fare per il bene, e quindi questo lo rendeva, nella sua follia di essere praticamente uno scheletro giallo, lo rendeva più reale di altri, più credibile di altri.
1: Attenzione.
0: Più credibile di questo buonismo totale. E poi in più era pelato, e quindi io da grande l'ho apprezzato ancora di più. Cioè, perché non tutti gli eroi indossano un mantello, ma neanche tutti gli eroi hanno una cazzo di folta chioma, insomma.
1: Era un teschio pure, giusto?
0: Esatto.
1: Ci sta.
0: Assolutamente sì. Cartone bellissimo per quello che mi riguarda. Invito tutti a recuperarlo. Non è per tutti.
1: Lo recupererò.

0: siccome la mia fame di Kenshiro era tanta e non è stata saziata da, da questa nuova serie, ho fatto un'altra cosa.
1: Che cosa hai fatto?
0: E quindi da una settimana, no di più, da 10 giorni,
1: sì,
0: mi sto allenando con un trainer d'eccezione.
1: Cioè?
0: Cioè sulla mia Switch 2, momento propaganda, ho comprato Okuto no Ken Fitness Boxing e quindi sto facendo allenamento di fitbox allenato da Kenshiro. Il mio primo obiettivo sarà quello di battere Shin per sbloccare il nuovo allenatore.
1: Ma okay, aspetta, ma è... è quello che stava nei primi 2000 nelle sale giochi che dovevi...
0: Ma allora ci assomiglia, ovviamente non puoi, no, cioè, vabbè, non devi però, tirare i cazzotti, quello... però il principio è lo stesso.
1: Madonna.
0: Cioè è un allenamento di fitbox, ok, con una, e quindi è insopportabile, non, però con Kenshiro che ti dice bravo, il tuo jab è stato fantastico, non avrei saputo fare di meglio, cioè non, peraltro sono uno spudorato mentitore perché le mie prestazioni in allenamento sono alla soglia dell'imbarazzo, cioè sopra la soglia dell'imbarazzo,
1: io comprerei la Shift, stavo dicendo, la Switch. La Nintendo soltanto, sì, per quello, ecco.
0: Sì, sono d'accordo. Adesso in fuori onda te lo farò
1: piccolo
0: vedere.
1: Spazio pubblico.
0: Esatto, fuori onda te lo farò vedere e deciderai anche tu di acquistarlo. Molto bene, no, è veramente una cosa imbarazzante, anche perché faccio queste sessioni da 35 minuti di allenamento, dove sono conciato molto peggio dei balordi di Ken che vengono fatti esplodere durante tutta la serie, ma la cosa meravigliosa è che alla fine dell'allenamento, ok, per mettere il tuo timbro sull'allenamento quotidiano devi fare esplodere le tempie di un balordo.
1: Ma davvero?
0: Sì, sì, devi proprio, cioè prendi in pugni i due Joy-Con della Switch e fai proprio la mossa e lo fai esplodere.
1: Ma è meraviglioso tutto questo.
0: Al limite dell'inquietante, perché denota veramente come noi potevamo solo crescere come una generazione di disadattati con quel cartone animato, ma gli vogliamo bene lo stesso.
2: Hai perduto quell'incontro, Rocky, quando potevi vincerlo. Ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. E devi farteli tornare quegli occhi, e per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Capisci cosa voglio dire?

0: È il momento.
1: Andrea, è il momento. È il momento. Vai, vai con la sigla. Vai con
0: un attimo, signori e signori, è ora giunto il momento della nuova rubrica che è questa.
2: Va ora in onda il rantolo del vecchio.
1: Io con quale serietà posso affrontare questo contenitore adesso, Andrea? Per Dio. Allora, però era però era bellissima. È bellissima, il sottofondo è perfetto. Perché io sono incazzatissimo, va bene? Allora, io sono uno cresciuto a pane e concerti. Okay. Non ho vergogna di dire che il mio primo concerto pagato, ok, quindi è andato volontariamente, avevo 12 anni e ho comprato un biglietto per andare a sentire Luca Barbarossa al Festival dell'Unità di Forlì, va bene?
0: Beh, ci sta.
1: Ecco, nonna, bene, bene, il primo. Poi credo di essere in tripla cifra con i concerti, ok, alla venerata età di 47 anni. Non ho visto tutti quelli che volevo, ma ne ho visti molti. E ho sempre fatto un vanto anche di riuscire a prendere i biglietti quando era difficile, perché io sono uno tenace, testardo e caparbio.
0: Okay.
1: E tu hai il microfono spento.
0: Non è vero.
1: Ma
0: andiamo.
1: Ma sono successe due cose che mi hanno veramente fatto saltare la mosca al naso. La prima si chiamano Noel e Liam Gallagher.
0: Ok.
1: Che già stronzi vi rimettete insieme perché vi odiate ma avete bisogno di soldi. E quindi già va bene. E fate leva su un effetto nostalgia della mia generazione potentissimo. Perché io ho un rosicamento gigante perché quelli non sono mai riuscito a vederli. Per tante contingenze. Quindi migliaia, milioni di persone, così come faine affamate, pronte a saltare, a dare l'assalto ai biglietti, ai siti, ai tre siti, che due non hanno mai funzionato, per Dio. Ok, quindi l'unico vero era Ticketmaster, gli altri due erano una finta, erano dei cartonati, ok, digitali, bene.
0: Forse avevano i server dell'Inps.
1: E poi può darsi, 15 date che non ci crede nessuno, stronzi, litigherete alla seconda, se va bene. Ma va bene, diamogli fiducia, ok?
0: Ok.
1: Ci mettiamo in coda. Conosco gente che è stata in coda 18 ore. Ok.
0: 18 ore.
1: Perché mandandomi messaggi dicendo: ma sono l'unica che ci crede ancora. Ok, io dai, ci credo per te. Perché io non.
0: Ciao, sax.
1: Non era la sax, ma comunque. Però anche lei so che mi dà ragione. Ecco, bene. E in tutto questo poi riesci a entrare. Okay, perché quando vedi che sei in coda per Wembley hai 94.000 persone davanti che possono comprare 4 biglietti, quindi ce ne si riempiono 10 di Wembley, porca puttana, ma va bene. Ci credi, fino in fondo arrivi e i biglietti ci sono. Quei biglietti che costavano, la cosa ti avrebbe dovuto far salire l'attenzione, a partire da 100 sterline e ti ritrovi di fronte 500 sterline a biglietto. E allora tu vuoi vedere morti i fratelli Gallagher, il loro tour operator, quello italiano che non c'entra niente ma va sempre bene pigliarlo nel mezzo, ok? E sette generazioni dei loro eredi, perché il fottuto dynamic ticketing è la schiuma della terra, è la forma più estrema di elitismo musicale che esista, è l'incarnazione del capitalismo nella sua peggiore forma. Più persone chiedono i biglietti, quindi si alza il prezzo e io te lo faccio pagare di più. Dovete morire male.
0: Posso dire?
1: Sì.
0: Ho paura.
1: Bravo.
0: Di te.
1: Bravo, perché in tutto questo ero pronto a riconciliarmi con il mondo del business musicale quando hanno annunciato il tour, praticamente il tour finale, ma se così non fosse più o meno, degli Iron Maiden.
0: Il celebrativo dei 50 anni.
1: Io li ho già visti, Maiden, eh? Però sì. Fai un tour celebrativo dei 50 anni dove mi dici che fai i primi 9 album, se non mi sbaglio.
0: Sì, dagli inizi fino a Fear of Dark.
1: Perfetto, che sono quelli che piacciono a me. Il dopo, francamente, mi interessa anche il giusto. E quindi dico, è a Padova, non è così lontano. Ci si potrebbe provare, quantomeno. Vado a vedere i prezzi. E il biglietto più economico, è un secondo anello all'Euganeo di Padova con visibilità limitata, quindi vuol dire che lo stai vedendo dagli spogliatoi praticamente, a partire da 90 euro con il Prato a partire da 174 euro, porca di quella maledetta marimba,
0: miseria.
1: Miseria. Dovete morire male anche voi. Non si fa così, non è possibile.
0: No, in effetti no, assolutamente no. È abbastanza, come dire,
1: sono furibondo.
0: Sono furioso
1: perché la musica non può essere quella cosa che tu ci vai perché puoi spendere più di un altro. Così fa schifo. Allora dimmi, va bene, faccio dei biglietti diversi perché ci sta che il posto a sedere figo, centrale, bello, sul palco comodo costi più del Prato. Già a vedere i Maiden hanno capito come funziona, quindi il Prato costa 80 euro in più dei posti a sedere. Colera su di loro, ok?
0: No, no. Ok.
1: Ok, ma a partire da qui di Dynamic Ticketing, anche lì sicuramente, che pensavo fosse illegale in Italia. Ma non so che cosa, forse si sono inventati qualcos'altro, lo scopriremo fra due giorni.
0: Non ho la più pallida idea. Ti dirò di più però, comunque. Io sono riuscito a catturare la reazione. Tu sei rimasto incazzato. Io ho trovato la reazione scioccata di un fan degli Iron Maiden, così a caso.
1: Vai.
0: È grosso modo questa.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: E adesso c'è il festival
1: aspettando Striscia e poi,
0: e poi c'è anche il dopo festival. No vabbè, fantastico, fantastico.
1: Mamma mia, scusate.
0: Sono commosso, scusate The Jackal, scusateci, non vorremmo avervi
1: sto piangendo dalla fronte per questa minchia.

0: ho sono a cavallo di un'altra generazione,
1: esatto. Io sono nerd, punto.
0: E quindi in
1: io sono nerd da quando essere nerd era da sfigati e non era cool.
0: No, pure io.
1: Quindi, non, quindi. Cioè io sono quel nerd che si riconosce nel film La rivincita dei nerd. Ok? Capisci? Cioè quando nerd era veramente sfigatone.
0: Ma
1: adesso nerd è un po' cool perché Big Bang Theory ha aiutato.
0: Parecchio, tante cose, anche insomma i vari streamer, queste cose qui. Ma hai ricordato altro cassetto dei ricordi, tipo quinto ginnasio, prima liceo, sì. Quindi secondo, terzo anno di liceo classico. Ogni tanto io parlando, sai, prime ragazzette così, ogni tanto mi dicevo: ma perché ti piacciono i videogiochi? Perché non ti interessa il calcio?
1: Tu hai detto ISS Pro è calcio. Soccer è calcio.
0: Actua Soccer 2, ecco. Quello era ancora più di
1: Microprose prima, te lo volevo dire. Sì.

0: Ma stasera solo pezzoni, Andrea. Io sono veramente commosso.
1: La magia della casualità.
0: Commosso con motondosi in aumento.
1: La magia della come si dice? No, della fede, non della fortuna, della sorte.
0: Molto bene.
1: Ecco. La 1, la 2 o la 3? Era la 4.
0: Era la 4, molto bene. Ma no, ma io sono. È un periodo in cui ho la lacrima facile. Sono facilmente.
1: Attenzione.
0: Sono facilmente commosso.
1: Allora vado a cambiare qualche cosa e metterò qualcosa di tamarro.
0: Ecco, no, bravo.
1: C'è qualcosa di tamarro.
0: Bravo.

0: ma sì. Poi noi dovevamo dire una cosa fondamentale. Ci siamo dimenticati. Dovevamo aprire con questa notizia. Avevamo Aspetta. Ragione.
1: Sì, avevamo è vero. Ragione. Allora, io ci sto pensando da una settimana. No, allora... Niente base, noi di Panto 80 avevamo ragione.
0: È successo davvero. La scorsa settimana, commentando il misterioso ritorno della pubblicità della TIM su della SIP,
1: la
0: famosa telefonata che allunga la vita, ci siamo detti: pensa che figata, stai a vedere che adesso fanno durante Sanremo. Fanno arrivare Lopez, lui.
1: Massimo Lopez. Sì,
0: Massimo
1: esatto.
0: Lopez, che è ancora al telefono dopo 30 anni.
1: Ed era così,
0: signori. Cioè, noi potevamo giocarcela per indovinare, che ne so, un investimento in criptovalute nella borsa. Ma no, noi abbiamo scelto di indovinare questa cosa gloriosa e inutile, ma meravigliosa. È stata una soddisfazione, ragazzi. Quando io ovviamente non stavo guardando Sanremo, ero in compagnia di altre persone, quando Andrea mi ha mandato uno screenshot della pubblicità della sua TV. C'è una fotografia della sua TV con scritto sotto: avevamo esatto. ragione.
1: Avevamo ragione. È stato emozionante.
0: Un momento di commozione, e devo dire che, come promesso, per la prima volta nella mia storia ho parole per Tim che non siano insulti.
2: Avete un ultimo desiderio?
3: Potrei fare una telefonata.
4: Pronto, Mario?
5: No, sono Magnotta. I'm in the phone.

0: Ma visto che hai citato Street Fighter, mo tocca a me. Perché vai. Esce il nuovo.
1: Io sono
0: io sono gasato a bestia, perché il trailer invece secondo me è super convincente.
1: Non ho visto il trailer.
0: Male perché... Attenzione, perché allora c'è l'unico...
1: Non giocate con i miei sentimenti.
0: L'unico vero attore è quello che fa per l'ennesima volta Mr. Bison, che okay. Ricordiamolo, è un errore di traduzione italiano.
1: Perché perché dovrebbe essere Mr. Bison.
0: No, dovrebbe essere. Allora, nell'edizione italiana hanno rigirato i nomi dei boss finali.
1: No, non nell'edizione italiana, nell'edizione europea.
0: Europea, va bene.
1: È americana.
0: Ci può stare.
1: Ma per c'è un senso.
0: Per cui Sagat rimane Sagat.
1: Sì.
0: Okay. Ok, il pugile che è stato chiamato Balrog doveva essere Mike Bison. Perché M. Bison sta per Mike Bison.
1: Sì, ma alla Capcom arrivò all'epoca una letterina di avvertimento.
0: Esatto.
1: Dagli avvocati di Bison.
0: Vega, che è il personaggio con cui ti ostini a giocare, con cui io ti umilio.
1: Ma basta. Dovrebbe essere Balrog.
0: Dovrebbe essere Balrog. E Mike Bison, Mr. Bison, dovrebbe essere Vega. Perché Vega, cioè la stella, c'è tutto cose. Misterioso,
1: infatti,
0: mille cose.
1: Infatti, quindi... nel cappellino del Street Fighter 2 c'ha la stella, tra l'altro.
0: Shadaloo, esatto. Ecco, comunque, in realtà, l'unica cosa, ricordiamolo, l'unica cosa che si salva di quel film è l'incredibile interpretazione di Raul Giulia, ultimo film che ha fatto prima di morire. Per cui è un film brutto.
1: È un film brutto. Blanca che diventa verde per un'esplosione di colori, probabilmente.
0: Esatto,
1: perché
0: ha fatto la color run, probabilmente. Quindi, invece, il trailer dell'ultimo film rende merito allo spirito del gioco.
1: Ok, quindi
0: e c'è un Mr. Bison che è un attore vero. Okay, è un attore vero, e quindi gli altri no. Gli altri no, sono delle belle facce che molto adatte. Non è adesso ti farò vedere. Adesso te lo faccio vedere fuori onda. Manda il prossimo pezzo.
1: Un'ultima cosa. Gail, sì. Hai capelli a spazzolone?
0: Sì. Sì.
1: Io da piccolo ci tentavo tantissimo.
0: Ed è per quello.
1: È per quello. Andiamo. È per quello. Punto.
0: Punto.
1: Si sa.
2: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound. One step.

Questo Best of di Panta 80 finisce qui. Vi ringraziamo per l'ascolto. Panta e Andrea vi attendono con immenso fervore di nuovo in diretta lunedì prossimo. Buona serata e buon inizio settimana.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Allora,
1: Ballet Defend Your Reloaded, 22 e non so quanti minuti passati, perché qui è saltato tutto, fiancheggiatori, fiancheggiatrici, questa sera Ballet Defend Your Reloaded ha le sue difficoltà a partire, perché siamo nel pieno di un tornado e la cosa, diciamo, sta procurando
0: abbastanza.
1: Sta procurando un po' di problemi tecnici agli studi. Allora, stiamo così, siamo improvvisamente passati da 39 gradi centigradi sia fuori che dentro a un temporale
0: abbastanza pesante.
1: Abbastanza pesante.
0: Adesso poi ci dicono da fuori, perché abbiamo scritto, siamo qua che stiamo parlando con la Raffaella e ci dice: no, ma qua è tutto tranquillo al Brigante. No, qua qui, no.
1: Invece qui no. Allora, fiancheggiatori, fiancheggiatrici, buonasera. Lunedì sera di Ballet Defend Your Reloaded. A breve vi faremo i saluti come dovuto. Stiamo tentando di ripristinare un attimo la situazione qua nello studio. Adesso ci proviamo. Prova con la sigla, dai. Molto bene, allora,
0: è andata bene sto giro.
1: Allora, lunedì sera 29 giugno 333-1809-494, mandateci i vostri messaggi copiosi, fateci sapere che ci siete, che siete in ascolto e che ci state fiancheggiando.
0: Facciamo il giochino di Gozza e quando fa il rock and roll al cos'è il martedì, non mi ricordo più se il martedì o il mercoledì, che fanno il meteo rock. Diteci dove siete voi, che tempo c'è
1: e che cosa sta succedendo. Allora, noi possiamo dire che ci siamo avvicinati agli studi di Radio Città Fujiko. La tangenziale ci permette di vedere le colline di Bologna, quindi la chiesa di San Luca, la celeberrima chiesa di San Luca, che questa sera era circondata dai fulmini. A fianco c'era una luna rossa piena che stava calando dietro ai colli, questi fulmini importanti, 33 gradi in cabina, uno strano vento caldo. Ci siamo guardati, abbiamo detto: vabbè, l'apocalisse è vicina, e difatti non abbiamo fatto in tempo a arrivare negli studi e la nostra piccola apocalisse qua,
0: infatti,
1: è iniziata intorno agli studi di via Zanardi. Vabbè, sono cose che capitano.
0: Soprattutto speriamo che rinfreschi effettivamente questo caldo torrido e che nessuno dica così, che le stagioni sono cambiate così dal nulla. Porca troia.
1: Bene, voce narrante Albertino, e alla mia sinistra con i suoi zoccoli scalpitanti sulla console il nostro DJ Oddo.
0: Ciao a tutti ragazzi, ci avete appena sentito. Avremmo il terzo uomo, il presidente,
1: di là dal vetro.
0: Non c'è nessuno e speriamo che non stia prendendo l'acqua, perché stasera aveva deciso di dedicare il suo tempo per andare
1: a una missione per conto di Ballet Defend.
0: Esatto, infatti.
1: Ma era una missione all'aperto e quindi
0: forse non è andata benissimo.
1: Forse non è andata benissimo.
0: Ma c'è il quarto uomo!
1: Il nostro quarto uomo dalle brumose, tenebrose, torridissime terre di
0: Reggio Emilia.
1: Con un coro un po' più debole, perché siamo solo in due.
0: Esatto, infatti, ma lo faremo più forte.
1: Devi Pinto!
0: Chissà se c'è anche Andreone che ci ascolta. Va,
1: chi lo
0: vedremo.
1: Sa, chi lo sa, vediamo se si palesa. E già che ci siamo, siamo in partenza, non siamo riusciti a fare la partenza che volevamo, quindi approfittiamo di questo momento parlato per abbracciare e salutare tutta la bandiga del Circolo Arci, il Brigante di Pieve di Cesato di Faenza, reduci anche loro da belle serate, bei concerti, e questa sera hanno l'ennesima iniziativa importante. È una cena di solidarietà per raccogliere fondi per quella bellissima realtà, per quella bellissima casa che prende il nome di Agripunk. Quindi lunga vita al Brigante, ai briganti e alle brigantesse, e lunga vita da Agripunk. Fulmini e saette, vogliamo riprovarci DJ Oddo con la canzone che abbiamo provato a mettere all'inizio? Ci riproviamo?
0: Ci riproviamo. Ci vuoi riprovare?
1: Vabbè. Per l'ennesima ve la mandiamo, se non va stavolta bypassiamo. Ballet Defend Your Reloaded, gli ultimi.

0: Ed eccola qua, pane e rose, gli ultimi non l'abbiamo messa a caso, finalmente siamo riusciti a farla.
1: Ce l'abbiamo fatta!
0: Tutta quanta. Questa era la canzone incipit di apertura della serata di questo lunedì di Balla e Difendi Reloaded. E mentre ne approfittiamo anche per salutare i nostri artisti che non abbiamo, che ci regalano appunto la bellissima sigla che stiamo usando, e soprattutto invitiamo chiunque ci ascolta ad andare sulle loro pagine, sul loro sito, su SoundCloud e sull'ultimo meta che hanno appena approntato, per andare ad ascoltare tutte le cose che producono, che sono tutte molto belle, molto interessanti e soprattutto battono i ritmi e i tamburi giusti.
1: Nel frattempo il Meteo Rock di Angela e Gozza funziona anche per noi. Abbiamo Fulvio che ci sta dicendo che per fortuna che ci avete detto che veniva il temporale, che sono andato a chiudere le finestre, perché anche qua ventaccio, paura per i gatti. E Andrea di Genova si è palesato.
0: E gli scienziati di Genova, un grandissimo saluto anche ad Andrea e anche a loro. Allora, pane e rose, non solo perché amiamo gli ultimi, non solo perché abbiamo visto un bellissimo concerto sabato scorso di loro, e non solo di loro, tra i tanti citiamo i PEX e citiamo i nostri Oltre la Linea, non solo per questo, ma anche perché la serata, questa trasmissione di Balla e Difendi Reloaded è dedicata a tutti gli operai, i lavoratori e le lavoratrici in lotta in questo momento in Italia, e non solo in Italia, sta succedendo sostanzialmente di tutto nel totale silenzio dei media di regime. Noi abbiamo pensato che la nostra voce, i nostri microfoni, la nostra musica potevano essere un piccolo sostegno alla nostra classe, alla nostra classe lavoratrice. Oh, che paroloni desueti, era qualcuno. Difatti i tuoni, i lampi e voglio dire
1: sono
0: gli incagli,
1: perché
0: come dicono a Torino, Dio è fascista mentre Cristo è comunista, quindi ci sta punendo di tutte le nostre blasfemie, caro il mio DJ Oddo.
1: Guarda, io amo le nostre blasfemie, per cui va benissimo. Era un po' che non dedicavamo appunto una puntata diretta agli operai, poi non è vero, ne abbiamo poi sempre parlato, però espressamente non ancora, da un po' di tempo.
0: E abbiamo deciso di farlo per tutte le lotte e le vertenze che sono esplose negli ultimi mesi qua e negli ultimi giorni in giro per l'Italia, e quindi avete visto, per chi l'ha visto, abbiamo aperto le nostre pagine che chiamavano a questa trasmissione con uno striscione che dice noi puzziamo di sudore, e così a scanso equivoci, perché ogni tanto c'è qualche stronzo che ci ascolta, scusate il francesismo, allora chi parla è stato lavoratore metalmeccanico per tutta la sua vita, e l'altro che parla, cioè io, sono un facchino da trasloco, quindi cosa vuole dire lottare per la propria dignità, cosa vuole dire il caldo infernale di questi giorni. Io stamattina ero uno di quelli che caricava il camion sul cassone, non erano le 10, ci ho lasciato la sindone praticamente.
1: No, ma pazzesco,
0: vabbè, andiamo avanti. E comunque questa è la nostra solidarietà e la nostra chiamata alla solidarietà per i facchini dell'INS di Tortona, di Alessandria, che sono in sciopero per il riconoscimento del loro contratto nazionale di lavoro. È già la terza volta che il loro picchetto fuori dai magazzini viene sgomberato mano militari dalla Celere. La nostra solidarietà ai lavoratori di Bartolini, di GLS, ai lavoratori di Zara, ovviamente qui stiamo sempre parlando dei lavoratori dei magazzini, ai lavoratori, agli operai tessili di tutto il circondario di Prato, che vengono costantemente colpiti e attaccati dai crumiri pagati dai padroni delle aziende tessili. E qui non stiamo parlando di chissà che richieste, qui stiamo parlando di lavoratori che chiedono una normale giornata di lavoro e l'applicazione applicazione di un normale contratto nazionale di lavoro, ma in un paese come il nostro, che ormai ha ridotto il lavoro a semischiavitù, anche queste richieste diventano quasi sovversione, ma non a caso sappiamo chi governa, no, in questo momento questo paese.
1: Sì, il richiamo ai contratti nazionali diventa quasi inutile, stanno facendo di tutto da parecchio tempo, poi noi, appunto, io essendo metalmeccanico l'ho subito sulla mia pelle, non io direttamente, ma quelli che lavoravano nel settore automobili, perché quando alcuni signori, un signore Marchionne, decide di staccare dai metalmeccanici e crearsi un suo comparto legato all'automobile e poi fare quello che ha fatto, dove ha potuto buttare fuori anche il sindacato più combattivo, in quel caso non erano quelli di base, ma era la FIOM in quel caso, poi parliamo della FIOM, cacciato fuori dall'officina Weber e da altre parti, abbiamo già detto tutto e nessuno. E all'epoca c'erano i comunisti al governo, ti ricordi?
0: Lo scomunista
1: al governo, ma non hanno fatto nulla. E quando vi diciamo, oggi ho sentito un intervento di Antonella Selva molto interessante, e quando diciamo che i padroni hanno l'altra faccia della medaglia, che non è combattiva perché è come loro, perché vogliono lo stesso sistema, non diciamo una cazzata.
0: No, diciamo una triste e alquanto banale verità. Quindi continuiamo con la nostra solidarietà ai lavoratori della Bonfiglioli, ai facchine e magazzinieri della Bonfiglioli di Bologna, ai lavoratori portuali di Salerno licenziati per rappresaglia sindacale e a tutti i lavoratori in lotto e le lavoratrici in lotto di cui non sappiamo le vertenze. E nello specifico vogliamo ricordare e salutare dei nostri compagni di Piacenza, delegati sindacali della USB e del SICOBAS, dei settori della logistica e dei trasporti. Allora anche qui, sempre per via dei simpaticoni che ogni tanto ci ascoltano, chi è alla regia è stato per tanti anni delegato sindacale di un sindacato combattivo, chi sta parlando adesso è stato per tanti anni delegato sindacale di un sindacato di base dei trasporti privati, quindi parliamo di quello che sappiamo, come dicono dei nostri amici. Allora un saluto ai nostri compagni che a Piacenza erano stati accusati, anche arrestati addirittura qualche anno fa, con l'accusa di associazione a delinquere per aver fatto che cosa? DJ Oddo? Interrotto pubblico servizio, cioè aver interrotto, fatto picchetti ai magazzini, fatto
1: aver
0: blocchi
1: fatto quello
0: stradali.
1: Che il sindacato dovrebbe fare, che ha sempre fatto.
0: Esatto, fatto quello che i lavoratori hanno sempre fatto per rivendicare i propri diritti e la propria dignità, cioè mettere in campo la propria forza di classe, la propria unità. Qualcuno aveva osato accusarli di associazione a delinquere, questa è un'accusa che è totalmente caduta finalmente, definitivamente, e quindi salutiamo questa piccola vittoria che c'è stata. Finito il pippone di Balli di Fendi.
1: Dai, andiamo con la musica, ragazzi.
0: Andiamo con la musica. Bloody Riot, rivoltiamo. Sono tornati grandissimi. Un saluto a Valerio, ad Alex, a Simone, a tutti gli altri con la loro bella, e ci spieghiamo appunto chi abbiamo di fronte. Balli di Fendi Reloaded vi fa ascoltare questa patriottista. Dai, allora, Bloody Riot.

0: Oi, patriottista, il grande ritorno dei Bloody Riot, consigliatissimo da Balli Difendi Reloaded, e qui il mio DJ ha pronto invece.
1: Abbiamo pronto invece uno che si chiama Samuel, è alla voce. Abbiamo il Subsonica.
0: Lo straniero, senti questo, Balli Difendi Reloaded, poi reclam.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini!
6: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

Seconda mezz'ora per questa balla e difendi reloaded, travolta dal temporale improvviso. Abbiamo diavoli e demoni che ci battono alla finestra, ma noi non abbiamo paura. 3318 09 494, continuate a mandarci il flusso dei vostri messaggi, che anche questa sera sono copiosi e non fanno altro che farci un gran piacere, ci riscaldano il cuore. E saluti a tutta la nostra grande famiglia sparsa per il Tacco, sparsa per lo Stivale, sparsa per le isole, sparsa per tutto il globo terracqueo. E quindi diciamo, abbiamo i diavoli alla finestra, ma noi non abbiamo paura, perché spari sopra e spari sotto, li rimbalziamo così, gli artisti che non abbiamo, signori. Balla e difendi reloaded.

0: Gli artisti che non abbiamo, che aprono la nostra seconda parte per questo lunedì sera di Balli e Difendi il Reloaded. Un saluto a chi non ci sente più, purtroppo, ma come abbiamo scritto nei messaggi WhatsApp, qui il temporale è forte forte, quindi presumibilmente ha in qualche modo colpito anche il sistema DAB della nostra radio.
1: Bene, sì, ricordiamo solo che potete ascoltare anche tramite l'app o tramite internet, appunto, poi internet magari bisogna vedere se funziona, l'app è uguale, però magari sono due sistemi differenti, magari tramite l'app forse si riesce a sentire. Provate.
0: Bene, dopo gli artisti che non abbiamo, noi andiamo avanti con, devi dirmi poi se lo dico bene, tu che hai studiato il francese, Les Wolves Assassins.
1: Sì, perfetto, direi.
0: Ok, sentite, questa è la storia di Louis Michel. Sei pronto, regia?
1: Aspetta, andiamo.
0: Dai allora, Balli e Difendi Reloaded.

0: Ed ecco le Wolves Assassin insieme al nostro Stefano Bozza Barbieri, che è appena arrivato bagnato come un pulcino
1: con notizie appunto di grandine.
0: Ci ha portato in dono un sacchetto di grandine e ci dice che tutto il quartiere è sostanzialmente allagato. Ma che ci vuoi fare?
1: Che gioia!
0: Soprattutto a quelli che dicono: no, ma cosa vuoi che sia? Non è mica vero che c'è il cambiamento.
1: Non c'è il cambiamento climatico, no?
0: Ma no, è continuato ad andare a caccia, vai tranquillo.
1: Ma tranquillo, ma veramente?
0: Serio, dovete morire tutti. Vale difendere l'ode, andiamo avanti.
1: Ma con simpatia proprio.
0: Esatto. Boccia.
2: Boccia.
1: Vuoi dire...
2: Aspetta.
3: Di pausa forzata, causa concerti e vacanzina, e sono tornato con un clima, come diceva Nokia, ha detto quella figura istituzionale che non voglio neanche nominare, che dobbiamo abituarci al clima tropicale, ha detto, quindi ce lo siamo beccati subito.
0: Esatto.
3: E oggi ho dovuto lasciare la mia bici amata dopo pochi metri perché stava iniziando a grandinare, quindi vabbè,
0: e
3: sono arrivato lo stesso.
0: E ci siamo beccati appunto il Tropicana, che piace tanto al dottor Ignazio. Quello che gli auguro io al dottor Ignazio è una cosa che il direttore mi dice sempre che non le posso dire.
3: Andiamo
0: avanti. Vale Defending Reloaded, e Noise Attack, zone denazificate, lo sapete già. Allora,
1: va bene, dai.
0: Allora, qui c'è un gruppo bello, vengono dalla Catalogna, interessantissimi, gli Ignor. Se volete ascoltarvi l'interessa di questo disco, voi non dovete fare altro che scrivere a Romagna's Grosa Records. Andiamo a sentire Le Parets Criden, penso di averlo detto nel modo corretto.
1: Ma
0: dalla
1: bravissimo.
0: Catalogna,
1: dai.
0: E dopo andiamo nei Paesi Baschi.

0: Ignor dalla Catalogna, interessantissimi, potentissimi. DJ Oddo, do 2 minuti di appointment.
1: Sì, sì, anche perché abbiamo un po' qualche cosina da dire. Cioè, vai.
0: Molto, molto bene. Allora, qualche appuntamento. Fondo Comini, parliamo di Bologna. Il 1° di luglio, gli RFC, quindi grande ska punk, sul palco del Fondo Comini.
1: Grande ritorno, no?
0: Giusto, sì, alle ore 21, quindi sappiatelo, al Fondo Comini a Bologna. Un'interessantissima programmazione del Fuori Gallery al parco di LF, sempre di Bologna, dove il 2 luglio suoneranno una delle band più urticanti che abbiano mai calcato i palchi bolognesi, cioè i grandissimi Splatter Pink, consigliatissimi da Bale Difendi. Il 3 luglio i Rude Cinno, il 4 luglio i Sacro Cuore. Sempre il 4 di luglio in quel di Parma, se riusciamo a leggere quell'accidente di comunicato scritto piccolissimo, ed è colpa di Fulvio Davilpinto, sappiatelo.
2: Allora, sempre colpa di Fulvio.
0: È sempre colpa di Fulvio, in qualche maniera, gira che te rigira, e dei suoi pigiamini e delle sue ciabatte. Allora, andiamo avanti. A Parma, 4 di luglio, una grandissima serata, bella, il Monorama, il volume 5, bando alle ciance e bando agli scherzi, adesso siamo seri, al Circolo Arci post Colombofili, strada dei mercati 15B. Quest'anno il Monorama prevede FFD, Svetlanas, Madbeat, Mele March, Call the Cops, Mad Pain e Rudo. È una serata organizzata da Punk Deca, Punk Me, Parma Rude e tante altre belle realtà, quindi sappiatelo, questa è la bella serata del 4 di luglio parmense in ricordo di Mono. Allora, altra serata molto interessante, il 3 di luglio al Circolo X, le Tre Madonge che sono in DJ set dalle 19:30, quindi per tutti quelli che amano la musica di queste tre ragazze, sappiate che dalle 19:30 free entry DJ set al Circolo X.
1: A vedere le mitiche Madonge.
0: Esattamente. Poi all'Agriturismo Due Laghi di Gambulaga a Ferrara.
2: Fai paura con quei fogli.
0: C'è la Zion Station Festival, praticamente 3 giorni con un numero di sound system all'insegna del reggae, del dub esagerato. Attenzione, qui ci abbiamo DJ Odo che combatte contro un demonio, ma
1: no, certo, piove dentro.
0: Adesso
1: sta lavando la tapparella.
0: Finiamo gli appuntamenti e poi andiamo avanti. L'ultima da dire, il 3 di luglio in Viale Panzacchi, siamo sempre a Bologna, per gli amanti del soul, organizzato da Soul Shaker Bologna, abbiamo il Solstizio, anche questo a partire dalle 19:30 in avanti. Io ho finito.
1: Allora, ne ho uno io, che ci ha inviato il mitico Devil Fulvio Pinto, o Fulvio Devil Pinto, o Pinto o Fulvio Devil. Allora, al Parco Secchia di Villa Lunga, Reggio Emilia, da domani al 4, 5 serate di concerto, fra cui il primo mercoledì ci sono i Pancreas più Upside, il 2 i DDR, il 3 venerdì Assalti Frontali più la Cattiveria e il 4 i nostri mitici Gang con Mona Lisa Blackout. Questo è quello che succede a Villa Lunga a Reggio Emilia.
0: Ben, direi che le abbiamo dette tutte. Un altro po' di musica, abbiamo detto che andavamo in Euskadi, questa
1: andiamoci.
0: B
1: di Rachi, Bisai B,
0: bomba di pezzi di Rachi, dai allora.

0: Allora, la potente Bizai B, loro dirà che questa è l'ultima uscita. Tenete a mente questo nome, un consigliatissimo di Bali Defendi Reloaded.
1: Tra le altre cose, Pancadeca, io non ci ho fatto caso, però questi baschi bisogna che il buon Fulvio li spinga, tramite Pancadeca, bisogna...
2: Fulvio!
1: Ascoltaci!
2: Fulvio!
1: No, ma poi li ama anche lui. Allora, andiamo avanti con la trasmissione, anche perché ormai siamo verso la chiusura. Nella presentazione della trasmissione abbiamo anche parlato di una sorta di un comunicato, sostanzialmente, appunto, è un attestato di coraggio e forza al Venezuela per quello che è successo, firmato da alcune band, fra cui appunto la banda Bassotti, gli Scapè e i Boycott, Residentes e gli Acción Directa, che sono proprio un gruppo venezuelano. Tra le altre cose, poi mi sento molto colpito da questa cosa, perché io ho dei parenti che vivono a Caracas, per fortuna non è successo niente a loro, ma sentendo le loro voci mi dicono che la situazione è veramente drammatica, e anche quello che poi appare dai vari notiziari. Noi abbiamo scelto un brano degli Acción Directa, che è appunto questo gruppo venezuelano che, a quanto ho letto, non ha mai fatto un album, però quando voglio di uscire con qualcosa
0: esce
1: con un brano che secondo noi si adatta anche al periodo, perché abbiamo parlato che il 4 luglio ci sono una marea di concerti, ma il 4 luglio è anche una data maledetta per quello che ci riguarda.
0: Certo,
1: giusto?
0: È una data maledetta che, appunto, voi sapete che purtroppo è stato quel giorno che quel signor genovese è approdato sulle coste di quel continente che poi prenderà il nome di America. Da lì è cominciato non solo lo sterminio, il genocidio delle popolazioni native di quei continenti, ma tutta, appunto, questa storia che poi alla fine, nel tempo lungo, diventano gli Stati Uniti d'America, diventano Donald Trump, che sequestra con le sue forze criminali armate il legittimo presidente di un paese sovrano chiamato Venezuela, e quindi 500 anni di vergogna per quanto riguarda noi ci cascava proprio bene bene. A parte questo, tutto il nostro amore, la nostra solidarietà al popolo del Venezuela colpito da questo brutto terremoto, e alla nostra famiglia che si è stretta intorno a loro.
1: Assolutamente. 500 años de vergüenza. Acción Directa.

0: Eccoci qua, siamo arrivati agli sgoccioli. Dopo gli Action Directa chiudiamo con gli Arena 6, sempre dal Paese Basco, con questa canzone che stasera ci sta benissimo per tanti motivi, che prende il nome di Contra el Viento. Bene, grazie di essere rimaste e rimasti con noi, sintonizzati con noi. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre alle 22. Balli di Fendi non va in vacanza per il momento e adesso a minuti entra in studio la potente Noise Attack, è tornato anche Stefano Boccio Barbieri, quindi non spegnete la radio e anzi alzate il volume. Noi vi salutiamo con gli Arena 6, state
1: a lunedì
0: bene,
1: prossimo, a lunedì. Bella lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack. Dopo due settimane di pausa, stop forzato, ritorno con questa puntata numero 33 di Noise Attack, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, a presentare un'ora tra hardcore e metal estremo, come avete sentito adesso, perché si è partiti subito con una delle band, diciamo cloni dei Bolthrower, ovviamente. Un giorno qualcuno forse mi ha passato, ho visto un video di un tizio sul web che pubblicizzava tre ottime band di scuola Bolthrower, tra cui c'erano questi Chainsword, band polacca che viene da Varsavia, attiva dal 2016. Hanno fatto tre LP, tra cui è uscito questo l'anno scorso, Chapter 12. Da qui noi ci siamo andati ad ascoltare questa traccia dal titolo Forsworn, per questi Chainsword, per iniziare con un ottimo old school death metal, dicevo, di scuola Bolthrower qui a Noise Attack. Ricordo che anche questo episodio potete poi ascoltarlo sul mio Mixcloud, cercate Stefano Boccia Barbieri e troverete da stanotte, se riesco ad arrivare a casa sano e salvo, visto che qui il diluvio imperversa, ahimè mi è toccato anche prendere l'auto, cosa che di solito non faccio mai, ma vedo che tuttora pioveva, raffiche di vento, allagamenti vari, quindi ci voleva, insomma, la faccia appunto di quelli che dicono che il cambiamento climatico in realtà non esiste. Comunque, lasciamo stare questo e rimaniamo sulla musica, dicevo Chainsword, Forsworn, per iniziare questa nuova puntata. Ci spostiamo dalla Polonia negli Stati Uniti, altra band, anzi una delle band che ritorna dopo diversi anni di assenza. Sto parlando degli Iron Reagan, band capitanata da Tony Forrest dei Municipal Waste e non solo, tra l'altro lui ha anche cantato con Rich Kids on LSD per un tour, quindi insomma poliedrico Tony Forrest, e band con un altro sacco di gente che viene da esperienze notevoli, Darkest Hour tra gli altri. Comunque insomma mettono fuori questo Demonetization su Relapse Record, un EP composto in realtà di sei tracce, che dicevo esce per l'etichetta tra le più famose in ambito estremo come Relapse, e ritornano dopo ben sette anni. Loro hanno fatto in tutto anche tre LP. Comunque ci andiamo subito ad ascoltare una traccia per Iron Reagan dal titolo Parts Unknown. Iron Reagan, qui ci spostiamo su sonorità crossover trash, Noise Attack, puntata numero 33.

E questi appunto erano gli ottimi, sempre ottimi e validi Iron Reagan, Parts Unknown, da questo loro nuovo EP che esce su Relapse, dicevo, dopo ben 7 anni di assenza, ritorno di nuovo e probabilmente anche in anteprima per un album futuro, ma questo è tutto da vedersi. Un saluto a Luca che è all'ascolto anche di questo episodio, nonostante appunto queste 2 settimane di pausa, ma che cercherò di recuperare almeno fino alla fine di luglio, anche se ahimè quest'anno tutti i concerti sembrano svolgersi proprio lunedì notte. Anche stanotte al Freak Out c'erano gli Zecchi direttamente dagli Stati Uniti ed erano appunto al Freak Out, ho dovuto ovviamente saltare per evitare di fare un tris di assente. Adesso ci spostiamo su sonorità un po' diverse, più sull'hardcore street punk, con questi No Guard, band che è uscita su Days Record. Hanno messo fuori questi 2 songs from No Guard per questo futuro probabilmente LP che immagino uscirà sempre su Days. Loro vengono da Springfield, Illinois. Hanno fatto in precedenza un EP di 3 tracce e un altro EP nel 2024, uno nel 2023. Sono usciti entrambi per Lion Earth Records, quindi etichetta anche specializzata fondamentalmente o in street punk. Ci andiamo ad ascoltare subito questa loro traccia, il titolo Burden of Life. Ci alleggeriamo leggermente per quanto riguarda le sonorità. Questi sono No Guard, Burden of Life.

questo appunto erano gli ottimi Nogard, Burden of Life, da questo Two Songs from Nogard. Street punk per questa band che esce su Days Style Record, di solito con sonorità un po' più pesanti. Adesso ci spostiamo su un'ottima band hardcore, youth crew, old school, niente male questi, See It Through, band che viene da Tucson, Arizona. Hanno fatto un EP nel 2025 che è uscito per New Age Record e poi sono usciti adesso sempre sulla stessa etichetta storica New Age, con questo lavoro dal titolo Together We Can. Ottimo, dicevo, lavoro per questa band dell'Arizona. Ovviamente per tutti gli amanti dell'hardcore vecchia scuola, che non sia gente con muscoli in vista, canottiere, molesti a fare appunto mosse di mosh terrificanti e svuotando il palco, il pit davanti, come tutte quelle scene abbastanza così ridicole che si vedono soprattutto negli Stati Uniti, ma questa è la solita crociata che faccio un po' tutte le volte. Comunque, See It Through, ci andiamo subito ad ascoltare con questa loro No Time To Waste, secondo me ottimo, e ve li consiglio da questo loro lavoro Together We Can.

sottofondo sempre al solito Fuga da New York 1981, John Carpenter, e questi erano gli ottimi Heathrow, No Time to Waste, questo loro Together We Can che vi consiglio caldamente. Adesso ci spostiamo in presentazione di un concerto che ci sarà venerdì 3 luglio al Magnolia, Converge, band seminale per quanto riguarda un certo tipo di hardcore e non solo, che saranno appunto al Magnolia a Milano venerdì 3 luglio assieme a Elliot, Bonflower e Crouch. Devo dire la verità, ammetto la mia crassa ignoranza sulle band di supporto, ma vabbè, non si può proprio saper tutto probabilmente. Comunque insomma, Converge sono la band headliner, è uscita con questo loro Love Is Not Enough, nono album per la band di Jacob Bannon e Kurt Ballow, è uscito da ormai un paio di mesetti, sempre per la Epitaph. Noi ci andiamo ad ascoltare una seconda traccia, visto che avevo già presentato mesi fa la traccia in anteprima. Adesso ci andiamo ad ascoltare, dopo appunto la title track che avevo messo qualche mese fa, questo Force Meets Presence, Converge, che saranno in concerto venerdì prossimo 3 luglio a Milano al Magnolia all'aperto. Questi sono Converge.

Questi sono sempre i validissimi Converge che ci siamo ascoltati con questa loro Force Meets Presence da questo ultimissimo lavoro uscito per Epitaph, Love Is Not Enough. Dicevo, come sempre, in concerto saranno appunto venerdì prossimo per chi vuole fare un salto a Milano al Magnolia. Adesso ci spostiamo in Austria con una band che non conoscevo, questi Spiritual Low, band hardcore crust direi. Hanno fatto un demo nel 2023, poi hanno fatto un promo nel 2024, adesso esce una raccolta che si chiama come loro Spiritual Low, che viene fuori su tre etichette diverse: Human Future Records negli Stati Uniti, Broken School Record dal Canada, etichette che ho già presentato altre volte, e poi questa Discos Enfermos nell'Europa. Ci andiamo ad ascoltare, niente male, questa band Spiritual Low, dicevo, ci andiamo ad ascoltare la traccia al titolo Live Lie Low. Questi sono Spiritual Low qui a Noise Attack, puntata numero 33, 103.1 Radio Città Fujiko.

questo era un appunto dall'Austria Spiritual Low, da questo loro lavoro omonimo che è una raccolta, dicevo, che usciva per tre etichette, la traccia Live Lie Load per questi Spiritual Low. Adesso ci spostiamo nel New Jersey, terra di muscolari palestrati, quindi la musica dei Negative Force non può che essere per tali elementi, fatta probabilmente da tali elementi. Comunque, dicevo, potentissimo metallic hardcore dal New Jersey per questi Negative Force, band che fa un LP di esordio su un'etichetta che si chiama Takedown Records. In precedenza un promo nel 2022, un demo nel 2023 e un EP nel 2024. Questo lavoro si chiama come loro Negative Force. Ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Get Lost, poi dopo si passerà a un paio di pezzi veramente molto molto pesanti. Questi intanto sono Negative Force e questa è la loro Get Lost.

Lavoro omonimo uscito sull'etichetta Takedown Records. Ricordo anche tra gli altri concerti, ce ne sono un sacco. Ricordo anche questa di domenica 12 luglio al campetto da basket, questa sorta di matinée con Baracas, Costa Rica, Raw Punk assieme a Mold da Napoli e leggendari Vomito Nichilista. Saluto Mimmo, grande Mimmo. Alla voce, reduci dal ritorno che c'è stato poi al Lazzaretto una settimana fa, in realtà non un paio di settimane fa, e ritorna appunto domenica 12 di luglio. Tra l'altro, in ambito invece hardcore, ricordavo anche il 9 luglio, direi allo Slaughter, ci saranno anche Bold, insomma, band assolutamente storica della scena hardcore americana di fine anni 80, quindi insomma, se avete la possibilità vi consiglio di andare anche lì. E torniamo invece alla musica, adesso dicevo ci appesantiamo decisamente perché passiamo a una band brutal death metal, quello che poi è diventato lo slam, insomma, tra le altre definizioni che si possono fare di un certo tipo di brutal death metal. Devorment, band che esce ed è attiva già dal 1995, esce anche in questo caso dopo diverso tempo, l'ultima cosa è un singolo del 2021. Loro sono attivi già dal 1995, adesso escono con questo Pius MPT, EP di 3 tracce che anche in questo caso esce per Relapse Record. Noi ci andiamo ad ascoltare subito la traccia dal titolo Mortiferous Dependency. Questi sono Devorment, qui ci spostiamo su un ambito veramente molto molto pesante, ma devo dire niente male assolutamente, anche come la traccia che poi vi farò e presenterò più tardi. Questi intanto sono Devorment, al ritorno su Relapse Record.

E questo appunto è uno deformment mortiferous dependency da questo logo PUSMPMT uscito per Relapse Record proprio adesso. Rimaniamo sempre in ambito, anzi prima saluto gli ascoltatori carissimi, sempre validissimo Lucky e Fulvio, sempre presenti, chi in diretta, chi magari ascoltando poi il podcast che si trova appunto su Mixcloud, cercatelo perché appunto da stanotte sicuramente metterò e caricherò il podcast su Mixcloud. Ci spostiamo invece adesso una band canadese direttamente da Toronto, quindi Ontario. Questa band con un nome abbastanza, come posso dire, dico sciocco, coprolite, Metallumus deve specificare cos'è un coprolite, per chi non lo sapesse, appunto sono le feci degli animali preistorici che si sono, diciamo, marmorizzate, fossilizzate, quindi molto importante studiare soprattutto i coproliti appunto per le abitudini alimentari dei dinosauri e non solo. Comunque insomma coprolite escono fuori dopo un demo del 2023, escono con un 12 pollici che esce per la sempre valida Mesaku Noko in versione 12 pollici oppure per l'altrettanto valida Rot Life Records in versione CD, questo Putrescence, dicevo il secondo lavoro per questa band che viene da Toronto, fondamentalmente un doom death metal old school molto molto pesante che sentiremo subito, quindi andiamo subito ad ascoltare questa Possessed by Incoherent Violent Suggestion. Questi sono Coprolite per la prima volta qui a Noise Attack, puntata numero 33, 103.1 Radio Città Fujiko. Rimaniamo sempre in ambito di metal più estremo. Coprolite.

E torniamo in studio, questi erano Coprolith con questo logo Possessed by Incoherent Violent Suggestion, da questo logo lavoro il titolo Putre Sense, uscito per Messa Kunoko e Rotted Life Records. Ultimo paio di tracce per questa puntata numero 33, ci spostiamo un attimo su altro genere un pochettino meno mortifero come quello di Coprolith, per una band che viene da Boston, direi, questi Latch, band che ha messo fuori uno split con un'altra band da seguire, questi Vice Grip, sempre di Boston. Punk hardcore per questi Latch, un demo per loro nel 2023, poi un paio di EP e adesso questo split che esce su questa Original Local Collective. Tra l'altro questo è scaricabile gratuitamente al loro Bandcamp. Noi ci andiamo subito ad ascoltare una traccia per Latch dal titolo Au Revoir, da questo loro split qui a Noise Attack per la prima volta, 103.1 Radio Città Fujiko.

Niente male davvero questi latch, ve li consiglio, questo split con Vice Grip, potete trovarlo tranquillamente, scaricarlo gratuitamente visto che non ci sono problemi dal loro Bandcamp. E a questo punto direi ultima traccia per questa puntata numero 33 di ritorno qui a Noise Attack. Saluto anche Flavia, che formalmente è anche l'ascolto di Noise Attack e che oggi ha fatto la sua ultima puntata dell'ottimo programma Brown Sugar, che va in onda alle ore 18 del lunedì di Radio Città Fucico. E concludo con un Amarcord, con un ricordo, visto che il 29 giugno 1991 usciva esattamente il sesto lavoro per i leggendari Bathory di Quorthon. Usciva questo loro Twilight of the Gods per la solita Black Mark Production, che era poi la sua etichetta, quella del padre Boss. E dicevo, questo album diciamo continuava la svolta in maniera ancora più decisa verso il Viking Metal. Per quanto riguarda i Bathory, leggevo di produzione scarsa, secondo me non è così, comunque insomma rimane un album abbastanza particolare, dicevo, svolta ulteriore verso il Viking Metal. Quorthon canta anche in maniera pulita, non è super intonato, perché insomma ogni tanto da quell'idea lì l'urlato diciamo gli veniva meglio, ma lui prova. E comunque insomma, come diceva qualcuno, un personaggio che fondamentalmente, se non ha inventato due generi, ci è andato molto molto vicino. Comunque ci ascoltiamo quindi una traccia per Twilight of the Gods per concludere questa puntata di Noise Attack. La traccia si chiama Under the Runes. Questi sono Bathory dal loro, dicevo, sesto lavoro, uscito precisamente il 29 giugno 1991. E con questa traccia vi saluto, vi do appuntamento lunedì prossimo sempre sui 103.1 di Radio Città Fucico. Ciao a tutti dal Boccia, mi raccomando, supportate sempre l'underground più estremo. Questi sono Bathory, questa è la loro Under the Runes.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
3: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

Io vesto di terra. Io scrivo perché mi serve. Io scrivo perché mi piace. Io ascolto musica. Io vedo film. Io leggo quanto devo. Io fotografo quanto devo. Ecco, questo è quello che faccio quando voglio. Seguo l'ispirazione.

Ho bisogno dell'aria del mio paese, dove sono nato e cresciuto. È come una linfa che attraverserà la mia vita fino alla mia morte. Ho bisogno dell'aria del mio paese, dove sono nato e cresciuto. Ma è soprattutto il limite di ogni cosa che devo superare. Ho bisogno di te, Bologna, con tutta quell'aria inquinata e quel cemento che mi sta uccidendo e costringendo a vivere supplicando l'elemosina. Ho bisogno ancora di te, senza quelle facce tristi e mentitori. Ho bisogno di te, della mia aria pulita.

Mai avrei creduto che la certezza delle tue ciglia di seta potesse salvarmi dagli abissi del mio io. Il caldo abbandono, la tenerezza mi stringe la tua manina intorno alle crepe della mia anima. Sono ali di vento, soffi di giglio, sussogni chiusi in un cassetto rotto, echi di vita tra le schegge del fato, mentre un fuoco nel mio divenire, nei tuoi occhi neri, è come un faro nel maggio dell'attesa, che io mi sento balsamo di dopo, per il disincanto della tua delicata forma di donna. Delicata rosa, una rosa del mio inverno, ci porterà un giardino, mi tiene conto nei tuoi respiri, anche quando il tempo ci porterà a sussurrarci parole d'amore.

Come da adolescente hai attraversato l'inferno, ma hai sempre tanta luce nel cuore. Un altro mondo inventi per non spegnerti, mentre l'anima porta amore e una scorta di sorriso. Non conosci l'odio, perché rende vuota la vita. Oggi non sei più adolescente.

Parole superficiali, linguaggi malati, parole graffianti, amputate, aggressive, respingenti, parole al vento, parole addosso, vociare violento, dialoghi senza senso, linguaggi malati. E la tua voce pacata e rassicurante diventa come una medicina.

0: vertigine.
1: Nelle
0: ferite del cielo.
1: Bianche.
0: La guerra dei tessuti baggiori.
2: E volerai.
1: Lieve giglio sincero, fra incontri sospesi e sospiri di luna.

0: Alle parole mai dette, strappate, tagliate, spezzate, io regalo albi lunari. Ai pensieri balbettanti, massacrati, dimenticati, estinti, io concedo il piacere della riscoperta. Ora hanno essenza che cattura il non detto. Ora hanno vele che toccano il cielo. A te, mia voce, chiedo perdono per cercarti negli altri. A te, mia voce, offro l'origine del mistero, il mio respiro.
1: Sì, what's the word, ragazzi? Non è che esce, qui mi parla Sandro Giorgi.
2: Il mare è una terra che non può essere calpestata.
3: Ti accetta solo se...
2: Avrei creduto che la certezza delle tue ciglia di seta potesse salvarmi dagli abissi del mio io. Il caldo abbandono, la tenerezza con cui stringi la tua manina ingenua intorno alle crepe della mia anima. Sono ali di vento, soffi di giglio, su sogni chiusi in un cassetto rotto. Echi di vita tra le schegge del fato, mentre un fuoco del mio divenire nei tuoi occhi neri è come un faro nel maggio dell'attesa, ed io mi sento balsamo per il disincanto della tua delicata forma di donna. Delicata rosa, una rosa nel mio inverno, nel giardino che mi tiene con te nei tuoi respiri. Anche quando il tempo ci porterà a sussurrarci parole d'amore.

rotte, lacrime inarrestabili, speranze fragili. Ho pianto, ingiattendo disperazione. Adesso resto in attesa di sentenza.

Io vesto di terra. Io scrivo perché mi serve. Io scrivo perché mi piace. Io ascolto musica. Io vedo film. Io leggo quanto devo. Io fotografo quanto devo. Ecco, questo è quello che faccio quando voglio. Seguo l'ispirazione.

Non calpestare le mie lacrime con la furia di chi vuole avere ragione. Sono fatte di quel pianto che chiede solo comprensione, senza pretesa di avere la soluzione. Perché la mia fragilità è un dono che può dar pace e perdono, e in me giace un'anima in cerca di parole delicate, dal sentimento del tempo conservate, per costruire legami per la vita che ci uniscono anche nella fatica. Perché queste sono le giuste parole da donare. Non ti conosco, ma poco importa. Lo so, sgomento e rabbia vorrebbero strappare questo foglio, ridurlo in mille pezzi, per non lasciarne traccia. Se puoi, trattieni questa tua giusta foca e lascia che un po' di me ti parli. Natura e tutto quanto intorno...

0: La tua partita a scacchi con la vita, dopo un arrocco lungo e tormentato,
1: sarà risolta da una mossa astuta.
0: Affidarti a chi
1: già per sempre ha vinto. Genova, 2001, anno di sangue, che ha fatto e ha iniziato
0: un percorso indelebile. Il fascismo in Italia emerge come un'isola infelice. Esiste, silente e presente.

Sogno quel lacrimare, intriso di vergogna, quando lo sguardo perso dello smarrito figlio è l'ama affidata di infallibile coltello. E allora, libera sì, libera la tua maschera di morte, inespressi, molto dell'infausto giorno, e se hai ancora fogli e colori, comincia fin d'ora a corniciarli. A comprendere, a tratteggiare le montagne, poi i fiumi, i laghi, alberi fioriti e il mare. È tutto lo stipato dentro, mentre ti metti nei colori e li dipingi, e anche per un attimo soltanto annusi il foglio e poi socchiudi gli occhi, mentre ascolti il sibilo del vento tra le foglie e il mormorio di rilassanti onde. Vedrai nuvole bianche posarsi su colline verdeggianti, e già li vedo mentre con delicatezza stretta proteggi quei colori tra le tue mani tremolante e affrante, dove tutto si spezza, dove tutto si china, si piega al tuo volere. Infallibile sei, umano che crei vittime intorno e dentro di te.

Oh, profumo di nardo che fedelmente hai accarezzato i morbidi fili dorati. Oh, raggi di luna che avete illuminato la benedizione di nascente eremo. Oh, beate stelle che vi siete inchinate per prime allo spezzare del pane. Oh, olivi che avete preparato l'olio per l'unzione del re. Batti chiodo in silenzio. Oh, lucente sole che non hai resistito alla vista di così tanto buio. Batti chiodo. Fai presto, oh amata terra, che hai bevuto sul fonte del mistero.

0: Si sta effettuando il cambio del turno di notte con quello di giorno. Nei crematori il lavoro procede senza sosta, giorno e notte. Un prigioniero mi informa che il personale del crematorio è denominato Sonderkommando, cioè comando addetto ad un lavoro speciale. Questi uomini ricevono un vitto eccellente e ottimi abiti civili. In compenso compiono un lavoro più orribile.
1: Tre.
2: Io non credissimo, non credo alla politica italiana, capito? Brutto, brutto, brutto caso. Io non credo alla politica italiana. Io non credo alla politica italiana. Io non credo alla politica italiana. Io non credo alla politica italiana. Io non credo alla politica italiana.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.

nella mia televisione adesso è mattino, li guardo fare colazione nel mulino. Dice caro, dice fai colazione, dice no, dice aspetta.